detto al termine della tappa newyorkese della missione istituzionale negli Stati Uniti. Butti ha partecipato allo Young Q Investor Day, occasione di confronto con uno dei principali operatori mondiali nel campo del quantum computing. La presenza ha assunto particolare rilievo alla luce dell'accordo proprio tra Young Q e l'azienda italiana Lutec, finalizzato ad accelerare l'adozione del calcolo quantistico e delle tecnologie legate alla sicurezza. La missione americana serve a trasformare il dialogo in investimenti e progetti concreti. Il nostro obiettivo è collegare ricerca e impresa, attrarre capitali e fare dell'Italia un luogo in cui le tecnologie del futuro non vengano soltanto utilizzate, ma anche sviluppate, ha concluso Butti. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine per rilevare l'alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale dei microimprenditori in Italia. In particolare, Banca Italia ha rilevato il ricorso delle microimprese al cloud computing per il salvataggio, l'elaborazione e la condivisione dei dati. Il cloud, soluzione digitale più facile da implementare, è adottato in modo estensivo dal 36% delle microimprese, a cui si aggiunge un ulteriore 8% che la impiega in modo limitato. Più contenuto risulta l'impiego della robotica, dell'interconnessione dei processi e dell'intelligenza artificiale. Ciascuna tecnologia è adottata in modo estensivo o limitato da circa il 5% delle microimprese. Tuttavia, una parte delle microimprese è impegnata nella sperimentazione di tali soluzioni o ne prevede l'introduzione entro un anno, il 19% per l'IA, il 13% per l'interconnessione dei processi e il 12% per la robotica. Sogin ha aperto sul proprio sito le iscrizioni per visitare venerdì 25 settembre gli impianti nucleari di Sogin e Nucleco nel Centro Ricerche Casaccia di Roma. L'iniziativa è realizzata in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori e vuole far conoscere il lavoro che il gruppo Sogin svolge per gestire gli impianti nucleari, oggi in fase di dismissione, e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel deposito nazionale. Sono previsti 3 percorsi di visita, 2 nell'impianto OPEC di Sogin e 1 in Nucleco, ciascuno della durata di circa un'ora. Il primo mostra una simulazione delle operazioni di manipolazione del combustibile nucleare irraggiato. Il secondo tour interesserà la sala controllo e permetterà di vedere come si misura la radioattività e si utilizzano speciali tende di contenimento. Il terzo sarà dedicato alle aree di laboratorio, di caratterizzazione radiologica e di gestione dei rifiuti radioattivi. Venturi ha presentato allo Space Summit di Parigi Altaluna rover compatto e maneggevole progettato per svolgere attività nei pressi delle future basi lunari. Ideato per assistere gli astronauti, sarà in grado di svolgere missioni che prevedono per esempio la movimentazione e il trasporto di carichi. Il veicolo ha una massa prevista di 300 kg e una capacità di superamento degli ostacoli particolarmente elevata. Altaluna è progettato per operare in 2 modalità, con un astronauta a bordo oppure in modo autonomo. Esegue operazioni come scavo, livellamento e preparazione del terreno, oltre allo sviluppo del sito e alla realizzazione di percorsi e infrastrutture di base.

0: Dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piede a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono dottore. Repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Caicon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Un frizzantissimo buongiorno, amicissimi che siete qua all'ascolto di giù dalle brande su Radio Città Fujiko. È passato l'OGR e ora abbiamo l'approfondimento.
0: Buongiorno, oggi dottore siamo un pochino più pippati, niente cacche di
1: piccioni
0: nel cappuccino.
1: Il cappuccino è sempre senza cacche di piccioni, era sul parabrezza.
0: Lo preferisce senza, ho capito.
1: Sì, il cappuccino era giusto.
0: Era sul parabrezza, il cappuccino era sul parabrezza, ecco perché.
1: Va bene, andiamo avanti con buone notizie, perché la buona notizia è il fatto che io ho il parabrezza pulito finalmente.
0: Bene, questo interessa molto a tutti. Beh, sì. E il cappuccino andava bene.
1: Sì,
0: e questa è un'altra cosa. Oh, tre ne diamo di buone.
1: Se il parabrezza è, voglio dire, giù, io sono giù e dopo è giù tutta la trasmissione,
0: certo,
1: giù il pubblico.
0: Certo. No, infatti, poi il cappuccino.
1: Tutto questo
0: bene,
1: per un piccione.
0: Il piccione, vabbè, oh.
1: Se digerisci male un piccione, tutto a cascata,
0: le quaglie,
1: si ferma a Bologna.
0: I piccioni e le quaglie vanno poco d'accordo.
1: Andiamo avanti, non voglio neanche poi discutere questa cosa.
0: Il piccolo Maurizio Caspar, 9 anni. Ha meritato un bel 6 del suo tema, il mio compagno di banco.
1: Non è tanto 6.
0: Tra l'altro mi sembra che fosse anche in banco da solo. Le ultime notizie me lo davano da solo. Oh. Comunque, è probabile la promozione. In seconda. Allora, 92. Promozione sua anche. Mm-hmm. E anche del suo compagno. Ah, vede, no, c'è il suo compagno.
1: C'è
0: il
1: compagno di banco.
0: E del suo compagno di banco, Karl Heinz.
1: Scusa, dove siamo?
0: Karl Heinz, che dovrà però presentare richiesta di rinvio per l'esame teorico patente B.
1: Ok,
0: sono troppi gli impegni concomitanti.
1: Sì, certo.
4: Asfaltare un'autostrada sotto il sole d'agosto o ascoltare giù dalle brande? Questo è il vero dilemma. Per non avere dubbi, il centro masochistico di Medelano vi invita ad ascoltare giù dalle brande.

0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua, buongiorno.
0: Padre Fernando, ai nostri microfoni.
1: Caro Massimo.
0: Vita di Santi, finalmente.
1: Cari amiche, cari amici, ci siamo.
0: Finalmente con un santo estivo.
1: Un santo estivo, sì, effettivamente questo è un santo da spiaggia, anzi, sì. Una santa da spiaggia.
0: Una santa da spiaggia.
1: Una santa da spiaggia. Un po' come la Canalis, no? Con il megafono che dice rinfrescante, esuberante, prorompente.
0: Onestamente non so di cosa sta parlando, ma non sono un fan della Canalis, ecco. Lo ammetto.
1: No, non ti butti nel Canalis.
0: No.
1: Vabbè, e allora parliamo di santa, Beata, insomma.
0: Beata.
1: Vabbè, Massimo.
0: Sbagliato, chiudiamo proprio in discesa.
1: Vabbè, insomma, la Beata Luana. Ecco, nella scuola magistrale di santità di Terontola c'era un terzetto di ragazze destinate a farsi valere nella cristianità.
0: Chi era?
1: Sofia. Che a seguire sarà suora di clausura, santa prima e poi vergine.
0: Prima santa e poi vergine? Sì. Non devo capire esattamente com'è possibile.
1: Ginevra, che in pochi anni arrivò al martirio e alla santità, un vero fenomeno. E Luana.
0: Forse era la più scarsa delle tre.
1: No, la più brillante. Ah. La più brillante è quella che sembrava destinata a una carriera più fulgida. Nell'istituto. E anche se erano solo tre loro, sì. Comunque le chiamavano le Spice Girl.
0: Pensa a te,
1: perché erano vivaci.
0: Certo.
1: E gli insegnanti già vedono Luana immortalata in un santino con l'aureola e la scritta martire.
0: Già, proprio che bello, che bella prospettiva.
1: Ma poi, durante un viaggio studio per visitare il centro operativo dell'Inquisizione, succede l'imprevedibile e l'irreparabile.
0: Cioè, che cosa esattamente? Come può essere l'irreparabile?
1: Durante una delle serate di preghiere con il suo confessore, Luana perde la sua virginità e non la ritrova più.
0: Non si ritrova.
1: Distrazione.
0: Ma ho capito.
1: Sbadattaggine.
0: Ma no, ma se l'ha persa, l'ha
1: persa. Pura fatalità.
0: No, ma
1: Padre Fernando, può dirlo?
0: Padre Fernando, no, se si perde, si perde concretamente, per un fatto concreto.
1: Allora, dopo inutili ricerche,
0: l'ho anche cercato.
1: Nei giorni successivi l'inquisitore capo la rimprovera aspramente. Chi non ha cura della sua virginità e la perde per trascuratezza non è degno della santità. Quante volte vi è stato detto di conservarla in luogo sicuro?
0: Ma
1: fare attenzione, soprattutto sui mezzi pubblici e nei luoghi affollati.
0: Mi perdo qualcosa, mi perdo il senso del...
1: Anche tu, lei ha perso la virginità, tu cos'hai? Ha perso la virginità anche tu, Massimo?
0: Beh sì, un po' di tempo fa. Ma
1: non l'hai più trovata?
0: No, neanch'io. No, neanche... Però ho un'idea di averla persa io. Mentre forse qua la protagonista non lo sa. E questo è drammatico.
1: Umiliata, Luana abbandona la scuola e si ritira in isolamento a pregare e a riflettere. E pensando e ripensando a dove poteva averla messa.
0: C'è un equivoco di fondo, secondo me.
1: Sa che per la sua trascuratezza la santità le è preclusa. Però, insomma, grazie ai consigli del suo confessore, che dice, è andata così, non sei mica la prima, sai, io sono stato testimone di altri casi. Comunque c'è sempre la chirurgia plastica,
0: Ma no, ma non si fa, non ha senso, non vale.
1: Luana, insomma, capisce che c'è ancora una piccola speranza di redenzione per lei. Qualche giorno dopo parte per Damasco con una valigia piena di insaccati, sugna e strutto.
0: E quindi si sacrifica.
1: Non farà più ritorno e i saraceni la esporranno vestita solo di fette di salame sulle mura di Damasco, immediatamente beatificata e ridichiarata vergine in contumacia.
0: Ah, quindi è riuscita poi alla fine a ritrovarla. Beh, insomma.
2: Ti piacerebbe essere famoso e riconosciuto da tutti? Semplice! Iscriviti al corso Diventa anche tu un attore famoso della scuola accelerata Precox e in sole 5 lezioni intensive scoprirai tutti i segreti per diventare anche tu famoso e riconoscibile da tutti. Pensaci, è un'occasione irripetibile. Con soli 30 euro di iscrizione ed un piccolo contributo spese di 10.000 euro, il gioco è fatto.
3: Scuola accelerata Precox.
0: Di nuovo in diretta un nuovo ospite, Luigi Filippis, che ci parla della grande arte italiana. Lo ricordiamo, l'Italia è un museo a cielo aperto e ci sono opere che non conosciamo ma che meriterebbero grandissimo risalto, e Luigi ci sta facendo conoscere pittori, ma non soltanto pittori, anche artisti in senso più generale.
1: Sì, buongiorno.
0: Oggi di chi parliamo?
1: Una delle opere meno conosciute del Gran Goldone.
0: Goldone è sempre un artista.
1: È uno degli artisti misconosciuti del Rinascimento ferrarese. Uno diceva delle opere meno conosciute di questo poco conosciuto artista, sì, è la prima comunione di Santa Rosita.
0: Accidenti. È un tema anche minore, tutto sommato. In genere si parla di martiri, della prima comunione.
1: Che è conservata alla Pineapple-teca del verduraio New Delhi, che ospita ovviamente dipinti e ananas.
0: Assolutamente, certo.
1: In primo piano l'artista ha messo una giovanissima Santa Rosita vestita di bianco con veletta e calzettoni candidi, che spegne 10 candeline sulla torta alla panna, perché il giorno della prima comunione era anche il suo compleanno.
0: Infatti stavo chiedendo, ma
1: e così si risparmiava
0: singolare coincidenza.
1: Un regalo, insomma. E circondata dagli apostoli festanti. Sul tavolo le bomboniere fatte a cavatappi, cioè bomboniere che erano poi dei cavatappi fatti a delfino, sa, quelli belli. Belli bel bomboniere.

0: rappresentato dagli eretici, dai saraceni, degli altri infedeli, certo, cioè le figure, certo, che sono in secondo piano. Qualche isolata voce ha osservato che il male se la passa molto male, esageratamente male,
1: vabbè,
0: in questa rappresentazione del gran Goldone.
1: Vuole essere didattico.

0: campi aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
6: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.

0: Viene ed è solo la seconda per quanto riguarda il palinsesto 2026-2027 iniziato ufficialmente ieri. Breakfast Club è già da un po', come di solito nelle stagioni di Radio Città Fujiko si confà, e al microfono in regia la voce di William Piana vi accoglie puntualmente per questa puntata di metà settembre, martedì 15 di settembre. Puntata imprevedibile, la caratteristica del martedì, e quindi care mattiniere, cari mattinieri, prepariamoci per una ricca colazione da condividere. Frescotto oggi è, del resto fine estate, temperature che si stanno abbassando. Speriamo che nel weekend ci sia un adeguamento per goderci ancora qualche scampolo, qualche micro sensazione di fine estate. Cominciamo con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, aprendo la nostra edicola, al che passeremo la linea al GR di Popolar Network. Si rientra con Per Aspera Festival, 19esima edizione, di cui daremo estesa presentazione con la co-direttrice artistica Maria Donnoli. Poi un move to groove, perché c'è vita sul pianeta pallacanestro grazie al campionato mondiale di basket femminile che si è appena concluso. Ne parleremo con Paolo Onofri da remoto, una stagione che veramente ha dato il via con queste ragazze veramente molto talentuose tecnicamente parlando, come piace a noi del Mood to Groom, insomma. Si conclude con una presentazione letteraria che va ad anticipare assieme all'autrice Ilaria Chia quella che sarà il last minute di questa sera in libreria Coppa Ambasciatori, con presentazione in diretta. Quindi una puntata imprevedibile e ricca, con brano del buongiorno già pronto per voi, ricordando il 333-180-9494, ricordando anche l'estensione di frequenza dal DAB allo streaming www.radiocittafujiko.it, e ricordando una splendida voce, quella di Cassandra Wilson, insieme a Don Byron da A Fine Line. Ascoltiamo questo brano splendido, The Ladies Who Lunch. A tra poco, buon martedì e buona colazione.
1: I'd like to propose a toast.

0: tutti i tempi, Hurricane al pianoforte, Don Byron al clarinetto basso, la voce quella di Cassandra Wilson, The Ladies, Boulange. Look into their eyes and you see what they know, everybody does. E veramente c'è vita sul pianeta pallacanestro, lascia ben sperare, chissà, ormai finita, però ho avuto qualche momento di emozione guardando questo campionato Coppa del Mondo 2026 femminile che si è appena concluso a Berlino con la vittoria degli Stati Uniti d'America, però con tante sorprese e tanta bellezza tecnica e non solo, anche agonistica. Ne parleremo al Move to Groove di oggi. Intanto, subito dopo il GR di Popolare Network, estesa presentazione a Per Aspera Festival e la conclusione letteraria con il Last Minute. Ilaria Chia presenterà questa sera Coop Ambasciatori in libreria, il suo ultimo lavoro. Intanto però è il momento di aprire la nostra edicola, lettura delle prime pagine che, come ben sapete, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Buongiorno Matteo, buongiorno. 333-180-9494, da lì volevo iniziare. Tu apri praticamente la lettura delle prime pagine, il sorriso e la soddisfazione di aver visto il flop di Galeazzo Bignami nella sua grande manifestazione in Bolognina. Protesta pacifica parallela, viva la Bolognina antifascista! E quindi prendiamo il Corriere di Bologna che porta un occhiello di approfondimento, protesta nel quartiere contro Bignami e Fratelli d'Italia. Il Corriere di Bologna sottolinea che il traffico va in tilt, Matteo, ti puoi immaginare. Bignami risponde: democrazia limitata. Pensate se dobbiamo avere lezioni di democrazia da Bignami. Grazie Matteo per aver condiviso questa partenza e viva la Bolognina antifascista. Dal Corriere della Sera, pagina nazionale, nuovo balzo di greggio e gas. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino risponde: non ci fermeremo. L'annuncio USA da Mosca a Kiev, stop ai raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. L'intelligenza artificiale, scelte e politica, editoriale di Walter Beltroni. La misura del governo, il dilemma tra aiuti mirati e tempo perso. Intanto il politologo Masala dice: Putin investe sugli estremisti in Europa. Intanto però c'è chi prende soldi dai MAGA, da estrema destra, si conoscono, per cui vengono assolutamente sovvenzionati. Riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. Milano segnalato più volte, 3 feriti, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero. Milano crolla un albero in piazza Risorgimento, feriti 3 passanti, uno è grave, segnalato più volte, pericoloso da tempo, denunciano i residenti. Poi chiudiamo con il Vaticano, stipendi dei cardinali, il Papa cancella i tagli, Francesco li aveva ridotti, si sono alzati gli stipendi. La Repubblica, Lion ha portato così una sicurezza economica, la roulette russa dei poli, titolo principale di Repubblica. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione. Tajani risponde: continuiamo ad aiutare Zelensky, come del resto dice il PD. Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. La paura di Pechino è di arrivare seconda, così dice. Poi Netanyahu contro il film Nazza, l'IDF apre un'indagine sui registi, ma che grande democrazia, eh? Intanto vi posso dire che questa sera al Cinema Medica alle ore 8, grazie ai Wonder Picture Pop-Up Cinema, verrà proiettato il film in questione, il film inchiesta in questione. Presentare Nazza, il nuovo film di Yuval Abraham e Rachel Zor, premiato con il premio speciale della giuria alla 83esima mostra del Cinema di Venezia. Questa sera alle ore 21 al Pop-Up Cinema Medica 4K in via Monte Grappa 9 a Bologna. E poi sarà disponibile nelle sale dal 28 al 30 settembre, sempre con I Wonder Pictures. Sapete, no, del contenuto, che è girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Il documentario porta alla luce e analizza i sistemi alla base dell'uccisione sistematica di civili palestinesi da parte di Israele nella striscia di Gaza, attraverso interviste dirette a chi quei sistemi li ha ideati e messi in pratica. I registi dichiarano: abbiamo realizzato questo film spinti dal dovere di usare la nostra posizione di israeliani per analizzare i sistemi dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi di cui il nostro paese è responsabile. Sapete cosa hanno detto di questo film? Che è antisemita. Pensate un po'. Con Kruder Dorfmeister facciamo uno stacco musicale e ci sentiamo tra poco con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani dalle 9.30 alle 10.30 l'approfondimento in rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. A tra poco.

È incredibile la narrazione giornalistica, traffico in tilt, ma dove? In via Serra, subito dopo l'arrivo dell'auto blu di Bignami, potevano circolare tranquillamente le macchine dopo essere state controllate dalla polizia al volo. Fatto sta che passavano anche dei furgoni commerciali, quindi la sicurezza era controllata, per modo di dire. Le altre strade durante il corteo non sono state bloccate. Ecco, quindi abbiamo una testimonianza diretta. Per quanto riguarda invece quello che dalla cronaca locale, dal Corriere di Bologna, viene riportato, grazie Matteo. Procediamo con il manifesto, titolo principale: dritti al bersaglio. 2 anni fa il 19enne Ramiel Gaml è morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano. Era su una moto fuggita all'alt per militari, scivolata da sola nella corsa. La ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte li smentisce. Il mezzo fu speronato e abbattuto. La perizia, così la Gazzella, puntò lo scooter. Forze dell'ordine senza obbligo di fiducia. E a centro pagina, Medio Oriente: noi Houthi in guerra contro l'assedio. Intervista a Mohamed Farhan, dirigente del gruppo yemenita che alza il tiro contro i sauditi. Io ci pensavo agli Houthi, perché veramente è molto interessante analizzare la realtà Houthi nello Yemen, con tutta la storia dello Yemen, Yemen del Nord, che un tempo era filo sovietico e socialista nonostante la presenza geografica, una storia molto particolare. Comunque ne parleremo. Brent a 110, gas europeo al record, stretti chiusi, greggio alle stelle. Gran Bretagna, indipendentisti uniti contro Westminster. Campo largo, la tentazione dell'autosabotaggio bis. Israele, le minacce a NASA e il principio del 2 su 3. Intelligenza artificiale, il catastrofista va a caccia di sussidi. Prendiamo il Fatto Quotidiano, titolo principale: Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Conte, no armi e sospetti sul PD, idem Junior disertare dalle guerre. Progressisti, il capo Movimento 5 Stelle prepara Nova e difende Onorato. Salvatore favorevole, figlia di Borsellino, e procura contraria a sentire Graviano, al che il co-regista Abram: Netanyahu contro NASA e il regista paura di tornare. Ci credo, con le minacce e quant'altro. Allerta droni nell'Unione Europea. Ucraina, Trump, tregua, energia. Il PG fugge nel Regno Unito. Donald, io garanzia, intelligenza artificiale dietro l'allarme, i colossi temono sul loro oligopolio. Intanto concludiamo con le 2 righe sopra la testata: TAV Torino-Lione, mentre nel trattato francese si traccheggia sul tunnel di base italiano, i lavori slittano di altri 12 mesi. Strano per un'opera ideata 40 anni fa. Chiudiamo con il Domani: attacco Houthi, petrolio alle stelle, Trump dice colpa di Kiev e Mosca. Reportage dalla barriera del Nord, così Norvegia e Finlandia si difendono da Putin. Hormuz, le incursioni degli alleati dell'Iran contro Arabia Saudita fanno schizzare il costo del greggio. Il presidente USA, il boom dei prezzi causato dalla guerra in Europa. Ma ce ne rendiamo, qui c'è un ammasso di corbellerie, per usare un eufemismo. Ora stop ai raid contro le centrali, l'Arabia Saudita nei guai, un patto con il nemico, la solitudine di Bin Salman. Cioè, avevamo la possibilità di acquistare a un prezzo di un quinto di quello che le acquistiamo adesso le risorse energetiche, e colpa di Mosca e della guerra di Kiev e di quant'altro, proprio per trovare veramente una via strabica di responsabilità da parte di Putin e non solo. No a disabili e Rai, così piace agli italiani di AfD, sondaggio ISTI Domani sul programma. Concludiamo: il disegno eversivo di Big Tech, la battaglia infinita tra intelligenza artificiale e democrazia. Armi all'Ucraina, tensione PD, Movimento 5 Stelle, i pericoli delle opposte propagande. 7:19 minuti, stacco musicale, e torniamo tra pochissimo per concludere con le ultime 2 testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. Poi linea al GR di Popolare Network. A tra poco.

capolavoro dei democratici americani, già da Obama fino all'amministrazione Biden, togliere completamente, rompere il commercio tra Russia e Unione Europea a loro favore e creare un indebolimento militare alla stessa Russia, avvicinandosi in Ucraina, ma impantanandosi ovviamente. Tutto ciò dal Maidan in avanti, vediamo, con dei percorsi già stabiliti che portano questa situazione tremenda. E comunque alle 7:23 minuti noi concludiamo con il resto del Carlino e giornale. Al quotidiano Felsinio, Trump, tregua energetica, ma Zelensky resta cauto. Il presidente USA, in vista del voto di novembre, annuncia lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi sulle raffinerie. Borse giù, pesano petrolio, gas e chip. Giorgetti dice in arrivo misure per famiglie e imprese. Pechino va in scia, Donald sull'intelligenza artificiale, troppi allarmi. Aresu dice più regole è possibile. Guerini, ma dovrebbe essere Guerrini, avvisa Conte, il PD sarà sempre con l'Ucraina. Intanto la conclusione del resto del Carlino, nuovo scontro sul tema sicurezza, attenzione Matteo, antagonisti, corteo contro Fratelli d'Italia. Bignami dice in questa città la democrazia è limitata. Allora mi collego al giornale, sentite un po' il titolo del giornale. Sei di sinistra e ambientalista a Bologna, ti regalano casa, l'ideologia al potere. Praticamente siamo a Pyongyang a Bologna, l'ultima follia del Comune Rosso, appartenenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia, dice misure da Corea del Nord, capito? Pensate un po' a uno che non è di Bologna, che non ne ha una minima idea, legge una roba del genere. Lo scontro tra Grillo e Conte, scoppia la guerra delle zero stelle, bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso Report, e si continua col caso Ranucci e si conclude le inchieste del giornale. Il generale Fetecchi, i raggi X, i conti non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito, le zone d'ombra di Futuro Nazionale. Conclude così la prima pagina del giornale. Noi concludiamo puntuali, o quasi, sono le 7:25 minuti, un po' di musica che ci permette lo stacco di collegamento col GR di Popolare Network e poi torniamo in diretta con un last minute di presentazione per Aspera Festival, 19ª edizione, dal 17 al 26 7 settembre.

0: i bombardamenti ucraini degli ultimi mesi, soprattutto contro le raffinerie russe, era finalizzata proprio a spingere la Russia, come dire, a scendere a più miti consigli, perché non avrebbe più bombardato impunemente come ha fatto per i 4 anni precedenti della guerra, ma avrebbe avuto delle ritorsioni e quindi, diciamo, ci sarebbe stato, voglio dire, materia di scambio, ecco. Quindi se Vladimir Putin ha deciso che in effetti questa guerra gli sta costando troppo e quindi è disposto a dare in cambio qualcosa, o a questo punto siamo finalmente a un negoziato, significherebbe che finalmente siamo arrivati a quello che è la diplomazia, cioè rinunciare a qualcosa in cambio di qualcos'altro.
1: La crisi in Medio Oriente e gli Houthi dello Yemen avrebbero preso il controllo di altre 2 isole nel Mar Rosso, consolidando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Negli ultimi giorni il gruppo alleato dell'Iran ha conquistato anche territorio lungo la costa occidentale dello Yemen, che si affaccia proprio su quel passaggio di mare. Questi ultimi sviluppi, uniti al continuo blocco di Hormuz dall'altra parte della penisola arabica, stanno facendo salire ulteriormente i prezzi dell'energia. Nelle ultime ore ci sono stati ancora scambi a fuoco tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Un attacco sul sud del territorio saudita avrebbe fatto oltre 10 feriti, mentre in Yemen ci sarebbero stati almeno 3 morti. La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Trump per modificare le regole del voto postale. La sentenza rappresenta una sconfitta pesante per l'amministrazione, a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm per il Congresso. Trump aveva parlato di rischio brogli elettorali, voleva rafforzare il servizio postale dei singoli stati e a fare un elenco di tutte le persone che devono ricevere la scheda per posta. I democratici e le organizzazioni per il diritto di voto avevano invece definito incostituzionale il piano della Casa Bianca. Nonostante la sentenza contraria, Trump potrebbe comunque essere riuscito a creare un certo grado di confusione intorno al voto per posta, creando così un clima favorevole nel caso in cui venisse contestato il risultato delle elezioni, che i repubblicani potrebbero perdere. L'intelligenza artificiale non rappresenta in alcun modo una minaccia. Donald Trump critica gli appelli a una maggiore regolamentazione arrivati in questi ultimi giorni dagli stessi addetti ai lavori. Sentiamo il servizio da New York.
2: Donald Trump torna all'attacco contro chi mette in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale. In una serie di messaggi sui social media ieri il presidente statunitense ha definito una truffa l'idea che l'AI possa prendere il controllo del mondo o distruggere l'umanità, parlando anche di una cospirazione malata dettata da influenze straniere contro lo stradominio americano su intelligenza artificiale e sviluppo di data centers. Trump respinge così gli appelli di alcuni dei principali dirigenti del settore, tra cui Sam Altman di OpenAI e Dario Amodei di Anthropic, che chiedono maggiore supervisione governativa e più regolamentazioni. Per il presidente l'AI invece deve continuare a svilupparsi senza troppi vincoli, e il motivo è soprattutto economico, perché la crescita americana è oggi sostenuta in larga misura dagli investimenti sull'intelligenza artificiale e sui data centers. Frenare questo settore significherebbe mettere a rischio uno dei principali motori dell'economia del paese, la competizione con la Cina. Trump sostiene che l'unico limite necessario sia avere, parole sue, un presidente forte e intelligente. Ma gli allarmi continuano dopo una serie di attacchi informatici che hanno mostrato come alcuni agenti AI siano riusciti a ingannare le richieste degli esseri umani e autosviluppare risposte a domande mai giunte. Il Congresso per ora continua a discutere senza strategia. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E veniamo ora alle crisi industriali che rischiano di portare migliaia di licenziamenti nel nostro paese. Oggi i lavoratori del gruppo Electrolux sciopereranno per 8 ore con una manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. Mentre ieri è scoppiata la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva contro i 2500 licenziamenti annunciati, ci sono stati presidi, blocchi stradali. Il governo ha convocato per mercoledì i sindacati a Palazzo Chigi. Sentiamo Massimo Alberti.
3: In attesa di capire cosa accadrà all'acciaieria, i primi a pagare il prezzo di anni di abbandono ambientale e quindi occupazionale sono stati i lavoratori delle numerose ditte dell'indotto che ruotano attorno alla monocultura dell'ex Ilva, su cui si è centrata praticamente tutta l'attività dell'area, senza che, anche in vista di un epilogo scritto, sia mai stata costruita un'alternativa. Ora anche questo aspetto presenta il conto, un blocco dei licenziamenti per legge sembra difficilmente percorribile, anche perché il governo continua a mostrare di non avere idea su cosa fare, aggrappato alla speranza che arrivi un qualche salvatore disposto a mettere quei soldi e quegli investimenti, a partire da quelli per ripulire decenni di inquinamento letale che lo Stato non ha mai voluto mettere, anche per l'assenza di visione e la versione ideologica ad un ruolo pubblico di politica industriale. Difficile ora capire i nuovi tavoli, dove comunque Giorgetti, il ministro col portafoglio, non ci sarà, quali soluzioni tampone potranno continuare ad adottare per mettere pezze un abito che non si tiene più. A queste condizioni difficile che la procedura di vendita abbia epiloghi diversi da un forte ridimensionamento e latitano anche i piani sull'immediato. Le procedure di spegnimento, che già stanno partendo, limiteranno le emissioni nocive ma non risolveranno neppure il problema ambientale, e anche qui non si vede la strada di un'idea da parte del decisore politico, che sulle crisi industriali dimostra subalternità alle imprese, come il caso dell'altra in corso, quella di Electrolux, a cui tavoli il governo non sa imporre una linea.
1: E come dicevamo, oggi c'è lo sciopero nazionale, la manifestazione dei lavoratori Electrolux dopo che la multinazionale ha confermato il suo piano industriale con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e 1450 licenziamenti. Ascoltiamo Agustin Breda, che è il delegato FIOM e delegato FIOM Electrolux di Susegana.
4: Sarà una giornata di importante mobilitazione in tutto il gruppo, significativa dal punto di vista della partecipazione e anche dell'emozione con cui si va a tentare di far modificare una decisione che dà dell'assurdo se non finalizzata a chiudere o a vendere rapidamente gli stabilimenti, perché le produzioni ci sono, chiedono straordinari, non hanno contratti a termine in corso, quindi non c'è nessuna ragione di forma. Le regioni si stanno impegnando in verità e il governo per adesso tira a campare, non va da nessuna parte, perché il tempo nel frattempo passa e i fatti potrebbero prima o poi accadere. Vero è che l'azienda non ha aperto nessuna procedura di legge per i licenziamenti e quando si deciderà di farlo poi ci sono tempi di procedura che sono vincolanti pena non poter far nulla. Ma detto questo, c'è da parte nostra una fortissima preoccupazione, perché vediamo molta meno preoccupazione e voglia di affrontare il tema da parte di chi ha le leve istituzionali in Italia e fuori dall'Italia per poter intervenire. È un'azienda che ha ricevuto tantissimi finanziamenti europei e nazionali, è un'azienda che può essere condizionata.
1: Oggi il voto finale del Senato sulla riforma della legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera in terza lettura. Ieri sono stati approvati dalla maggioranza gli ultimi emendamenti per una legge elettorale ritagliata su misura per consentire alla destra di provare a vincere le prossime elezioni. Tra gli articoli approvati ieri, quello che innalza il numero di firme da presentare per quei partiti che oggi non sono in

0: Riflessioni. Può avere tante accezioni l'incontro di queste due parole.
1: Sì, margine mobile ha intanto il senso di costruire delle zone temporanee di libertà artistica. E quest'anno abbiamo desiderato poter far accadere in queste zone temporanee che andiamo a spostare in vari luoghi di Bologna e dell'area metropolitana, degli spazi in cui far accadere anche l'imperfetto, perché crediamo molto nella possibilità generativa dell'errore, di fronte invece a una società che ci vuole sempre al massimo di noi stessi, sempre performanti. E noi con l'arte vogliamo aprire degli spiragli per dire siamo noi stessi e con l'imperfezione che incontriamo possiamo costruire nuovi mondi possibili.
0: I confini mobili a questo punto è un altro aspetto che subito mi è arrivato in un momento di purtroppo contraddizioni, aspetti strabici di quella che è una realtà. Non mi sto a dilungare sulle problematiche del contemporaneo, al quale molte volte l'arte dà risposte portando appunto un confine mobile, si può dire, perché non ci sia una visione che sia univoca, ma che possa tranquillamente con la motilità dare più motivi di approfondimento. A me è venuto in mente tutto ciò.
1: Il festival è anche questo, ed è questa la sfida di un festival che ogni giorno si muove in un luogo diverso e per quel luogo e con quel luogo costruisce delle proposte artistiche. E quindi abbiamo una periferia che prende lo spazio del centro, ma anche un centro che diventa satellite. E, per fare un esempio concreto della programmazione, ad esempio il 23 saremo con Macelleria Pasolini nel chiostro del Museo Medievale, ed è esattamente questo un esempio di periferia che prende il centro, perché il lavoro di Macelleria Pasolini nasce da un percorso laboratoriale con non professionisti che prendono il palcoscenico del centro della città, facendo un lavoro di riflessione sul margine di libertà, certo, dell'arte. Al tempo stesso c'è un centro che prende la periferia, per esempio Gruppo Nanù, sì, compagnia di danza, recente premio UBU, che si installa nella casa d'artista di Flavio Favelli a Montepastore, quindi sulle colline di Bologna, in un luogo recondito che è stato abitato dal 2024 e che proponiamo al pubblico come sfida di poter raggiungere e conoscere attraverso le coreografie di Nanù.

nobile di una musica come quella dei Boards of Canada in Aquarius. Con queste sfumature volute.

clienti IDM Elettro, e a tale proposito, beh, qui vedo che il 21 settembre Phil Auditorium dalle 18 alle 24 Bologna Modulare A33 Modular Assembly, con la presenza tra gli altri artisti di un amico che è Vang Inc, che saluto, grande talento per quanto riguarda produzione di ambient ed elettronica.

Le sonorità glitch mi collegano anche a un'altra affermazione di Maria, che ha detto l'errore generativo, poi l'imperfezione che diventa creatività. Questi moduli, Bologna Modulare, 21 settembre dalle ore 18 alle ore 24 al Phil Auditorium. Volevo sottolineare anche questo appuntamento, oltre a quelli già sottolineati, Macellerie Pasolini e tanti altri in diverse sedi e diverse collaborazioni. E come quella di cui abbiamo dato presentazione ieri, con il Festival delle Memorie a Monte San Pietro, anche in questo caso la presenza di Peraspera in intersezione artistica. Il 22 settembre al Cimitero Monumentale della Certosa, al Deposito delle Memorie Monumentale, Sala del Pantheon, Enrico Malatesta, Meditazione senza oggetto. Esposizioni di cui parleremo a breve, teatro, incontro, musica, installazione, performance.

0: 17, 15.
1: Oh Maria, ho detto vecchie amiche, vecchi amici, non per un motivo anagrafico, ma perché da quando esiste il Breakfast Club abbiamo motivo di presentazione e ne siamo assolutamente oltre che onorati per l'intraprendenza, l'impegno. Un festival che ho trovato esteso, in crescita e con delle possibilità che vengono offerte in incontro tra Bologna e periferia, ma non solo, e viceversa, come appunto è stato sottolineato. A tale proposito, appunto, Monte San Pietro per l'associazione Arci Conserva, di cui abbiamo dato presentazione ieri, la presenza della rassegna Per Aspera.
2: Perché un'altra caratteristica di Per Aspera è quella di creare appunto un corpo unico con le realtà del territorio, e a Monte San Pietro quindi siamo anche in relazione con la Conserva, che sì, organizza il Festival delle Memorie, siamo parte della loro programmazione, quindi ci integriamo con col tessuto del luogo, per non essere degli atomi che arrivano, degli alieni che arrivano e partono.
1: No, ma infatti mi piace molto questo aspetto dialogico che va a collaborare nello stesso tempo viene accolto, per cui come in presenza ho trovato Archivio Z all'Istituto Rizzoli.
2: Sì, è il 18. E Archivio Z ci ha aperto le porte dell'Istituto Rizzoli, dell'ala monumentale dell'Istituto,
1: sì, che è stupenda.
2: Rizzoli. E per noi è stato un grande onore, perché è la prima volta che Archivio Z si apre ad una collaborazione in quello spazio. E insieme abbiamo costruito questo intervento, che si compone di uno spettacolo dedicato di Ermelinda Nasuto,
1: sì,
2: che parla del tema della scoperta di un carcinoma mammario. Lo portiamo quindi in un luogo di cura, ma non ci limitiamo allo spettacolo, proseguiamo la riflessione attraverso un incontro successivo allo spettacolo che coinvolge sia Ermelinda Nasuto che Archivio Z, che lì risiede e che forse non tutti sanno che da numerosi anni conduce un laboratorio per pazienti oncologiche al Sant'Orsola. Quindi lì
1: un impegno certo che è anche qualcosa di socialmente oltre che utile. E l'inizio?
2: E l'inizio per un festival di arti performative non convenzionale è partire con una mostra fotografica.
1: Okay.
2: Una mostra fotografica sui generis, perché vedremo in mostra nel foyer dell'Arena del Sole, a cura di Simone Azzoni, Grenze Arsenali Fotografici, foto scattate da Pippo Del Buono, che tutti noi conosciamo come regista.
1: Esatto, quindi aspetti interdisciplinari.
2: Sempre. E che invece fa, e scopriamo in questa mostra, della macchina fotografica un'estensione del suo sguardo, quindi qui il margine si muove tra la vita e la scena. La mostra aprirà il 17 alle 19 e Simone Azzoni, che è il curatore, sarà in dialogo con Vittoria Mainoldi di Ono Arte, quindi curatrice,
1: sì,
2: di una realtà bolognese che lavora molto anche fuori Bologna, soprattutto all'estero, e che con il suo sguardo porrà delle domande a Simone Azzoni, proprio perché è una mostra molto particolare, che ci interroga e che davvero apre degli sguardi sui corpi che ci fanno immaginare delle prospettive.
1: Certo.
2: Non voglio svelare di più, però se no vi dico tutto poi.
1: Io invece svelo che c'è un palcoscenico che nel cuore mi sta, che è il deposito delle memorie della Certosa.
2: Sì, anche lì interveniamo noi nel cimitero monumentale della Certosa. Abbiamo fatto già diversi interventi specifici in passato, non avevamo mai esplorato questa sala, che è la sala del Pantheon, dove,
1: sì,
2: il 22 ospitiamo Enrico Malatesta, che è un musicista elettroacustico, che propone per la prima volta un adattamento specifico di una performance che ha realizzato su commissione dell'INA di Parigi, e qui oltre a farne una versione specifica per lo spazio, dialoga anche con l'installazione sala d'attesa di Flavio Favelli. Quindi quest'anno ritroviamo nuovamente,
1: certo,
2: Flavio Favelli con noi.
1: Bene, a questo punto non mi resta che chiederti dove trovare, perché se io e te iniziamo a chiacchierare facciamo approfondimento su ogni spettacolo, però per l'attenzione di chi ci sta ascoltando, come trovare comodamente tutto il programma, anche se non mi piace la parola, però online?
2: È sul sito perasperafestival.org.
1: Io ti ringrazio tanto e buona giornata.
2: Grazie.
1: A presto.
2: Mia.
1: Life is beautiful. Aramina Shendrive per F Communication. 8 in punto, abbiamo terminato questa presentazione alla quale tenevo in modo particolare. Allora, Istituto Rizzoli, Archivio Z, Deposito delle Memorie La Certosa, sedi che veramente, oltre che un'estetica, hanno una suggestione ulteriore di impegno, di approfondimento, di comunicazione, aspetto che va da diverse discipline, come ho citato in precedenza, la passione, la voglia di estendere tutto ciò veramente in Per Aspera Festival. Grazie Maria. Seguiremo la rassegna, 19ª edizione, dal 17 al 27 settembre. Dopo la pubblicità, con il Move to Groove, ci risentiamo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
5: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Muci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio.
6: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: amiche e amici del Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri a un grande journeyman, anche ex fortitudo. Spegne 63 candeline, Pete Myers. Buongiorno a tutti.
1: Oh, che bello risentirti per il buongiorno, amiche e amici sportivi e non sportivi. Parte il Move to Groove, sarà breve ma intenso, vi avviso già da adesso, molto tecnico. Tanti auguri a Pete Myers, di cui spesso parliamo, ma ora è il momento della Coppa del Mondo appena conclusa di pallacanestro femminile. Sono in contatto con diverse realtà social dagli Stati Uniti d'America per una pallacanestro vera anni 60, 70, 80. Chiaramente non vedo una partita di pallacanestro più o meno dal 94-95, penso, sì, qualche spezzone qua e là, e chiaramente però, essendo legato a tutto ciò, continuano ad arrivare motivi di comunicazione, tra cui alcune parti di campionato del mondo 2026 che si è tenuto a Berlino di femminile, di ragazze, di donne che giocano a pallacanestro. Se avete capito bene, a pallacanestro, non a ciapa la bala, tira, corri, salta e schiaccia, no, giocano a pallacanestro. E non è una puntata dedicata delle quote rosa del basket, no, assolutamente, tutt'altro, perché mi hanno fatto tornare l'entusiasmo e la voglia di parlare di pallacanestro, appunto. Allora, una ragazza cinese di 26 anni, alta 2,11 metri, filiforme, la clip che mi capita è questa: passaggio consegnato fuori dal post, taglio per schiacciare la difesa, finta, cambio di velocità, esce, chiama palla, esce dalla linea del tiro da tre punti e frontale, pianta una bomba, boom, canestro, tre punti. Bene, procediamo, rimbalzo difensivo, transizione, scarico, ribaltamento, va spalle a canestro, finta verso il fondo, si gira verso il centro e va a concludere con un perfetto semigancio sinistro. Io mi sono dato dei pizzicotti perché pensavo, o è un video del 78-84, non so, oppure veramente qua c'è qualcosa che mi riporta alla passione per la pallacanestro. Sì, non è una puntata, guardate anche le donne, no, non anche le donne in questo caso, ma non solo questa ragazza, Huxan mi pare si chiami, 2,11, una tecnica cestistica, sarà perché ha ricordato il sottoscritto, scusate l'autocelebrazione, ma tant'è, ma veramente una mano, una intelligenza cestistica, dei movimenti sotto canestro, un terminale offensivo, una presenza e una bellezza estetica da vedere che chiaramente mi ha lasciato stupito e sconvolto, e soprattutto questi movimenti di dai e vai, dai e segui, dai e blocca, passaggio consegnato, ribaltamento, transizione offensiva, movimenti spalle a canestro. Io nella pallacanestro maschile non li vedo, non li ho mai visti. Non li ho mai visti dal 92-93 in avanti, anzi sono sempre stati più in calare. Motivi per questo? Beh, alcuni mi hanno detto, guarda che aumentando l'aspetto atletico e la forza fisica, guarda che con l'esasperazione del tiro da tre punti, beh, però che ci sia un motivo di riflessione, perché quello che ho appena descritto non è esattamente basket, è un'altra cosa. Quello che ho visto a Berlino è basket.

0: cosa sì che riporta alle grandi passioni. Se vi volete vedere il basket come Dio comanda, ossia per i palati fini come molta gente, e guardate le ragazze. Le ragazze giocano ancora a pallacanestro. È ancora lo sport vecchio stile, non è il nuovo sport di cambiategli il nome, come dice Willy.
1: Non solo lei, chiaramente, sarebbe bello fare un dream team, anche una ragazza, un play guardi, adesso non ricordo il nome, Caitlin. È un John Stockton buono, pensate cosa arrivo a dire, questo è un John Stockton buono che oltre a portare palla ha una intuizione offensiva veramente molto incisiva.

e con la Francia. Anche la Francia, tra l'altro, ho visto alcune parti che mi hanno lasciato assolutamente incantato. E ripeto, non è per dire le quote rosa, però le donne, quindi in quanto donne. No. Sono buone, punto, fine del discorso. Adesso bisognerebbe analizzarne il perché di tutto ciò, magari però mettiamo anche un po' di musica, perché se mi prende l'entusiasmo cestistico, questa ragazza cinese di 2.11 è stata qualcosa veramente di sconvolgente. Ah, ma allora c'è vita sul pianeta pallacanestro!

0: americane sono ancora in versione Dream Team, praticamente imbattibili, sono fortissime. La nazionale italiana l'ha incrociata, ha fatto anche una buonissima prestazione, perdendo proprio di una manciata di punti, con un arbitraggio un po' alquanto discutibile. Gli americani guidate proprio da questa Caitlin Clark, la famosa ragazza del gesto, ma veramente brava, attualmente forse la più forte al mondo, secondo molti addetti ai lavori.
1: No, mi fa piacere che ancora qualcosa capisco quando si parla di vero basket. No, ieri mi è capitato di sentire dei commenti, ma io poi smetto di parlare perché è allucinante. Ah no, però guarda che tecnicamente gli uomini... No, tecnicamente adesso gli uomini non si guardano. Corrono, saltano, fanno delle belle schiacciate, ecco, quello sì, oppure tirano da metà campo, sì, quello sì. Ah, si chiama Caitlin Clark questa ragazza, ho detto questa è un fenomeno, sì, probabilmente mi pare che giochi nelle Indiana Fever, mentre la ragazza cinese ha giocato ed è stata scelta, adesso mi viene in mente anche la franchigia del, perché esiste la WNBA che inizierò a seguire, la Women National Basketball Association.

poi lasciamo stare un altro aspetto adesso, poi, ma tutto ciò è figlia o figlio dei tempi, come nei giocatori, come negli atleti, adesso sono tutti delle fotomodelle o dei fotomodelli, Ma non stiamo parlando di questo e non ci interessa assolutamente questo aspetto, come nell'abbigliamento hanno questi tutoni immensi che sono asimmetrici, che evidenziano determinate parti che devono tenere più curate, insomma sono tutti cambiamenti, ecco, secondari tutto ciò. Io ho guardato l'aspetto tecnico della pallacanestro e ho ritrovato veramente una totalità di gioco. Danno la palla a chi sta spalle a canestro. Oh, pian pure, anche questo è comunque la conseguenza del cambiamento, è risentito, cioè la soluzione da tre punti è presa molto in considerazione, ma non posso certo arrivare a lottare contro i mulini a vento, un po' di comprensione anche per questo ce l'ho, però che non sia solo questo, santo cielo.

Che ci sia un gioco a due, che ci sia un ribaltamento, un gioco in transizione, una penetrazione con scarico illuminata, un gioco che veda un flex offense. Ecco, fanno flex offense, come va fatto, veramente, soprattutto, infatti mi sono affezionato alla formazione cinese, perché gioca in flex offense, gioca in continuità.

sono diversi tipi di flex, flex offense, uno dei tipici è con lato debole e lato forte, con ribaltamento e con una soluzione dopo la transizione che immediatamente prende lo schema di gioco, che se non viene offre diverse soluzioni. L'importante è che ci sia appunto un aspetto ciclico, cioè una possibilità continua in qualsiasi parte del campo di riniziare il criterio di gioco. Per quello che ho visto la pallacanestro maschile è più che altro trovare una soluzione nell'immediato dopo due passaggi senza pensare a tutti questi aspetti che ho appena descritto.

0: come disse Dino Meneghini in una recente intervista, il playmaker palleggia, porta un blocco, riesce, ripalleggia, aspetta lo scadere dei 24 secondi, o scarica o tira. Ecco, questo è il basket riassunto in poche parole.
1: Non è basket.
0: Dei maschi di oggigiorno.
1: No, interessante anche capire perché siamo arrivati a questa situazione, mentre invece c'è chi dà un aspetto di gioco che assolutamente, certo, c'è un'impostazione di conclusione dalla lunga distanza, per me, di cui sempre si abusa, però ho trovato l'arrivare a tutto questo con un certo criterio, nell'arrivare a tutto ciò magari con una costruzione di questo. E le ragazze nella Coppa del Mondo, il campionato del mondo che è appena concluso a Berlino, mi hanno fatto trovare nuovamente entusiasmo. Cioè, addirittura io ovviamente facevo il tifo per la Cina, che è stata eliminata ai quarti, mi sembra, però che come aspetto di un ricordare una realtà a cui tanto sono legato, indubbiamente è il team che mi ha dato l'emozione più concreta in questo ricordo, in questo essere. We'll be right back.

0: Un altro aspetto di questo team che mi ha...
1: gioca coi due lunghi.
0: Ecco, cosa che ormai non esiste, il centro è Zhang Ziu, 2,23 metri, praticamente da questo aspetto già di per sé immarcabile, ha dei chiari problemi di movimento, ha dei chiari problemi di motilità, è super allenata, è super curata questa ragazza, classe 2007, quindi ha neanche 20 anni, è alta 2,23 metri, è anche ben messa fisicamente, ma certamente portare in giro tale stazza è abbastanza problematico. Ciò non toglie che a forza di lavorare il cosiddetto progetto pare che piano piano, notato, spalle a canestro, movimento, giro e tiro, capacità di saper smistare palla, diventa un punto importante. E poi in coppia con quest'altra che tecnicamente secondo me è un fenomeno, ha portato momenti con la famosa coppia di lunghi vicino e non solo, in movimento a bu tra il post e il pivot, che mi ha emozionato. È stato un momento di pallacanestro che appunto mi ha portato alla conclusione che forse c'è ancora vita sul parquet nonostante tutto, e questo grazie alla Coppa del Mondo femminile di Berlino che è appena trascorsa.

0: Diciamo che questo torneo per i veri appassionati ha fatto scendere una lacrima, nel senso, sì, allora il basket esiste ancora, si può ancora giocare a pallacanestro. Tra l'altro torneo ricco di squadroni, perché a parte le americane anche la Cina si è fatta vedere molto bene in questo torneo, guidata dal loro pivo di 2,20 e rotti, che adesso mi sfugge il nome, però molto promettente.
1: E quindi faremo un Mood to Groove, altro speciale, mi informerò di più sulla WNBA, questa lega professionistica che a quanto pare riporta grandi realtà cestistiche. Io Paolo ti ringrazio tantissimo per questa breve tecnica condivisione per veri appassionati nel Mood to Groove del martedì, speciale Coppa del Mondo 2026 di Berlino, Stati Uniti vincitrici in questo caso si dice, alla quinta volta consecutiva per quanto riguarda la medaglia d'oro statunitense, ma grande merito anche per le ragazze italiane che per un soffio hanno mancato una qualificazione, ma di ritorno c'è un altro aspetto che mi ha emozionato e con questo concludo. Il basket tanto è bello quanto è spietato, e per l'Italia questo giro mi pare sia stato molto spietato. Ciò non toglie un grande merito, una bellezza cestistica che è arrivata dalla Cina, una forza altrettanto importante alla medaglia d'argento Francia, all'outsider Spagna che ha giocato benissimo, la Germania ospitante si sono tenuti a Berlino, per cui forse sul pianeta pallacanestro c'è vita. A tra poco con il last minute di oggi che ci porterà in libreria Coppa Ambasciatore questa sera con Ilaria Chia. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: E l'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko, metà settembre, anticipa un appuntamento di questa sera alle ore 18 in via Orefici alla libreria Coop Ambasciatori, e si continua a parlare dalle grandi atlete alle grandi della storia, della letteratura e della ricerca di qualche anno fa. Ecco, mentre invece qua presente con noi è un piacere ritrovare l'autrice del libro che presenteremo e che verrà presentato questa sera. La conosciamo, collaborato per rassegna stampa e anche per altri contributi per Radio Città Fujiko, e con noi Ilaria Chia. Ben ritrovata, buongiorno Ilaria.
2: Buongiorno William, grazie per l'invito.
1: Grazie a te, come stai?
2: Bene.
1: L'estate sta finendo e un anno se ne va.
2: Esatto, meno male. Quest'anno mi viene da dire meno male.
1: Ma l'hai sofferta un
2: po'. Sì, molto.
1: Nonostante le tue zone piecollinari non ti hanno risparmiato la calura estiva. Beh, oggi è una giornata gradevole, quindi ne approfittiamo per conoscere questo personaggio storico che non semplicemente ha avuto modo di essere vicino a un altro grandissimo della letteratura, ma per caparbietà, per un amore sincero e per aspetti che Ilaria ci racconterà a breve, ha motivo di portare, ti ha portato a stendere questa biografia. Insomma, sappiamo che sei una grande lavoratrice in questi ambiti. Intanto la presentiamo, di chi si tratta?
2: Allora, si tratta di Quirina Mocenni, la musa silenziosa di Ugo Foscolo. Questo è il titolo del mio romanzo edito da Nuova Edizioni. Si tratta appunto di una storia romanzata in cui ripercorro la vicenda di Quirina Mocenni Maggiotti, che è nota, conosciuta per essere stata l'amante del poeta Ugo Foscolo.
1: Ma lui non era tanto per la quale...
2: Che ha avuto molte amanti, molte relazioni.
1: Quindi era un po' distratto.
2: Era un po' distratto, non è sola la Quirina.
1: Ma lei è molto innamorata.
2: Sì, molto innamorata. Lei, insomma, diciamo di tutte quante, quella che sicuramente lo ha amato di più, in quanto non lo ama soltanto finché stanno insieme un anno e mezzo, ma poi lei continua ad amarlo per tutta la vita, e quindi per 15 anni, e poi anche dopo che lui muore continua ancora ad amarlo, certo. Quindi veramente un amore, insomma, una storia incredibile da questo
1: mi
2: punto di vista.
1: Queste storie,
2: un amore eterno, diciamo.
1: Sì, quello. E poi dietro c'è l'aspetto letterario, i sepolcri, che sì, come ben sai la mia passione per i depositi delle memorie e quant'altro, non visti come aspetto gotico o terrificante, piuttosto come aspetto romantico, come ricordo e come sentimento, e quindi direi che ci siamo con gli elementi di questo tuo libro. Come hai iniziato questa ricerca? Dove ti sei informata e perché?
2: Allora, sì, ho scoperto la figura di Quirina per caso, perché a dire il vero non la conoscevo, l'avevo vista soltanto su qualche antologia, una foto di Quirina, però non sapevo molto di questa donna se non il fatto che era stata legata sentimentalmente ad Ugo Foscolo. Dicevo, l'ho scoperta per caso perché ho iniziato ad approfondire il periodo londinese di Foscolo, che appunto trascorre 11 anni a Londra e lì muore nel 1827. Però non conoscevo bene cosa aveva fatto in questo periodo della sua vita, e ho iniziato a leggere l'epistolario che lui scrive da quando nel 1815 lascia Firenze per andare prima a Milano, ma poi anche in Svizzera e appunto in Inghilterra. E lì ho incominciato a trovare tra i suoi corrispondenti questa Quirina, quindi questa donna di Firenze che gli scrive moltissime lettere, soprattutto quando lui è in Svizzera. E quindi mi sono rimasta molto colpita dai toni appassionati che usa per il loro amore, cioè si vede che è una donna veramente innamorata e ha un grande trasporto emotivo nei confronti del poeta. Ecco, da lì questa figura è incominciata a incuriosirmi e ho deciso di approfondirla, di capire un po' di più chi era, che cosa aveva fatto. Ecco, sono rimasta molto colpita soprattutto da un aspetto, cioè dal fatto che appunto non è stata soltanto una donna innamorata, ma è stata una donna che si è data molto da fare per proprio per aiutarlo. La cosa più interessante è che una volta che lui muore a Londra, lei cerca di recuperare le opere che lui ha lasciato incompiute, tra questo il famoso Carme delle Grazie,
1: sì.
2: Che ha una storia molto particolare che di solito non viene raccontata, in quanto Foscolo muore senza averlo finito, ma addirittura non lascia un manoscritto dell'opera, ma è tutta un'opera fatta di piccoli frammenti. E lei appunto, siccome Foscolo aveva incominciato a scriverla a Firenze quando lei era lì sotto i suoi occhi, lei non dimentica mai quest'opera, e quindi una volta che lui muore si chiede: ma che fine hanno fatto le grazie? Non possono essere scomparse nel nulla. E quindi, mentre nessuno ci crede più, insomma tutti la considerano un'opera diciamo comunque soltanto immaginata dal poeta ma mai scritta, lei invece continua a crederci, fa di tutto per recuperare quest'opera, e quando effettivamente l'opera viene ritrovata a Londra in stato frammentario, in una cassa piena di manoscritti, anche di oggetti personali di Foscolo, lei si mette lì con grande pazienza e, come che fosse una specie di grande rompicapo, cerca di assemblare tutti i vari foglietti, appunti, pezzi, e riesce a ricostruire quest'opera e poi successivamente a darla alla stampa, insomma alla pubblica. E quindi questo è veramente stata una donna, come dire, molto particolare, ecco, da musa ispiratrice di un poeta diventa proprio quasi una curatrice,
1: certo.
2: No? Riesce a ripubblicare quest'opera facendo questo lavoro proprio, oggi diremmo, di filologia, no?
1: Sì.
2: Di ricostruzione e di curatela di quest'opera. Purtroppo un po' la storia le fa un torto, in quanto lei muore nel 1847 senza essere riuscita a pubblicare l'opera, cioè l'opera non è ancora andata in stampa, e quindi tutto il lavoro passa nelle mani di quest'altro grande ammiratore di Foscolo, che è Francesco Silvio Orlandini, che la pubblicherà poi nel 1848. Quindi oggi, se noi vediamo questo libro delle grazie, diciamo la prima edizione è a cura di Orlandini.
1: Anche se
2: e quindi sembra, la Quirina sembra scomparsa, invece ricordiamo che tutto il grande lavoro era stato fatto da Quirina prima,
1: certo.
2: E quindi ho scritto anche questo libro, appunto, come dice nell'introduzione, appunto è un'opera anche di, vuole essere quasi un'opera di giustizia poetica,
1: certo,
2: nel senso di
1: per riportare l'attenzione,
2: riportare
1: a quello
2: l'attenzione
1: che è.
2: Su di lei, sì, certo. Che è quella che ha fatto veramente la maggior parte del lavoro.

0: alle 8:40 minuti con Ilaria Chia, Last Minute Letterario, che ci porta questa sera alle ore 18 in libreria Orefici. Tu, Ilaria, hai un po' anche questa predisposizione e ispirazione nel riportare il riflettore un ipotetico podio a chi lo merita, ma per motivi storici è stato un po' in ombra, diciamo così, anche nei precedenti lavori ci sono queste caratteristiche, e in questo caso c'è una vicinanza particolare, quella con Ugo Foscolo, un poeta che è storia, praticamente un autore fondamentale che è stato riportato in vita, si può dire, anche grazie a questo sentimento di Quirina, che ne diventa curatrice per la ricerca e per riuscire a portare in pubblicazione questo suo lavoro che è diventato un fondamentale. A volte Foscolo ci sta un po' antipatico perché colpa della scuola, ma ciò non toglie che resta un talento immenso, insomma. Sì. E la presenza di Foscolo in questo libro?
1: Sì, allora la figura di Foscolo è fondamentale, diciamo che un po' tutta la storia stessa ruota intorno a Foscolo, per quanto la protagonista sia Quirina, perché diciamo si parla di Quirina all'inizio della sua infanzia, della sua situazione un po' particolare, perché appunto è una donna che viene costretta sui 20 anni a un matrimonio di convenienza.
0: Diciamolo,
1: questo è fondamentale, insomma, è costretta a questo matrimonio con un uomo molto ricco, però un uomo malato. E quindi insomma è un matrimonio, diciamo, soltanto di facciata, per cui lei in un certo senso dal punto di vista sentimentale è libera. Quindi quando Foscolo arriva a Firenze scatta la scintilla, il grande amore, lei si innamora perdutamente di Foscolo, viene ricambiata ed è un amore che dura più o meno un anno e mezzo. Dopo lui però è costretto, va prima a Milano, poi lascia l'Italia e va in esilio. Ecco, il libro incrocia soprattutto, diciamo, la parte finale della vita di Foscolo, quella appunto dell'esilio, prima in Svizzera e poi a Londra, ed è una pagina secondo me molto interessante, prima di tutto che non conoscevo, perché io ho sempre amato Foscolo come poeta, però lo conoscevo appunto come autore dei Sepolcri, sì, dell'Ortis, dei Sonetti, di tutte queste opere, insomma, che sono i suoi capolavori, diciamo, però non sapevo nulla di questo esilio a Londra, cioè sapevo che era morto in esilio e basta.
0: Invece alla palla vicini caduta da cavallo.
1: Sì, anche. Esatto, anche lei, le odi, appunto l'amica risanata.
0: L'amica risanata.
1: Che è un'altra musa di Foscolo. Sì. Quindi anche lei musa a pieno titolo, perché le viene dedicata questa famosa ode. Ecco, sapevo poco di Foscolo a Londra, invece lui ha avuto una storia veramente incredibile, in quanto viene accolto all'inizio come un uomo di grande successo, appunto un patriota, un grande scrittore, e poi lì però insomma una serie di vicissitudini, per cui si perde, ha una specie di bohème, diciamo, vuole fare una vita al di sopra dei suoi mezzi, delle sue potenzialità economiche ovviamente, però per farsi accettare dalla società londinese invece finisce per morire povero e pieno di debiti, addirittura va in carcere per debiti,
0: muore in disgrazia,
1: però è affascinante questa parte, perché sembra un po' anticipare la figura del poeta maledetto, no? del poeta che si trova in una situazione di disagio nella società contemporanea, perché vuole vivere di scrittura e però non ci riesce, perché la scrittura viene molto apprezzata, però non ti dà da vivere banalmente. E quindi insomma questo personaggio, diciamo, ho trovato molto moderna questa parte di Foscolo, l'ho sentito molto vicino anche quando scrive, racconta delle sue disavventure giornalistiche, di come, diciamo, scrive questi articoli che vengono molto ammirati dall'aristocrazia, però poi non viene pagato, lo pagano sempre in ritardo,
0: lo fanno penare. Ma dove hai trovato tutto questo materiale?
1: Ho trovato, ma alla fine è tutto pubblicato, perché se uno va a vedere l'epistolario di Foscolo si vede appunto, si possono leggere tutte queste lettere che lui scrive e che sono una sorta di romanzo autobiografico, certo. Cioè lui ne scrive moltissime e sembra quasi quasi un personaggio da romanzo, diciamo, sì, in quanto è una vita molto avventurosa, anche a Londra ha dei duelli, insomma, delle sfide, delle risse, insomma, ne capitano di tutti i colori.
0: Sì, quindi, però è un lavoro molto intenso,
1: degli amori, insomma. E quindi leggendo, mi è bastato leggere quello, diciamo, che è un'opera anche questa poco conosciuta di Foscolo, no? Perché chi è che legge l'epistolario?
0: Certo.
1: È un'opera dimenticata, invece in realtà è secondo me è molto affascinante.
0: Sì, e nel lavoro quindi ci sono diversi aspetti, c'è l'aspetto romanzato.

progetti futuri che sicuramente hai, anche sì. Se adesso ti stai godendo queste presentazioni, io ti ringrazio ancora una volta come il pubblico attento e curioso del Breakfast Club di prima mattina.

0: ematoencefalica e indurre una cascata di eventi diversi nel cervello che portano a una riduzione dei sintomi depressivi. Tu sei depresso, ti dà questa cascata in testa, capito?
1: Fa passare, fa proprio
0: tutti
1: bene.
0: Tutti i guai fa passare, capito?
1: Pensa un po'.
0: Quindi, per iniziare, la ricetta che dice il dottor Khan è proprio questa. Cioè, iniziamo con 10 minuti di camminata al giorno, che è il minimo indispensabile che una persona può ripetere con costanza. Non hai 10 minuti al giorno per camminare?
1: Sì.
0: Ecco. E poi cercate di uscire 2-3 volte alla settimana per almeno mezz'ora. Bisogna farlo almeno 4-5 volte a settimana.

completo su perasperafestival.org. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con

Chi Pinti, detenuto della casa di reclusione Due Palazzi di Padova, nell'ambito del convegno dello scorso anno organizzato da Ristretti Orizzonti dal titolo Disinnescare i conflitti. È un racconto davvero molto denso che parte da un passato di rabbia, di aggressività e di violenza con cui Marino Chi Pinti si è confrontato in questi ultimi anni. Ascoltiamolo.

Però adesso volevo raccontarvi un po' la mia storia, perché io non sono in grado di fare un discorso come quello di Adolfo. Però mi sono segnato una cosa. Le macerie personali, e nel mio caso posso parlare delle macerie prodotte, perché le mie macerie non sono solo personali, le ho prodotte, le ho proiettate verso l'esterno. E in redazione abbiamo parlato tanto di, appunto, di rabbia, aggressività, violenza, e io per la prima volta dopo almeno 15 convegni riesco a dire che mi chiamo Marino Occhi Pinti e che, seppur per un brevissimo periodo nel 1988, ho fatto parte della cosiddetta banda della Uno Bianca. Una banda che negli anni 90 contò 24 omicidi e, appunto, dicevo, seppur per un breve periodo, sono condannato all'ergastolo per l'omicidio di una guardia giurata nel corso di un tentativo di rapina a un furgone portavalori. Quella guardia giurata aveva la mia età all'epoca, 23 anni, e e oggi sento anche forte il senso di colpa per aver taciuto negli anni successivi a quel fatto e per aver taciuto anche durante tutte le fasi processuali, e perché tacendo di fatto mi sono impedito di poter almeno chiedere scusa alle persone alle quali avevo fatto del male. Dicevo, non sono stato io, come potevo chiedere scusa? Questo è un peso che è arrivato poi molto forte. Io sono stato arrestato nel 1994, nel 2010 mi sono stati concessi i primi permessi premio, nel 2012 la semilibertà, cioè uscivo la mattina per andare a lavorare e rientravo la sera, nel 2018, dopo 24 anni di detenzione, ho ottenuto la liberazione condizionale. Ero quasi libero, con degli obblighi ovviamente da rispettare. Quindi per arrivare a questo percorso sono stato un detenuto perfetto, poi con le misure, con un percorso perfetto, poi con le misure alternative sono stato un lavoratore perfetto, capace, efficiente. Ma com'era Marino, l'uomo, la persona? Ebbene, non riuscivo in nessun modo a vedermi come uomo, né tantomeno riuscivo a gestire le relazioni affettive, quelle importanti. Infatti nell'agosto del 2022 mi è stata revocata la liberazione condizionale e sono stato riportato in carcere. Mi mancava un mese dal terminare completamente la mia condanna. E mi è stata revocata la liberazione condizionale perché ero stato un uomo che aveva agito violenza. Violenza nei confronti, aggressività, violenza, mortificazione, umiliazione nei confronti della mia ex compagna. È molto faticoso per me raccontare questo, ma mi ricordo quando ho fatto rientro in carcere, io sostenevo principalmente tre tesi: che io alla mia ex compagna non avevo mai dato un calcio, un pugno, uno schiaffo, come se per maltrattare una persona fosse indispensabile menare le mani. Una persona la si può maltrattare in tanti modi. La seconda cosa che cercavo di fare era frammentare le mie responsabilità. Era colpa della mia ex compagna che mi provocava, quindi io reagivo alle sue provocazioni addirittura. E poi raccontavo che il nostro era un rapporto complicato e quando succedono certe cose si è sempre in due. Pensate come cercavo di rendere quasi accettabile qualcosa che di accettabile non aveva nulla. Un po' una sorta di colpevolizzazione della vittima. E quindi ho avuto bisogno di un percorso molto psicologico, psicoterapeutico, anche molto profondo, per riuscire a modificare questa cosa. Ci tengo a precisare che le difficoltà con la mia compagna non erano dovute alla gelosia, alla possessività, alla mancata accettazione di eventuali no. Pieni di rabbia è il titolo del professor Alfio Maggiolini, che parlerà fra un po'. E io ero proprio così. Quel titolo mi ricorda come ero fino a due o tre anni fa.
pieno di rabbia. Io ero una persona assolutamente piena di rabbia, ma non la rabbia intesa come emozione che abbiamo tutti, è un'emozione, ma la mia era una rabbia cattiva, un male di rabbia, una rabbia distruttiva, di cui per molti anni non mi sono neanche reso conto. E questa è forse la cosa peggiore, perché quando si ha rabbia bisognerebbe invece almeno rendersi conto, perché da lì si può partire. E quindi cercavo di attribuire quella rabbia a chi secondo me la scatenava. E io credo di essere stato molto arrabbiato con me stesso per quello che avevo fatto, per la situazione giudiziaria nella quale mi ero cacciato, per le mie responsabilità. E poi, ma guardate, dicendo questo, non voglio essere l'ennesima persona che cerca giustificazioni nella propria infanzia per appunto trovare appunto giustificazioni. Però la mia rabbia affondava in parte le sue radici anche appunto nella mia infanzia, ma qui ho avuto bisogno di ricostruire tante cose. E col rientro in carcere può sembrare una bestemmia, ma è stata durissima. Io per mesi piangevo e basta, perché avevo fallito una volta, mi ero un po' ricostruito, ho fallito la seconda volta. E allora ti chiedi anche, ma cosa c'è dentro di me che non funziona, che non va, cosa succede? Quindi il secondo fallimento, per certi versi, non voglio fare paragoni, ma è stato alquanto pesante, quasi come il primo. Però rientrare in carcere mi ha permesso di conoscere la mia rabbia, ormai era evidente a tutti, quindi non avevo bisogno più di nasconderla, e riconoscerla, nominarla, accettarla, mi ha permesso in qualche modo di iniziare a gestirla e a disinnescarla. È come quando a una cosa smetti di darle da mangiare. E vi parlavo poco fa della mia infanzia. Ornella ieri ha detto una parola che mi sono segnato: infanzia malvissuta. Credo che sia un termine corretto. E questa mia rabbia mi ha fatto vivere tutta la vita in uno stato di perenne infelicità e tristezza. Io non mi ricordo forse di essere mai stato felice. Mi sono sempre sentito a disagio, fuori luogo, fragile, non accettato, portatore di ferite profonde. Proprio come mio padre, credo. L'unica volta in cui lui si è sentito felice, mi raccontò mia madre una volta, dopo che mio padre era già mancato, sembra che fu l'ultima volta in cui fu la volta in cui nacqui io. È l'unico momento di felicità ricordato da mio padre. Sono sicuro che mi abbia voluto un bene immenso, che abbia fatto tutto quello che ha potuto, ma nella nostra vita non abbiamo mai avuto alcuna forma di dialogo, nemmeno quando veniva in carcere a trovarmi. Piangeva e basta, non era capace di fare altro. Proprio lui, che era stato una persona durissima. Mio padre ha fatto tutta la vita il contadino e a 5-6 anni ero già nei campi con lui, nei campi e nei boschi. Abbiamo lavorato tantissimo assieme, era un lavoratore instancabile. Tutti lavori faticosissimi da spezzarsi la schiena, non esistevano sabati, domeniche, feste. Ricordo che a volte la sera ero talmente sfinito che mi addormentavo sul tavolo ancora prima di cenare. Ero un bambino così. Però di mio padre la cosa peggiore era il modo in cui mi trattava. Ma erano tempi diversi. Non c'era... mio papà aveva, credo, la prima elementare, non sapeva nemmeno scrivere. Lui davvero ha fatto quello che ha potuto. Ma ho bene in mente quanto... Quindi il peso non era tanto quello del lavoro, ma ho bene in mente il modo feroce, il modo cattivo, il modo lacerante in cui mi trattava, come mi mortificava e come mi umiliava. Ricordo le sue urla, i suoi occhi cattivi. E così sono cresciuto e non sono mai riuscito a dirgli un no, non era previsto, obbedivo e basta. Così sono cresciuto, ahimè, con odio e rancore nei suoi confronti. Ed è brutto che un figlio cresca con odio e rancore nei confronti di un genitore, perché non si può crescere in modo sano. Sono cresciuto con due mantra: da grande te la farò pagare e non vorrò mai essere come te.
Invece, come in una sorta di trasposizione, ho avuto quegli stessi atteggiamenti che tanto male mi hanno fatto, quelle mortificazioni, quelle umiliazioni, quegli occhi cattivi, quella rabbia feroce, io li ho avuti nei confronti della mia ex compagna. E di questo mi vergogno molto oggi. Però è stato necessario fare un esercizio. Provare a pensare com'era mio padre nei miei confronti e provare a pensare che quelle stesse cose probabilmente le avevo fatte vivere alla persona che più mi voleva bene. E vi racconto, sono quasi arrivato alla fine, uno dei tanti episodi che potrei raccontarvi, che però secondo me inquadra bene. Circa un anno fa viene mio fratello a colloquio. Ero in piena fase di ricostruzione un po', no, della mia infanzia, cercavo di capire, di scandagliare. E allora, parlando con mio fratello, lui mi dice: Marino, ma ti ricordi quando eravamo piccoli che a volte il babbo e la mamma litigavano in cucina in modo così violento che a un certo punto la mamma stava male, sveniva, si accasciava a terra. Tu la prendevi, la raccoglievi, la adagiavi sul divano e la tenevi abbracciata fino a quando lei rinveniva. Io ad oggi quella cosa ancora non la ricordo. Eppure mio fratello è nato nel 1971 e io sono nato 6 anni prima. Significa che mio fratello aveva 5-6 anni, io ne avevo 11, 12, 13. E la mia mente ha dovuto fare un lavoro di rimozione impressionante. Dimenticare cose che ricorda mio fratello che ha 6 anni meno di me, io non ho nessun accenno di ricordo e non ho dubbi che mio fratello mi abbia detto la verità. Quindi per difendersi quel marino piccolino, anche se ormai era un adolescente, ha dovuto fare quella mente, per sopravvivere ha dovuto fare, o per limitare i danni ha dovuto fare tutto questo lavoro. Per me è stato importante non ricordare queste cose, ma sapere queste cose. Non perché questo giustifica qualcosa rispetto ai miei atteggiamenti, a quello che ho fatto, alla mia violenza, alla mia aggressività, ma perché mi ha aiutato a ricollocare in qualche modo la rabbia. Vi racconto un'altra cosa. Era il 1978 e io la nostra casa era una casa colonica, andò completamente distrutta in un incendio, distrutta, rasa al suolo. Nessuno l'ha mai saputo, neanche i miei familiari. Tuttora mio fratello e le mie sorelle non lo sanno, ma glielo posso raccontare tranquillamente oramai. Quell'incendio l'avevo appiccato io giocando nel fienile con dei fiammiferi. Allora, io ho sempre pensato si trattasse di un gioco. In realtà, oggi penso che forse sia stato il desiderio inconscio di distruggere quel luogo che per me era soltanto dolore e sofferenza. Non lo so, è una domanda che ancora mi pongo. Con questo non intendo addebitare neanche un briciolo di responsabilità a mio padre. Ha fatto tutto quello che ha potuto, ne sono sicuro. E la responsabilità delle mie azioni è esclusivamente mia, ma conoscere cosa può essere la rabbia incontrollabile che può, diciamo così, sfociare, nascere quando si cresce nella violenza, nel dolore, nella sofferenza, è stato fondamentale perché mi ha permesso di far pace con me stesso e, anche se non c'è più, di far pace con mio padre. Ornella, a te non piacciono i ringraziamenti, lo so, però io non posso non ringraziarti per quello che fai per noi, per quello che fai per noi, e non posso ridurla a noi persone detenute, perché quello che fai tu è qualcosa che fai nei confronti della società tutta, non soltanto nei confronti dei detenuti. Io vedo

0: Ed è anche grazie al fatto che tu non mi hai mai lasciato solo, nonostante tutto, anche quando avresti avuto il diritto di farlo, che io oggi finalmente respiro e non sento più dentro di me l'inferno che mi ha accompagnato per tutta la vita. Grazie mille.
1: Ringraziamo Marino Chipinti e soprattutto chi organizza tutti gli anni questi incontri veramente formativi da tutti i punti di vista, e cioè Ristretti Orizzonti, che è una redazione che conosciamo benissimo, e passiamo alla rubrica del martedì, che è Percorsi di Libertà, a cura di Fabrizio Pomes.
2: E finalmente morire, su faccio la libertà, però la giovanza sento dolore e dignità.
3: Ben ritrovati a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. La puntata di oggi è una puntata particolare, una puntata importante, è una puntata che in qualche modo desta in me un senso di riflessione profonda, perché è una puntata nella quale vorrei parlarvi di quella agognata revisione critica così voluta dalle direzioni degli istituti penitenziari, così auspicata dai funzionari giuridico-pedagogici, e dalla quale revisione critica del reato scaturiscono poi le relazioni dell'equipe trattamentale, che chiaramente danno un percorso privilegiato di misure alternative alla detenzione a coloro i quali sono rinchiusi all'interno delle carceri. Il discorso però lo voglio affrontare partendo da lontano, partendo dal tempo, un tempo che in carcere trascorre molto lento. Questo tempo è fatto di attese, è fatto di minuti e secondi che sembrano interminabili, di giorni scanditi sul calendario in cui la vacuità e l'ozio in alcuni casi la fanno da padrona. Ed è proprio qui che deve scattare un meccanismo di autodifesa da parte del detenuto, che deve essere in grado di trasformare il Cronos in Kairos, cioè in un tempo fecondo, un tempo utile alla riflessione sul vissuto, sugli errori commessi, perché possa prospettare un futuro differente, evitare appunto quei passaggi che l'hanno portato ad essere rinchiuso all'interno di quattro mura in un clima infernale. Chiaramente ho parlato di revisione critica, ma la revisione critica è qualcosa in più di un atto burocratico che si consuma in un colloquio fra il detenuto e l'educatore. In quel caso diventa una recita, perché ognuno recita soggetto, il detenuto cercherà di dare la migliore immagine di se stesso, promettendo, ammettendo gli errori compiuti, dall'altra parte l'educatore fingerà di crederlo e alla fine il risultato sarà che, al di là delle aspettative dell'amministrazione penitenziaria, quel detenuto avrà un percorso che non è un percorso profondo maturato nella consapevolezza. È importante invece che la revisione critica rappresenti un momento determinante della detenzione, perché l'essere in qualche modo avulso dal contesto circostante invita a una riflessione profonda, a un rivedere il proprio percorso di vita, a immaginare un futuro differente. Chiaramente il carcere in questo è sicuramente un luogo nel quale riesci ad escluderti e a poter avere tempo e modo per poter riflettere. Chiaramente non è facile, è inutile prenderci in giro e pensare che in qualche modo sia un percorso in discesa, è un percorso sicuramente in salita che richiede un impegno notevole dal parte del detenuto, che però è certo che abbia un pensiero sempre rivolto a quanto commesso, alla vittima, e seppure non lo dà a vedere o non l'esterna nelle conversazioni con gli altri, diventa comunque un elemento di riflessione continua che lo accompagna in molte notti insonni. Lo diciamo sempre, il detenuto non è solo il suo reato, il detenuto è altro, è ricchezza, è un padre, è un figlio, è un marito, è una persona, persona con la P maiuscola, che quindi merita una possibilità di riscatto, che merita di essere trattato con la

Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance...

0: hanno depositato ieri sera e che il manifesto, solo il manifesto, ha rivelato in esclusiva, perché infatti è una questione che sarebbe da tenere ben presente per tutto ciò. Sotto accusa, attenzione, ci sono anche ovviamente i depistaggi, falso e favoreggiamento per aver fatto cancellare video e omesso l'urto nei verbali. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 6 carabinieri. L'avvocato Romagnoli dichiara: è la dimostrazione oggettiva che è stato un atto volontario. Le immagini contraddicono il consulente della procura e che sono piene di riscontri. Finora gli agenti coinvolti hanno negato ogni contatto tra la loro macchina e il motorino. Al momento l'ipotesi di reato è omicidio stradale. I legali ne chiederanno la riqualificazione in udienza. Questa è pagina 2 e pagina 3 del manifesto.
1: Notizia che ovviamente è importante in sé, ma che segnala anche la grande rilevanza che hanno le poche fonti di informazioni indipendenti che sono rimaste sul tappeto dell'informazione italiana, perché senza il manifesto, senza l'indipendente e a ruota, leggendo senza la lista Fujiko, questa notizia sarebbe completamente seppellita.
0: Sì.
1: In compenso però abbiamo il Corriere che si concentra su questo caso, che parla sempre di giustizia, questa volta la giustizia fai da te. Niccolò Fargone e la Zitta infatti raccontano al Corriere i giudici, due punti, Ruggero resta in cella, sulla grazia niente di intrusioni. Siamo a Torino, ricordate il gioielliere pluriomicida che ha rincorso per strada i suoi aggressori e li ha freddati con un colpo di pistola? Il gioielliere voleva i domiciliari, perché la teoria dei gioielliere, dei suoi legali, che ci vuole i domiciliari in attesa della, se il Quirinale dava o meno la sentenza.
0: Sì.
1: È una strada per ogni pluriomicida che si rispetti. Uno chiede la grazia al Quirinale e dice: adesso finché non mi dà la grazia mi date la libertà.
0: Mi data la libertà.
1: No, i domiciliari.
0: Sì.
1: Allora tutti i giornali si combattono, dicono la partita della clemenza, perché per quando è un gioielliere ci vuole la clemenza. Immaginiamo forse il contrario, altro che clemenza. Dicevano: buttiamo via la chiave. E questa è la giustizia uguale per tutti, ma la verità vede un'ingiustizia al contrario. Ruggero resta in dentro perché è italiano, chiede da Rami, non so. E conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati. Non la richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupatore della tredicenne, che rimane libero così come chi picchia gli agenti. Loro sono stranieri, quindi l'immaginario che Belpietro dà ai suoi lettori, immagino non tanti, della verità, è che appunto c'è un complotto dei magistrati per favorire chiunque sia straniero, in particolare poi se africano,
0: certo,
1: se è di pelle scura. Nel frattempo la giustizia colpisce anche dei bianchi, perché leggo dal Corriere di Bologna: Porpora Marco Sassano, che noi conosciamo bene perché è un compagno che più volte abbiamo collaborato con noi in interviste, io nelle liste antifa non vado negli Stati Uniti d'America, attivista trans deve ritirare un premio a San Francisco, ma dice il Corriere di Bologna, quando lo dico, che Brugnoli era stata invitata negli Stati Uniti a San Francisco per ricevere un'onorificenza in un'importante università americana e tenere una conferenza, ma ha deciso di rinunciare al viaggio. E dagli torto. Una scelta maturata dopo aver scoperto che il suo nome compare per ben due volte in alcune liste online, vere e proprie scritture di attivisti politici antifascisti. Questa è la grande patria della libertà. A dare notizia nell'aula di Palazzo da Cursi è stata proprio la protagonista della storia, Porpora Marcasciano, consigliera comunale di Coalizione Civica Bologna ed ex presidente del Movimento Identità Trans, il MIT, spiegando che il suo passo indietro è derivato in ordine alle recenti misure adottate oltreoceano. Il 20 agosto Trump ha deciso che gruppi, organizzazioni e siti che abbiano commesso o sostenuto attività qualificate come terroristiche, tra cui l'antifascismo o essere pro-palestina, fossero messi fuori legge. Questo è quello che arriva. Allora, visto che siamo in queste liste di proscrizione, andiamo al contropiano, che ci parla di autistici inventati, che presenta ricorso verso banca etica, perché sappiamo che è nella blacklist di Trump. Cosa hanno fatto le banche italiane a prendere banca etica? Hanno tagliato i conti per paura di rappresaglie ad autistici inventati, quindi una ingerenza straniera, altro che l'influenza di Putin.
0: Sì.
1: Nell'Europa. Dunque, allora autistici inventati presenta ricorso verso banca etica, non chiudeteci il conto, dice la pagina di Contropiano. Invece il giornale Venendo poi a casa nostra, dove trasmettiamo da Bologna, leggiamo questa mistificazione. L'ultima della Bologna Rossa, case ai militanti ambientalisti. Il Comune stanza gli ultimi 500.000 euro del bando da 5 milioni favorendo il graduatore che ha esperienze green alle spalle, il ruolo della vice sindaca Clancy che lanciò Ilaria Salis in Europa. Ora, è vero che c'è una costruzione ideologica assolutamente assurda per cui bisogna essere in questo caso housing, essere militanti ecologisti, bla bla bla, questo è assolutamente vero, ma è una scusa per creare case per alcuni e sono case estremamente costose.
0: Certo,
1: quindi
0: non sono regalate.
1: No, non sono regalate. Intanto. Ma Fratelli d'Italia spinge su una scelta per chi ha veramente bisogno, è vero, ma rischia di rimanere senza casa, la città diventa un caso mediatico nazionale. Questo naturalmente prima delle elezioni, non è che Fratelli d'Italia contesta l'affitto da 1.000 euro eccetera, no, contesta il fatto che
0: certo.
1: Sono dati da cui non ha dati, ma con 1.000 euro al mese sarebbe comunque,
0: mettendola giù come se qui ci fosse il socialismo reale,
1: sì,
0: tra
1: sì.
0: L'altro
1: peggio.
0: Peggio ancora,
1: anarchia realizzata.
0: Oltretutto quello che vado a sottolineare nel mondo del lavoro, come ai tempi quando dicevano per diffamare sempre la nostra città che certamente non ha delle caratteristiche come ha descritto il giornale, lavori solo se hai la tessera del sindacato, ma ce n'erano su Bologna di tutto e di più. Comunque uno legge da lontano e poi si ritrova in condizioni ben differenti. Comunque, Bologna, ho testimonianza diretta, antagonisti, corteo antifratelli d'Italia, corteo pacifico che non ha assolutamente bloccato il traffico, un corteo di critica, ma il Carlino dice la Bolognina è bloccata e Bignami si fa paladino di democrazia e libertà dicendo non c'è libertà, Bignami. I collettivi hanno assediato a lungo l'hotel dove si svolgeva l'evento di partito, il capogruppo, molti militanti non sono riusciti ad arrivare o hanno avuto paura. In questa città la democrazia è limitata, questa l'affermazione di Bignami che si fa anche paladino di democrazia. Chi c'è stato stamattina porta incredibile la narrazione giornalistica, traffico in tilt, ma dove? In via Serra, subito dopo l'arrivo dell'auto blu di Bignami, si poteva circolare tranquillamente. Le macchine, dopo essere state controllate dalla polizia minuziosamente, fatto sta che passavano anche dei furgoni commerciali. Quindi la sicurezza e questo blocco di traffico era per modo di dire. Le altre strade durante il corteo non sono state né bloccate né toccate, quindi insomma testimonianza diretta di chi ha partecipato a tutto ciò. C'è da dire che in Bolognina invece mi hanno detto che ci sono le famose ronde di vigilanza che hanno tutt'altro motivo, questi invece sono portatori di democrazia, no? Insomma, e questo arriva dal resto del Carlino per quanto riguarda la cronaca locale. A te Alfredo.
1: Chissà se Bignami ha smesso quel costume da nazista che portava,
0: sì, ma quello è uno scherzo, dai.
1: da giovine.
0: Sì,
1: poi adesso invece ha messo il doppio petto ed è uomo di governo. Ma passiamo allora alle vicende, parlando di diritti, sarebbe anche il diritto al voto, che ormai sono delle espressioni più democratiche per un paese democratico. In realtà il voto è sempre più taroccato, non è una novità, è dal maggioritario che si tarocca il voto, ma tarocca qua, tarocca di là, dal porcellum al melonellum, non c'è fondo. Come nelle fosse delle Marianne, non si tocca mai il fondo. Allora, la legge elettorale al testo del Senato, il centrodestra firma e non si cambia. Naturalmente non è solo 750.000 firme da raccogliere, che è una cifra enorme. Qualcuno ricorda giustamente che la Meloni in Parlamento perché il suo partitino raccolse 40.000 firme, questo per dire. Oppure uno ricorda Lupi, che lui ha meno voti di Potere al Popolo, ma siccome è apparentato non
0: è
1: ha
0: vicino,
1: problemi. Ma no, il problema è che deve raccogliere anche 6.000 per ogni circoscrizione, quindi magari una forza politica molto forte da una parte, non, per esempio la Volkspartei non potrebbe presentarsi,
0: no,
1: se non fosse già presente in Parlamento. Siamo veramente al delirio. Tutto questo per far secco chi? Le forze nuove, tipo che possono essere Vannacci da una parte, ma appunto Onorato, Prato Civico dall'altra, e favorire Renzi, che invece è già in Parlamento, quindi non deve raccogliere neanche una firma. E dall'altra parte impedire a quelle forze presenti di sinistra come Potere al Popolo di entrare in Parlamento, perché si vuole creare una barriera prima che si possa anche confrontare con i voti degli elettori. Allora, l'opposizione dice ci penserà la consulta, perché dice che è incostituzionale, ma l'umore della maggioranza sulla circoscrizione estero, perché poi c'è, questa è la cosa principale che si discute, ma c'è tutta una lista dei candidati di capilista bloccati. E ricordiamo che nei collegi, tranne due forze principali, le altre forze ne eleggono uno, quindi è bloccata, non c'è scelta, come dice Fratelli d'Italia, di candidati. Allora, giriamo pagina Corriere. E quindi andiamo allora prima andiamo alla pagina degli interni del giornale. Siccome protestano davanti a Montecitorio, allora Francesco Boesi dice altro che bandiere, altro che centrista Norato, le bandiere di Rifondazione salutano Norato. Naturalmente appare che dovrebbe essere un fatto di solidarietà democratica e non solo di interessi di bottega, ma poi anche Rifondazione chiaramente è in questa agonia, quindi il diritto di protestare, sacrosanto diritto. Ma tutto questo ci porta alla Lega. Salvini da Fontana, unità Pontide, prima di tenere uno straccio di apparente unità davanti al Pratone, poi ci si accoltella. Duello con Fratelli d'Italia, con Forza Italia, il suo candidato di Milano, non gli va bene Pergo. Invece il leader di Regioni Lombardia, io penso a Sardone. Ven qua Sardone,
0: eh? È un modo di dire, sembra un nomignolo.
1: Lite con gli azzurri anche su strade sicure, questo. Cioè che nel senso che la Lega avrebbe portato via dal fronte, dai vari fronti Unifil eccetera, dei soldati pescherali nelle strade di Milano, questo, mentre Forza Italia è contrario. Dall'altra parte lo schieramento abbiamo Conte che attacca, gelo dentro il PD, gelo dei riformisti. Perché Conte dice nel nostro DNA c'è il non più inviare armi ai paesi in guerra. Le tensioni per le frange su Kiev. La Dem fa campagna per le primarie, ma direi che tutti fanno campagna per le primarie. L'ira dei riformisti. Questo. Bisogna anche dire ire, perché i riformisti sono quattro e diventano plurale. Quindi
0: sembrano di più.
1: Sì, sembrano di più, perché hanno un'esposizione televisiva e giornalistica enorme. In realtà hanno fatto un'iniziativa tutti insieme i centristi, compresi i riformisti, per l'Ucraina, Bologna, c'erano loro i relatori e nessuno davanti. Comunque, andiamo avanti. Veti contro veti, ultimatum, la sfida giorno per giorno del capo 5 Stelle per prendersi la leadership. Il Corriere è ancora un delenda Conte. Qualunque cosa dica Conte, ha torto. Questo è la... andiamo a altre illazioni del Corriere su personaggi che sarebbero papabili alle prossime liste. Tutti smentiscono, però il Corriere continua. Ingroia Ranucci Albanese. Ingroia non lo so, Ranucci Albanese ha già smentito categoricamente, sì. Però si va avanti lo stesso. I partiti ora si tacciano anche le liste degli svincolati. AVS pensa all'attrice ONU, 5 Stelle a Valdera, quello delle Iene e al suo pacchetto di voti, questo è quanto. Mentre su tutto sulla pace e i sospetti sul PD, ora Conte furioso prepara Nova, questo appuntamento di confronto con il proprio elettorato e con la cittadinanza, ma sul disarmo. Prendo la parola a Francesco Vignarca, altra nostra riconoscenza, sì. Lui spesso nei nostri contributi con le sue parole di saggezza, nelle nostre analisi, lui di Rete Pace e Disarmo. Strano infatti suggerire una sintesi a sinistra, insistere sui aiuti militari non serve, dice Lorenzo Giarelli, e dice anche al nostro interno di Pace e Disarmo ci sono diverse sfumature, come ovvio che ci sia. Così come ci sono partiti diversi, seppur alleati, ogni associazione ha orientato la sua autonomia. Mi auguro però che ci sia una discontinuità, che il prossimo governo mostri un'alternativa rispetto alla direzione che ha preso l'Europa. Perlomeno che inizi a fare qualcosa, sganciasse l'idea di riarmo a tutti i costi e della via militare come unica soluzione delle guerre. Il riarmo non funziona e continua a mandare armi, non funziona altrettanto.
0: E per quanto riguarda pagina 6 del Resto di Carlino, mi collego a tutto ciò perché c'è l'immagine della manifestazione per l'Ucraina. Lorenzo Guerini, leader dell'area riformista del Partito Democratico, PD sempre con l'Ucraina, e poi i vari rapporti che ci sono con il cosiddetto campo largo, al che confermo che questa manifestazione, diciamo, non è stata, se non fosse che un'attenzione mediatica poi così partecipata, al che la sfida di Conte al PD nel programma 5 Stelle, lo stop alle armi a Kiev. Questa è Repubblica. Sabato a Milano al Via Nova, kermesse del Movimento 5 Stelle con la base. Oltre la metà chiede pace e stop al riarmo. Bonaccini invece risponde sostegno finché servirà, che sono le stesse cose che poi ha detto anche la Schlein. E questo non porta pace. E comunque questo che porta invece strabismo è trattare in un certo modo la destra. Salvini è il filo comune.

0: motivo per cui, mentre invece per le altre cose gli diamo ragione. Firme, opposizione all'attacco, pronti al ricorso, alla consulta, legge elettorale, oggi il via libera in Senato, poi passa alla Camera. Casellati, nessun cambio, Italia Viva diserta, la protesta in piazza. Progetto Civico Italia, sì, perché adesso poi saltano fuori tante realtà, con uno striscione, viva la democrazia, questo per quanto riguarda invece Repubblica.
1: Naturalmente in questo incrocio tra diritti e politica c'è solo notizia di routine a pagina 39, firma Claudia Voltatorni, che dà chiaramente notizie che di poco conto, sulla distruzione dell'acciaieria in Italia, che è una cosa davvero irrilevante dal punto di vista occupazionale, di industrializzazione, almeno per il Corriere, perché leggo proprio a pagina 39 nel settore economia, ma neanche come primo titolo, ex Ilva esplode la protesta, e chi se ne frega che esplode la protesta, ma andiamo, sciopero contro 1500 tagli. Tagli, bello, no? Sembra una sartoria.
0: Sì, ma nonostante tutto la produzione va avanti, anche su questo ne ha parlato il GR di Popolare Network, però tagliano intanto.
1: Tagliano. L'indotto dell'acciaieria, non c'è mai una parola operaio, persone, famiglie, c'è tagli,
0: lavoratori,
1: indotto,
0: sì.
1: Stime, Istat, FMI.
0: Esuberi,
1: e questo è molto elegante, l'esubero
0: è una persona molto briosa, sì. È un tipo esuberante.
1: È una bastonata in guanti bianchi l'esubero. Esatto. Andiamo avanti. Confermato lo stop all'aria a caldo, le 28 aziende dell'indotto preparano 2500 licenziamenti. Preparano, qui sembra che fosse una torta, questo è quanto. E questo ci porta dall'acciaio al tema produzione e salute, un altro modello di sviluppo economico, e parliamo dell'ambiente. Ci siamo arrivati. Allora, qui sempre nella pagina economia del Corriere, io come Diogene con la lanterna vado a cercare la notizia, no? E per poi riportarvela con Andrea Bonafede. Plastica, l'allarme di Correpla, che è la Confindustria della plastica, magazzini pieni, il sistema del riciclo rischia lo stop, e invece di essere incentivato, No,
0: lo
1: l'Italia è tra i paesi più virtuosi, questo è vero, il 49,5% del 2025, ma il paradosso è che il sistema rischia una crisi. Correpla, consorzio che fa parte del sistema CONAI e si occupa di raccolta, riciclo e gestione degli imballaggi in plastica, lancia l'allarme. Se da un lato la raccolta differenziata cresce del 5% nel primo trimestre 2026, dall'altro la capacità di selezionare si è ridotta di 11.500 tonnellate. Nel 2025 la capacità di riciclo persa ammontava a 400.000 tonnellate, mentre gli ultimi tre anni in Europa sono stati chiusi 45 impianti. I siti di stoccaggio sono dunque pieni, ma la domanda di plastica riciclata è scesa ed è attualmente ferma. I motivi di questo scenario economico poco favorevole sono molteplici. Nel 2025 la discesa dei prezzi della plastica vergine ha fatto crollare la domanda di quella riciclata, racconta Giorgio Quagliuolo, presidente di questo Correpla. Con la chiusura dello Stretto di Hormuz e lo shortage di petrolio è tornato l'interesse per le materie prime seconde, ma quelle riciclate, ma per poco tempo. A questo si aggiunge una cronica carenza impiantistica del sistema italiano e le importazioni extra Unione Europea di plastica riciclata a prezzi stracciati che non rispettano i criteri comunitari ai quali invece noi dobbiamo attenerci. Ora uno pensa che di fronte a un tema come quello della plastica che sta uccidendo gli oceani, quindi eccetera eccetera, la catena tra le filiere alimentari, bla bla bla bla, lo Stato deve essere impegnato a sostenere queste imprese. E invece, come dire, lascia fare al mercato, questo è quello che è nell'ennesima riprova. Ancora, chi inizierà prima a lavorare, la Val di Susa o il Ponte di Messina? Nel frattempo sappiamo che fiumi di denaro sono finiti nelle tasche di progettisti, imprese, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il Ponte di Messina è fermo, non ai blocchi di partenza, ma ancora agli spogliatoi. Anche se Salvini dice che lo faremo prima della fine dell'anno.
0: Beh, sicuro.
1: Però non ha detto quale.
0: Ah, ok.
1: Mentre la TAV, e quindi a Val di Susa, ancora ritardi. I lavori della italiana del Tunnel di Bari sono slittati di un anno.
0: Ecco, vedi.
1: Ma è a colpa, sai di chi è?
0: E
1: di Ascatasuna.
0: Sì,
1: non è.
0: Okay. Ce ne sono dei nemici diversi, come i nemici che sono nell'ambiente, che poi portano a manifestazioni molto importanti che danno eruzioni, maremoti, terremoti, e quello che riguarda, a proposito di un Etna in movimento, che a pagina 22 nella parte dedicata alla cronaca d'ambiente a Catania porta a bloccare l'aeroporto perché non smette di creare problemi.

0: La nube di cenere vulcanica emessa dall'Etna in questi giorni di grande attività eruttiva. L'aeroporto Fontana Rossa di Catania ieri ha di nuovo sospeso alcuni voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di questa mattina, lo ha reso noto la SAC, la società di gestione dello scalo, perché adesso è tutto dato ad appalti. Da ieri fino a stamattina restano quindi chiusi diversi settori dell'aeroporto. I forti disagi dovuti al ripetuto blocco dello scalo hanno causato reazioni e polemiche. Questi fenomeni, dobbiamo farci conti, sono fenomeni che si stanno inasprendo e sono nell'agenda. La deputata 5 Stelle Ida Carmina ha invece parlato di problema strutturale, rilanciando anche rafforzamenti di altri scali in questione di queste manifestazioni d'ambiente, come l'attività molto forte del vulcano Etna che ha portato al blocco dell'aeroporto. Questo a pagina 22 per quanto riguarda Repubblica.
1: E parliamo un po' di animalismo, no? Di gente che odia. Leggiamo: combattimenti clandestini tra pitbull. Ai duelli assistevano anche ragazzini, perché è importante
0: educarli bene.
1: Nella mafia, Camorra, 'Ndrangheta, è importante che fin da piccoli capiscano come gira il mondo. Allora, siamo a Gela, siamo in Sicilia, 6 indagati e 13 cani sequestrati. Allora, lotta è davvero l'ultimo sangue, in cui spesso il cane soccombente muore per le ferite riportate. Diversi episodi che sarebbero stati documentati a Gela, Caltanissetta, nell'Agrigentino, Licata e Palma di Montechiaro. In Campania, probabilmente, come stanno verificando gli inquirenti, anche in altre località siciliane. Viene anche sequestrata persino una palestra per preparare i cani meglio, al meglio i cani, dotata di un piccolo tapis roulant, catene, guinzagli con moschettoni, pesi utilizzati per potenziare le mascelle.
0: Ecco.
1: E sappiamo che poi si va a caccia dei gatti randagi per buttarli nell'arena perché vengano sbranati crudelmente. Molti cani muoiono, è terrificante. E poi ovviamente questi cani addestrati all'odio, quando sono grandi questi pitbull passano con animali pericolosi e molto spesso vengono anche abbattuti perché sono veramente un pericolo, questo è quanto. Ma oggi primo giorno di scuola, e infatti lo si capisce dal traffico in città. Allora, i ragazzi di Cransi, nuova scuola. Tutti i giornali parlano di questi ragazzi dopo la terribile storia che è successa l'ultimo dell'anno a Cransi, in Svizzera, che tornano a scuola, una grande gioia come una festa. Da Milano a Bieli, gli abbracci dei compagni, i ventilatori in aula. Oggi sto benissimo, ventilatori in aula non perché ci furono le fiamme del Cransi in Svizzera, perché è un caldo maiale. Allora, scusate, è un caldo eccessivo, mi sono espresso un po' brutalmente. Allora, la campanella, secondo il Fatto Quotidiano, così si ripiloga. Anno nuovo, aule vecchie. Infatti anche con l'ultima turbinio di tempesta, sono caduti i soffitti, controsoffitti. Crolli, caldo e pochi soldi. Scuola malata, negli ultimi 12 mesi ben 68 cedimenti. Per affrontare le temperature proibitive stanziati 57 euro a classe, prezzo di un ventilatore.
0: Sì, infatti.
1: Che per 20 ragazzi fa miracoli. E poi naturalmente sappiamo come funziona del polo ogni sogno di tavola. Nelle scuole di quartieri buoni ci saranno dei condizionatori. Nei quartieri vecchi va bene, aprite le finestre.
0: Va bene anche, sì.
1: I costi, ogni famiglia spende 673 euro per figlio. Anche questa è una vergogna delle vergogne,
0: sì.
1: In una costruzione che garantirebbe l'istruzione come un diritto pubblico. Ma oggi, primo giorno di scuola, come canta Ciuberri.

0: Mitico Ciuberri, School Days. E Alak al barile, dicevano quelli in Medio Oriente. Il domani apre attacchi UTI, petrolio alle stelle. Trump, colpa di Kiev e Mosca.
1: Adesso anche quello lì è un insieme di contenuti che boh.
0: Sì, perché se anche chiudessero la guerra con Mosca e si rimanesse il blocco sul gas russo, non sarebbe un gran beneficio, no. Reportage della barriera del Nord, così Norvegia e Finlandia si preparano, si rifiutano da Putin, perché troveremo un altro ignobile in un mondo che nell'89 celebrava la fine dei muri, continua a costruire muri su muri, che ormai nel labirinto che si perde più dentro, sì. Non si esce. Hormuz, veniamo comunque al Golfo Persico. Le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare i costi del greggio. Il presidente nordamericano, il boom di prezzi causato dalla guerra in Europa, ora stoppa i raid contro le centrali. È il domani che fa un po' il riassunto delle trampate di ieri, qui se ne aggiungono delle altre, ma questo è quanto. In questo momento in realtà, oltre che a leggere che si aggrava il bilancio, questo è un flash di questa mattina, dell'attacco dei ribelli Houthi nel sud dell'Arabia Saudita, la coalizione militare a guida saudita ha annunciato che sono 13 civili rimasti feriti con lesioni da lievi a moderate a causa di una serie di raid con droni e missili balistici. L'offensiva con città di Khamis, Mushat, al-Taif ha provocato anche ingenti danni materiali, colpendo in particolare 7 case e 2 veicoli privati. I vertici dell'alleanza hanno annunciato risposte militari per neutralizzare la minaccia dei terroristi, così naturalmente l'Arabia Saudita chiama i ribelli Houthi. Questo è quanto arriva. Ma Trump, sempre leggendo in sequenza i press agenzia che sono significativi, il Pentagono, che potremmo dire è un'istituzione ben informata dei fatti, dice nel suo rapporto sulla guerra con l'Iran, ha dichiarato che il conflitto ha provocato una carenza di munizioni statunitensi e creato colli di bottiglia all'interno delle industrie per rifornimento, mentre l'amministrazione Trump lavora per ricostruire le scorte di armi. Sono rimasti a secco. Sai quando un prodotto va a ruba, alla fine uno dice, no, guardi, deve arrivarmi.
1: Glielo ordino.
0: Il documento dell'Ispettorato Generale del Pentagono stima che tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'operazione Epic Fury, belli i nomi di queste operazioni, Furia Epica, contro l'Iran si è costata circa 33,4 miliardi, cui 22,3 spesi solo per munizioni utilizzate. Questo è per quanto riguarda il Trump, che ci abbiamo vinto la guerra, ma in realtà non si vedono i risultati, tant'è che l'Arabia Saudita sta pagando il dazio in questo momento più pesante, perché circondato dallo Stretto di Hormuz, dal blocco degli Houthi nel Mar Rosso e bombardato dagli sciiti degli Iraq il suo oleodotto, non sa come esportare il petrolio, è davvero in grande difficoltà. Secondo il giornalista Guolo del Domani, il commento ha chiesto aiuto a Rampi, detto cicca cicca, questo ciacchi ciacchi dicono in America,
1: sì, tradotto così, sì.
0: Un accordo con l'odiato Iran, l'ultima tentazione saudita. Si rischia, ed è un miracolo di Trump, di fare un grande blocco dei paesi dell'Arabia Saudita tra sciiti e sunniti senza differenze, dopo secoli di odio mortale, in alleanza contro il Trump, che ha aperto al suo intervento il vaso di Pandora del petrolio. E allora, petrolio, Fausta Chiesa dal Corriere, petrolio fiammata a $110, spinta l'inflazione sui tassi. Naturalmente l'amore, la gente la pagano perché c'è la miseria, l'inflazione, ma anche l'Occidente, quello che fa il superbo, paga terribilmente un'inflazione tremenda. Forti acquisti di greggio dalla Cina, la quale naturalmente sorniona, sta a guardare i titoli di Stato americani al 5%, Trump il diesel, colpa di Biden. No, poteva dire colpa di Eisenhower, poteva dire a questo punto. Questo è la mentre abbiamo il Medio Oriente. Andiamo in Medio Oriente, ma andiamo in Israele, perché qualcuno aveva appena detto che il film NASA, premiato dalla giuria speciale
1: stasera a Bologna,
0: stasera a Bologna, era l'esempio che Israele è democratica, e immediatamente viene smentito, sia perché i ministri di Israele chiedono togliere la nazionalità ai due registi, sì, israeliani, sia perché l'IDF li indaga e poi proporrà un contro lui, l'IDF, un contro documentario, sì, in cui chiederà ai generali: ma avete ammazzato? No, noi mai.
1: Beh, certo, cosa vuoi che dico?
0: Bibi, NASA è antisemita, anche Netanyahu, e annuncia un contro documento. Questo mentre Bezalem, l'ONG israeliana, replica anche in West Bank pulizia etnica, anche in Cisgiordania. un video caustico di Benjamin Netanyahu in una riunione imbarazzata di vertici dell'esercito italiano a Tel Aviv, colloqui frenetici tra diplomatici e funzionari degli esteri, un istruttore del Consiglio del Cinema, addirittura una lettera del Ministro della Cultura al collega degli interni per chiedere la revoca della cittadinanza del reato di tradimento dello Stato. Questa è la democrazia. Tutto questo per NASA e contro i suoi registi Yuval Abraham e Raquel Storr, che dopo aver presentato il documentario sui crimini di guerra in Israele e Gaza raccontati dai militari dell'IDF e la mostra di Venezia, sono diventati il nemico numero uno di Israele. Eh sì, perché non c'è niente di peggiore, perché un palestinese non esiste, è disumanizzato, ma invece gli israeliani che tradiscono sono veramente doppiamente colpevoli
1: e prendono li definiscono antisemiti.
0: Diciamo che la minaccia non è caduta a vuoto, perché Yuval Abraham, uno dei due registi, ora ho paura di tornare in Israele, il film è fatto per chi nega il genocidio, non trova sostenitori nello Stato ebraico. Questo appunto è il tema che arriva e dice appunto i guasti che anni e anni di politica di guerra hanno fatto dentro lo Stato di Israele.
1: Il film sarà in proiezione al Medica Palace questa sera alle ore 20, poi andrà in proiezione più continuativa alla fine di settembre con la proposta di Pop-Up Cinema e Wonder Pictures. Come vi ho detto, sarà in proiezione questa sera, una prima assoluta alle ore 20 a Bologna. Israele contro i registi di NASA. Netanyahu dice, attenzione, questi sono israeliani, però sono antisemiti, e l'IDF li mette sotto inchiesta, attacco agli autori del documentario che denuncia i metodi brutali usati a Gaza, critiche pesanti anche dall'opposizione, a difenderli solo la sinistra e i partiti arabi. Questo è a pagina 16 di Repubblica. La strage evocata nel film a Nuseirat raffiorano i corpi delle 300 vittime collaterali. Le denunce della pellicola restano visibili tra le macerie, si scava ancora per estrarre i cadaveri. Nel 2023 la distruzione della torre degli ingegneri, l'IDF non ha mai dato spiegazioni. E questo che arriva dalla pagina 16 e 17 di Repubblica. In prima pagina invece, dal Manifesto, la minaccia a NASA è il principio del 2 su 3. Quando la denuncia di uno sterminio diventa il trionfo cinematografico di un'epoca, l'umanità è costretta a interrogarsi sulla vera natura della cultura contemporanea. Non è questo il tempo dell'arte per l'arte. Il cinema si fa specchio inflessibile e megafono di una deriva collettiva. Intanto però dal Medio Oriente, l'intervista riportata dal Manifesto a pagina 4, che raggiungo a breve, a Mohamed Farhan, dirigente del gruppo yemenita che alza il tiro contro i sauditi, noi Houthi in guerra contro l'assedio. Pensate, questa popolazione Houthi costantemente in guerra, attacco alla base saudita, ora gli Houthi alzano il tiro, colpiti hangar, sistemi radar, depositi. Il gruppo yemenita arriva nel cuore del regno. Teheran nega il coinvolgimento per evitare lo scontro aperto con Riyadh. Comunque le conseguenze, poi stretti chiusi e oleodotti danneggiati, il greggio non si ferma più, $110, vola il Brent, il WTI lo segue, il gas europeo fa il record, il caro carburanti spinge l'inflazione alle stelle, anche i bond USA, tassi domani parla la Fed. E questo viene ripreso da pagina 4 del Manifesto. L'escalation fa saltare l'incontro previsto in Oman tra i paesi del Golfo Persico e l'Iran su Hormuz. Tutti sanno che affrontare lo Yemen non è semplice, anche gli Stati Uniti si sono rifiutati di intervenire. Questo per dire Mohamed Farhan, dirigente del movimento sciita, noi combatteremo finché non verrà revocato l'assedio. Qual era l'obiettivo reale dell'operazione militare appena conclusa? L'operazione lanciata dalle nostre forze armate aveva obiettivi chiari, definiti prima ancora del suo avvio: cacciare le concentrazioni di forze saudite sulla costa occidentale yamenite, che si estendevano nelle province di Abadat, Aiz fino a Bab al-Mandab, quello dello stretto, controllando circa 6 distretti delle due province. Questa è un'interessante intervista, pagina 5, che viene portata da Patrick Zaki, un'intervista raccolta nelle ore dell'avanzata lunga la costa del Mar Rosso, ripresa poi dal Manifesto.
0: Abbiamo anticipato di nuovi muri che fanno dell'Europa un grande labirinto, peggio che quello del Cnosso senza il filo d'Arianna. Allora abbiamo Pier Giorgio Pescalì, o Pescai, non lo so, da Kirkenes, siamo in Norvegia. La barriera più protetta del mondo, così il Grande Nord si difende da Putin. Viaggio lungo l'immenso confine che divide Norvegia e Finlandia dalla Russia. Vietato fotografare, vietato anche urinare, beh, quello perché non sta bene, insomma. In direzione di Mosca. Helsinki ha ultimato i lavori di costruzione di una recinzione lunga 200 km, la rete è alta 4 metri e mezzo, sorvegliata ai tech. Questo è quanto, ma non solo. La Finlandia, sempre lei, ha deciso di aderire alla propria, leggo di questa mattina, alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente Macron ai paesi europei. Lo dichiarano i due paesi in una dichiarazione congiunta al vertice sull'Artico a Rovaniemi. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione, cioè vuol dire portare dei aeroplani, delle bombe nucleari in Finlandia, e questo non potrà sicuramente che creare maggiori contrasti con la Russia di Putin, certo. Mi sembra evidente che uno non possa ne pensare dell'uno o dell'altro. Ciò porta a 10 il numero di paesi europei che aderiscono a questo ombrello nucleare di Macron, che hanno deciso di partecipare alla iniziativa francese. Di questo incontro sull'Artico, che peraltro è ben poco disinteressato, perché ci si contende le rotte e le materie prime dell'Artico che si sta sciogliendo. Che bello, eh? Andiamo avanti. 12 paesi dell'Unione Europea, più risorse per l'Artico. Sì, non risorse però per gli Inuit, per gli orsi bianchi, no, per il commercio, per l'estrazione, eccetera, per le armi. L'Italia assente al summit, non firma, non l'hanno chiamata, si è un po' ripiccata. E sì, che tutto il mondo ci invidia, la Meloni è perno della politica internazionale, a leggere Il Secolo d'Italia. Il documento redatto a Rovaniemi, di cui si diceva, Roma, valutiamo il nostro interesse. Ma fino adesso ha valutato solo l'interesse degli americani, devo dire la verità. La disponibilità, il premier di Helsinki Orpo si dice pronto a ospitare delle rompighiaccio europee. E quindi prendi rotte commerciali. E questo ci porta naturalmente alla vicenda ucraina, che possiamo subito anticipare che sarà il titolo di domani. Sono convinto e sono pronto a scommetterci quello che volete. E arriva adesso il flash agenzia. Una fregata russa nel Mar Baltico ha sparato ieri due razzi di segnalazione in direzione di un elicottero Fennec delle forze armate danesi. L'ha sfiorato, perché i russi sono dei maestri dello sfioramento. L'elicottero non è stato colpito e il suo equipaggio è rimasto illeso. La Danimarca convocherà l'ambasciatore russo, ha annunciato la rete TV2, il ministro della difesa Beppe Bruce, sono stati superati i limiti, ha detto. E questo è un altro di quegli incidenti di confine che sono sempre...
1: Ce ne sono adesso almeno uno al giorno.
0: Giorno che solitamente non portano bene gli incidenti di confine. Allora, parliamo dell'Ucraina e lo lasciamo col Corriere della Sera, che rimanendolo ieri, c'è Trump che come sempre ha straparlato, dice che c'è un accordo, purché non ci si bombardi i due siti energetici di Russia e Ucraina, poi la Russia tace, Zelensky dice beh, purché gli altri non ci bombardino, quindi è un accordo che ha fatto Trump con Vance, forse. Tregua energetica Kiev-Mosca, il Cremlino apre, Zelensky scettico, la Kallas l'attacco al treno vicino al confine polacco non ci intimidisce, adesso si capisce perché il treno era dentro l'Ucraina, vabbè. E questo è... Poi naturalmente c'è il solito Federico Fubini che pensa che tutte le colpe del mondo non nascono da Adamo ed Eva che ha mangiato la mela, ma da Putin. Ed eccolo qua. I russi usano l'estrema destra per manipolare il dibattito in modo da isolare l'Ucraina. Naturalmente è anche vero, perché la Russia, l'Europa europea è in guerra con la Russia ha la guerra come la guerra, finanzia tutti quelli, destra, sinistra, centro che siano, che sono contro l'invio di armi. Questo è. Però quello che non dice Fubini, che l'estrema destra europea da sempre è finanziata con pacchi di soldi dall'alleato americano, anche con Biden, insomma, per dirla. E allora la conferma dell'ultima vicinanza tra Putin e Trump è questa. Le nostre Donald Junior, davvero commoventi, lei in bianco, una sposa meravigliosa, lasciami dire, mi sono commosso. Le finanziate in segreto da un oligarca vicino a Putin. L'inchiesa ProPubblica sulla festa alle Bahamas.
1: Questi qua allucinanti, guarda.
0: Questo è. Allora, Trump, tregua energetica, dice anche il Fatto Quotidiano, attacco al treno UE in allerta, disaccordi prorogati in solo 7 giorni, le sanzioni ai russi. Anche qui diventa un po' come il decretino italiano, 7 giorni, 8 giorni, così possono fare sempre nuove sanzioni, sono sempre le stesse. È come gli aerei di Mussolini, queste sì, sono sanzioni, ma... però quello che non dico gli altri giornali lo dice il Fatto Quotidiano, che la credibilità di Zelensky e del suo cerco magico è un po' intaccata non solo dalle bombe russe ma anche dalla corruzione interna, forse le cose sono anche collegate perché la guerra porta sempre corruzione e la NATO è l'ombrello di ogni corruzione tra le altre cose. Kravchenko dopo le dimissioni fugge a Londra, è il procuratore generale che era stato condannato e poi lancia accuse al capo dell'anticorruzione. Questo è il potere di Zelensky che sta dilaniando.
1: E per quanto riguarda la prima pagina del Carlino, Trump tregua energetica ma Zelensky resta cauto, il presidente USA in vista del voto di novembre annuncia lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi sulle raffinerie. Andiamo a leggere allora per quanto riguarda queste affermazioni. Trump annuncia intesa Russia-Ucraina, silenzio del Cremlino, cauta Kiev, il presidente americano dice che l'accordo c'è per fermare i raid sulle raffinerie, allarme Bruxelles dopo l'attacco al treno, come leggeva Alfredo, Merz non può che dire la pace in Europa è a rischio. Sì, è a rischio e molto finché vi comportate così. Strategia militare, il Cremlino ribadisce che continuerà a operare in tutto il territorio ucraino. Questo viene riportato, come ho detto, dal quotidiano Felsineo. Pagina 4, l'Artico è già un fronte caldo. L'Europa caccia di una strategia. 12 paesi dell'Unione Europea riuniti a Rovaniemi. Russia e Cina sono avanti, Trump rilancia cosa? Le mire sulla Groenlandia. Vantaggio, Mosca controlla circa il 53% della costa e il riscaldamento globale, come già si citava, apre poi anche nuove rotte. Questo è quello che arriva dal Resto del Carlino. Mentre invece da Repubblica, oltre a ribadire Trump tregua per l'energia, Kiev non si fida e Mosca tace, dà anche attenzione a un altro aspetto che riguarda intelligenza artificiale. Big Tech reagisce unanime, rallentare, Trump dice un complotto, Anthropic, GPT, Elon Musk sulla stessa lunghezza d'onda, crollano i titoli in borsa, Washington, la Pro Human Assembly unisce Bernie Sanders e Steve Bannon. Sotto accusa le intelligenze artificiali cinesi, perché la rincorsa cinese all'intelligenza artificiale, dicono, sta violando le regole. La denuncia arriva dalla statunitensi e certo Anthropic, Google, OpenAI e XAI, che hanno mobilitato le agenzie di sicurezza statunitensi, la NSA, l'FBI e la CISA, sotto accusa 6 società cinesi che avrebbero sfruttato le risposte dell'intelligenza artificiale statunitense per addestrare i propri modelli. La tecnica usata dall'intelligenza artificiale cinese in gergo si chiama distillazione. Consiste nell'interrogare altri sistemi per addestrare i propri sulla base del ragionamento seguito. Ah, qui diventa una storia poi che ci si dà dentro con tutto ciò selvaggiamente. Non è colpa di uno o colpa dell'altro. Le conseguenze certamente ci sono. Timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse. Ed è pagina 2, pagina 3, pagina 4, intelligenza artificiale, minaccia globale, Trump contro la regolazione, sono io l'argine che serve. Verso una riunione del Consiglio di sicurezza, il premier canadese, creiamo una technology stability board. Ragazzi, io quando venne fuori la digitalizzazione mi ricordo che facevo gli impianti, posavo i cavi nelle banche e vedevo come ci si poneva di fronte a tutto ciò. Questi aspetti qui che stiamo adoperando in proporzione già dall'epoca, vogliamo fare delle cose che sono molto più avanti di quanto abbiamo conoscenza, e non unicamente io che sono un dinosauro digitale, ma in generale si va a lavorare su delle cose del quale non abbiamo affatto una conoscenza adeguata, anche a titoli per farlo. Pechino frena allarmismi ma teme che gli americani controllino gli algoritmi, dopo diventa appunto colpa di chi ha invaso lui o ha invaso quell'altro per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
0: Ma in Ucraina sono molto più avanti della mia tua fantasia, fino a farle impallidire Philip Dick, perché leggo: in Ucraina programma di congelamento dello sperma di soldati al fronte. Ah, perché beh. Succede? Deputata Kiev a BBC, lanciato inizio guerra per pensare al futuro. L'Ucraina ha lanciato all'inizio della guerra questo programma per il congelamento gratuito dello sperma dei soldati, ma solo di loro, al fronte. lo ricordo altresì sottolineando che la legge prevede che i campioni di tutti i soldati siano conservati gratuitamente fino a 3 anni dopo la loro morte e siano disponibili per l'uso da parte del partner previo consenso scritto. Il programma mira anche ad affrontare una crisi demografica che resisteva prima dell'invasione russa ma che è stata aggravata dall'elevato numero dei morti. Quindi lo risolvono con lo sperma in provetta. Questo è quanto. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quindi già tu citavi questo tema della tecnologia e della non neutralità della scienza, si dice una volta, Nicola Borzi al Fatto Quotidiano si domanda, IA, intelligenza artificiale, dietro l'allarme dei colossi, la paura di perdere l'oligopolio. Sì, c'è anche un interesse economico molto forte, oltre che delle reali preoccupazioni. Ah, così, ha cancellato ogni preoccupazione due dichiarazioni di Trump, che messe insieme fanno tremare le vene ai polsi. La prima è che l'intelligenza artificiale non è un problema, basta avere un presidente americano forte e intelligente.
1: Come
0: e
1: lui.
0: Infatti, è questo il problema, infatti. La seconda è che l'intelligenza artificiale, le critiche all'intelligenza artificiale sono una bufola, come una bufola alla storia del cambiamento climatico. Quindi siamo belli fregati. Allora, per sapere di più, tra una critica e l'altra, abbiamo raggiunto al telefono una docente università di Bologna, Michela Milano, che è docente di fondamenti di intelligenza artificiale proprio alla nostra università. Ascoltiamo.
2: Sono ricchi concreti, nel senso che adesso l'intelligenza artificiale sta molto rapidamente avanzando verso quella che si chiama AI agentica, in cui sostanzialmente agenti, tipicamente software, vengono, hanno in qualche modo un obiettivo, quindi gli si dà un obiettivo e questi agenti sostanzialmente devono muoversi ed agire effettivamente nel mondo reale, in particolare anche nel mondo virtuale, nel senso anche su siti eccetera eccetera, per raggiungere il proprio obiettivo. Ora, quello che è successo è che, quello che sta succedendo sostanzialmente, è che questi sistemi hanno da una parte capacità anche di generare codice, quindi nuovo codice e codice anche fatto piuttosto bene. Quindi riescono a costruire delle componenti software, adatte al loro scopo. Ora, che cosa è successo? È successo che questi sistemi in varie occasioni, per raggiungere il proprio scopo, il proprio obiettivo, hanno fatto azioni, in qualche modo non consentite, che non erano state richieste, e quindi la preoccupazione è quella che effettivamente questi sistemi fuggano dal controllo di chi li ha costruiti.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Allora, torniamo un attimo sulla Svezia, dove ci sono ancora in spoglio, mercoledì saprà il dato finale, sono 14.000 voti di differenza tra il blocco di centrodestra e centrosinistra, quindi è tutto ancora aperto, anche se alcuni dati sono certi, lo dice Francesca De Benedetti dal Domani, Svezia frena l'ultradestra, ora tocca ai socialisti, ma il paese è spaccato, anche perché il centrosinistra, guarda un po' del caso italiano, dentro c'è anche il partito di centro, che non farà corpo se c'è la sinistra. E quindi vorrebbe
1: mancare. È una cosa abbinabile.
0: Mi ricorda qualcosa. Detto questo, invece abbiamo il summit degli indipendentisti europei. Basta Regno Unito, un'altra grana per Downing Street. Nord Irlanda, Galles e Scozia sono all'attacco per essere assolutamente indipendenti, dopo le frasi di Trump in visita a Dublino. E allora, chiudendo sulla Palestina ancora, perché parliamo di Bologna che torna a mobilitarsi per il popolo palestinese a un anno delle grandi manifestazioni, il 17 settembre in piazza Lucio Dalla, una serata di discussione e solidarietà. Ascoltiamo l'intervista a Stefania Minghini, azzareo di Asso Pace Palestina, mentre venerdì alle 18 sarà a Monte San Pietro un'iniziativa di corale per parlare di Medio Oriente, Mediterraneo, Palestina. Comunque per adesso sentiamo la voce di Stefania Minghini, azzareo di Asso Pace Palestina, e con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani. Ciao a tutti.
1: Buon ascolto, a domani.
4: Siamo tantissime realtà del territorio, da Amnesty International Emilia Romagna a Assopace Palestina, BDS Bologna, il Portico per la Pace, Sanitari per Gaza, Bologna per Gaza e tantissime altre realtà. Ci siamo riunite per rilanciare un momento che sarà giovedì 17 settembre dalle ore 18 in Piazza Lucio Dalla a Bologna. Il tema è la Palestina viva, resistenze, diritti, accoglienza al tempo del genocidio. Dopo un anno di mobilitazioni e manifestazioni che hanno portato milioni di persone, la società civile si ritrova per riportare e parlare di Palestina, perché nonostante appunto se ne parli fin troppo poco di quello che sta succedendo, del genocidio che continua nella striscia di Gaza, della pulizia etnica che continua nella West Bank e Cisgiordania, e noi vogliamo appunto portare questo momento che non è solo di approfondimento con persone autorevoli come la giornalista Paola Caridi, Anna Maria Selini, Fatma Mauna. Ci saranno tantissime voci palestinesi di giornalisti e giornaliste che vengono dalla striscia di Gaza, che hanno avuto anche premi per la pace per il loro contributo pazzesco al giornalismo internazionale. Ci sarà Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento Europeo e presidente di Assopace Palestina, e tantissimi altri, Omar Barghouti, il presidente fondatore del movimento boicottaggio e disinvestimento. E con tutte queste persone vogliamo appunto riportare il tema della Palestina, del genocidio, e soprattutto di chiedere alle istituzioni che sono state finora complici di quello che sta succedendo di reagire, perché comunque siamo anche in un periodo di appunto elezioni amministrative, azioni politiche, quindi come società civile vogliamo portare la nostra voce e spingere la politica a fermare quello che sta succedendo in Palestina, a fermare lo Stato di Israele che è complice di un'occupazione militare, di uno stato di apartheid e di pulizia etnica in Palestina.
5: Questo programma è stato offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
9: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Muci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il Festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio.
10: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in Piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
9: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
10: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge.

Radio Città Fucina, e la storia continua.

0: Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
1: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli. Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: colpevoli a suo dire di impedire una coalizione il più larga possibile per vincere, una sorta di veto di Conte nei suoi confronti. Il 28 la legge andrà alla Camera, l'intenzione di approvarla il prima possibile e tenerla pronta anche per elezioni anticipate. Linea allo studio.
1: E tra le critiche alla nuova legge elettorale voluta dalla destra, come sentivate, anche quella di aver eliminato la parità di genere, con il rischio che quasi l'80% del prossimo Parlamento sarà formato da soli uomini. Ascoltiamo Valeria Valente, senatrice del PD, intervistata poco fa da Anna Bredice.
2: Mi sembra che anche le donne purtroppo del centrodestra abbiano scelto di diventare complici di una scelta scellerata, irresponsabile e gravissima sul piano della democrazia e sul piano della rappresentanza di genere. Con questa scelta e con questa norma io vorrei che fosse veramente chiaro, noi non è che non facciamo un passo avanti, ne facciamo due indietro rispetto all'attuale sistema. Oggi era prevista 60-40 nelle liste anche nei capilista. E con questa norma che prevede l'elezione del Parlamento almeno per l'80% attraverso la nomina dei capilista, nei capilista non c'è alcun termine, diciamo in qualche modo vincolo di rappresentanza tra donne e uomini. Questo significa che abbiamo la possibilità con questa legge di eleggere un Parlamento fatto quasi per l'80% di soli uomini, se non addirittura di più.
1: È in corso a Cerreto d'Esi la manifestazione nazionale dei lavoratori dell'Electrolux contro la chiusura dello stabilimento marchigiano e i 1450 licenziamenti in tutta Italia annunciati dalla multinazionale svedese. Centinaia di lavoratori presenti, arrivati con 8 pullman anche dagli altri stabilimenti italiani del gruppo, dove da questa mattina è in corso anche uno sciopero di 8 ore. A Cerreto abbiamo raggiunto Pierpaolo Pullini, che è il segretario della FIOM di Ancona.
3: I dipendenti di Cerreto d'Esi, come gli altri dell'Electrolux, nella logica della multinazionale, il loro destino è già segnato. In Italia Cerreto cesserà la produzione, verranno delocalizzate in Polonia, mentre invece le produzioni degli altri stabilimenti, Forlì, Porcia, Susegana e Solaro, verranno delocalizzate in Cina piuttosto che in Thailandia. In Oriente ci saranno altri 1500 licenziamenti in tutta Italia. Noi crediamo che ci sia un rischio concreto, basta guardare le crisi dell'automotive e della siderurgia, che l'Europa sta perdendo la propria vocazione industriale per essere un domani un hub gigantesca di logistica di prodotti che vengono appunto costruiti altrove. Le armi, per quello che riguarda gli Stati Uniti d'America, perché noi non dimentichiamoci, tutte le armi che stiamo appunto comprando dall'America per mandare nell'est dell'Europa, e per quello che riguarda invece i prodotti del civile, automobili, elettrodomestici, che vengano dall'Oriente.
1: Il governo lituano ha fatto sapere di aver informato Unione Europea e NATO dopo l'intercettamento di un drone nel suo spazio aereo la notte scorsa. Il drone era arrivato dalla vicina Bielorussia ed è stato abbattuto da due caccia italiani sotto comando NATO. C'è molto lavoro da fare, ha detto il governo lituano. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele.
4: Sì, fatti che in qualche modo si possono legare alla Russia nei paesi europei si stanno moltiplicando. In queste ore, oltre al drone abbattuto in Lituania, c'è stato anche un incidente nelle acque internazionali al largo della Danimarca. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un aereo militare danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. C'è ancora poca chiarezza su questo fatto. La Polonia invece ha detto di aver recuperato i resti di un altro drone al largo delle sue coste sul Baltico. Dopo l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, non è ancora chiaro cosa possa succedere. Ieri sera Zelensky aveva ribadito la sua disponibilità, ma solo di fronte a un vero impegno russo accompagnato da garanzie americane. Zelensky però ha anche detto di non fidarsi di Putin. Oggi ci sono stati i soliti attacchi a Kiev, colpite due stazioni di servizio, un morto e 7 feriti, morti e feriti anche a Zaporizhzhia, nel sud, dove è stata colpita anche la rete elettrica. Gli ucraini invece avrebbero colpito una raffineria di petrolio nel sud della Russia.
1: Grazie ad Emanuele Valenti. Non lasciatevi distrarre da Trump, non c'è alcuna trattativa con gli Stati Uniti. Lo hanno detto i vertici della sicurezza iraniana, smentendo il presidente americano, che ieri aveva ripetuto per l'ennesima volta che Teheran sta cercando un accordo. Il quadro in Medio Oriente rimane sempre molto complesso e instabile. Gli Houthi dello Yemen avrebbero preso il controllo di altre due piccole isole nel Mar Rosso, sopra lo stretto di Bab el-Mandeb, consolidando così il loro controllo su quella rotta marittima molto importante per l'energia, proprio come lo stretto di Hormuz. Non è un caso che il prezzo del petrolio stia continuando a salire. Il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, è arrivato a $107 il barile. In questi giorni Trump ha detto che l'aumento dei prezzi dell'energia è causato dai raid ucraini sulle raffinerie russe, facendo finta di non aver iniziato la guerra in Medio Oriente. Ma in ogni caso, dietro al rapido aumento del costo di gas e petrolio, ci sono anche altre variabili, oltre le due grosse guerre di questo periodo. Ascoltiamo Francesco Sassi, che insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo.
5: Noi in questi mesi ci siamo ossessionati a controllare, a guardare ciò che accade attorno allo stretto di Hormuz. Ci siamo poi accorti che esiste lo stretto di Bab el-Mandeb e la questione degli Houthi è risolta da molti anni, molto prima che questa crisi tra Iran e Stati Uniti e Israele iniziasse, una crisi che dura, quella degli Houthi, almeno 10 anni. E poi siamo stati per anni a parlare soltanto di ciò che stava accadendo tra Russia e Ucraina e ai confini dell'Europa e tra l'Europa e la Russia, ma il punto è che i mercati dell'energia sono globalizzati e siamo entrati in un'epoca in cui queste interruzioni dei flussi, questo diventare dell'energia come una materia politica e geopolitica, può davvero capitare in tutto il mondo ed avere delle conseguenze globali proprio per la difficoltà dei mercati di riuscire a sostenere i fondamentali vista la situazione e le interruzioni già in atto.
1: Una brutta notizia per l'amministrazione Trump: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso della Casa Bianca sul voto postale a poche settimane dalle elezioni di midterm, elezioni sulla carta fondamentali per il futuro politico del presidente americano. Sentiamo il servizio da New York.
6: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato il piano dell'amministrazione Trump per modificare le regole del voto per posta a poche settimane dalle elezioni di metà mandato, una decisione notturna che impedisce almeno per ora di introdurre cambiamenti capaci di creare confusione proprio mentre diversi stati stanno già iniziando a distribuire le schede elettorali. La maggioranza dei giudici, 7-2, ha stabilito che il governo difficilmente riuscirebbe a dimostrare la legittimità delle nuove regole. Anche il conservatore Brett Kavanaugh, pur lasciando aperta la possibilità che il servizio postale statunitense possa avere una certa autorità sulla materia, ha definito i cambiamenti, che avrebbero reso il voto per posta disponibile per pochi, troppo tardivi e difficili da applicare. Due giudici conservatori, Samuel Alito e Clarence Thomas, hanno invece dissentito, sostenendo che il piano avrebbe dovuto entrare in vigore. La sentenza è stata accolta positivamente dagli stati guidati dai democratici e dai gruppi a difesa dei diritti civili e dell'accesso al voto per le minoranze, ma la lunga battaglia legale potrebbe aver già prodotto l'effetto cercato da Trump: alimentare dubbi e incertezza sull'affidabilità del voto per posta, nonostante il presidente stesso abbia votato proprio così nel 2020 e anche lo scorso mese. Una vittoria giudiziaria dunque per gli oppositori del piano, ma una partita politica ancora tutt'altro che chiusa. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Volevano alterare le quote della società sportiva Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma ai presidenti, alla presidente del e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e all'ex faccendiere, oggi editorialista del Tempo, Luigi Bisignani. Questa mattina sono scattate le perquisizioni a casa degli indagati per la Procura di Roma. I tre diffondevano false informazioni circa l'imminente cessione da parte di Lotito del pacchetto azionario della società Lazio, con l'obiettivo di far retrocedere la squadra in una serie minore ai fini di ottenere il cosiddetto paracadute di 35 milioni di euro. È stato ritrovato questa mattina intorno alle 9 il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato nella laguna di Venezia. La donna era scomparsa dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un'altra imbarcazione. Il corpo della donna è stato ritrovato questa mattina in acqua da un privato cittadino. Il marito della donna è ricoverato in ospedale dopo l'incidente, è morto.

0: Buongiorno e bentrovati. Rientriamo ora in studio per un approfondimento relativo alla formazione in Emilia-Romagna, ovvero i corsi gratuiti per liberi professionisti in partenza da settembre presso G-Lab. Ascoltiamo adesso le parole di Eugenia Ferrara, vice direttrice di Fondazione Golinelli.
1: Come G-Lab SRL, impresa sociale, braccio operativo di Fondazione Golinelli, crediamo che investire sulla formazione significhi rafforzare le capacità delle persone di affrontare il cambiamento e costruire il proprio futuro professionale.

0: Allora, siamo qui con Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto, e oggi parliamo di Ilva, assolutamente. Domani ci sarà l'incontro al Ministero. Raccontaci come siete messi, quello che prevede il futuro. Oggi De Palma ha detto qualcosa di importante, chiaramente la posizione della FIOM, anche di Taranto, quella del nostro segretario nazionale. Raccontaci un po' la situazione attuale, quello che prevedete.
1: Sì, la prima questione che dovremmo discutere è legato a scongiurare e bloccare i licenziamenti collettivi che sono partiti per quanto riguarda alcune aziende dell'appalto per un totale di 2.500 lavoratori, come abbiamo ricordato in più occasioni, è l'anello più debole del sistema Ilva, e lì diciamo abbiamo già gestito procedure di licenziamento collettivo che hanno coinvolto circa 400 lavoratori in questo anno. E in più ci sono delle scadenze di lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e parliamo intorno ai 250-300 lavoratori. A questo si aggiungono appunto i 2.500, quindi crediamo che vada fermata questa emorragia a partire dal fatto che comunque il governo si assume la responsabilità di chiedere una discussione ovviamente con le parti datoriali, cosa che faremo tra l'altro a Taranto giovedì, ma che evidentemente ha bisogno di una questione più generale che va affrontata a Palazzo Chigi. Quindi blocco dei licenziamenti rispetto alla questione dell'appalto. Poi ovviamente c'è il tema della prospettiva. Come abbiamo anche ricordato in più occasioni, il tema vero è che noi ci troviamo di fronte ad una sentenza, che è il decreto della Corte di Appello di Milano, che ha posto appunto entro il 90 giorni, quindi entro il 25 di ottobre, di spegnere definitivamente gli impianti per le questioni che riguardano il tema dell'amianto, che tra l'altro viene ricordato dai ricorrenti ma anche dal giudice su questioni che la FIOM aveva posto durante l'esame dell'autorizzazione integrata ambientale nel 2023, in cui ovviamente c'erano ancora da smaltire circa 2.000 tonnellate di amianto. La seconda questione invece riguarda la questione delle emissioni delle PM2,5 e PM10, quindi le emissioni inquinanti, e quindi risposte che in questi 90 giorni non solo non le hanno trovate, ma il ragionamento più generale rispetto a quella che era invece la prima sentenza del Tribunale di Milano ci poneva nella condizione, o avrebbe posto nella condizione i commissari straordinari, di pianificare un piano per diminuire le emissioni diffuse e fuggitive e trovare soluzioni che non sono quelle che si sono invece determinate con il ricorso e che poi appunto hanno scaturito il decreto della Corte di Appello del 27 luglio del 2026. Quindi abbiamo questo primo tema, la sospensiva del 9. Troviamo inspiegabile che lo facciamo il giorno prima, ma possono essere elementi in cui si discute di eventuali piani A e B per capirci, ma è evidente che abbiamo anche lanciato un grido d'allarme. Lì dove ci dovesse essere la sospensiva di quello che prevede il decreto, comunque si assumono una grossa responsabilità perché si va verso lo spegnimento, vale a dire che quello che sta avvenendo all'interno dello stabilimento è che stanno preparando le procedure di spegnimento, anche qualora ci fosse, ripeto, la sospensiva, non ci sarebbero le risorse, e lo dico senza entrare troppo nel merito dal punto di vista tecnico: hanno rispedito indietro le navi di minerale, questo significa che comunque anche quello ci dovesse essere la sospensiva, comunque
0: non c'è niente per far andare avanti i forni.
1: Sì.
0: Dunque, e quindi questo spegnimento sicuramente.
1: E quindi questo ovviamente determina un problema rispetto a quelle che potrebbero essere procedure inizialmente ovviamente di cassa integrazione che riguarderebbero tutti i lavoratori. Vorrei ricordare che stiamo parlando di circa 10.000 di tutto il gruppo, poi ci sono i lavoratori di Ilvina S, sono ulteriori 2.000, c'è il mondo dell'appalto, insieme appalto non solo a Taranto ma anche a Genova, noi Racconigi, in tutti gli stabilimenti dove sono insediati i siti appunto dell'ex Ilva che trasformano l'acciaio che viene fatto a Taranto, e questa condizione ovviamente è inaccettabile.
0: Quindi stiamo parlando di quanta gente?
1: Siamo intorno ai 18-20.000 lavoratori.
0: Dunque,
1: complessivamente tra
0: oggi rischiamo che 18.000 lavoratori perdono il posto di lavoro in Italia a causa dello spegnimento dei forni dell'Ilva.
1: E a causa, lo diciamo senza, ovviamente lo abbiamo detto, gli RSU della FIOM di Taranto hanno inviato una lettera il giorno in cui il governo Meloni festeggiava a Bari, in Puglia, appunto per essere il governo più longevo della storia repubblicana, aveva a differenza di tutti gli altri governi che si sono succeduti, che hanno delle grosse responsabilità sulla vertenza ex Silva, ma aveva la possibilità appunto di programmare un futuro, un processo di transizione ecologica, di decarbonizzazione, cosa che non è stata fatta perché da tempo noi denunciamo che c'è una scarsità di risorse finanziarie che ovviamente metteva a rischio la sicurezza dei lavoratori e ovviamente dal punto di vista ambientale, in primis i lavoratori che sono i primi esposti, ma anche ovviamente dalla cittadinanza di Taranto.
0: Dunque, praticamente oggi De Palma ha detto chiaramente che la FIOM non è disponibile allo smantellamento dell'ILVA, alla chiusura dell'ILVA, perché se chiudono i forni, chiude l'ILVA, praticamente non c'è nemmeno una possibilità, perché anche sui telegiornali, in televisione si parlava addirittura che forse l'altra parte poteva essere salvata. In realtà non è così.
1: No, l'altra parte non verrà salvata, anche perché lì dove ci saranno le condizioni per acquistare delle brame, che sono questi semi lavorati che servirebbero poi per trasformare il prodotto e avere i coils, che appunto sono questi nastri che tra l'altro vengono anche dislocati su Genova, Novi e Racconigi, comunque riguarderebbe 300-400 lavoratori. L'area a freddo, tra l'altro, ci sono i tubifici che sono chiusi dal 2008, ci sono la parte della cantieristica navale, anche lì chiusi senza investimenti, quindi non c'è possibilità di trasformare nulla, perché in questi anni non si è investito nemmeno sull'area a freddo, questo è il punto vero, e quindi significherebbe la chiusura dell'ex Ilva.
0: Dunque la FIOM non è disposta, la FIOM vuole la decarbonizzazione, la questione dei forni elettrici, ne abbiamo parlato anche l'altra volta con te. Non ci sono soldi, stai dicendo, per questo, ecco perché vogliono chiuderla.
1: Allora c'è la questione poi che è legata al bando di vendita internazionale.
0: Okay.
1: Diciamo che le cose non collimano e non combaciano. Io la percezione che ho avuto negli incontri che abbiamo fatto a Palazzo Chigi è quella che il governo, rispetto al decreto, ha trovato un alibi per dire che la procura sta fermando gli impianti, ma in realtà si stavano già fermando.
0: Okay.
1: E quindi questa è una condizione ovviamente che avevamo denunciato proprio per assenza di risorse, tant'è che ci avevano detto che l'ultima tranche che era stata messa a disposizione è quella che è arrivata e che comunque serviva ad arrivare ad ottobre. Nel frattempo avrebbero dovuto vendere lo stabilimento, cosa che non si è verificata. Siamo già al quarto rinvio del bando di vendita internazionale. Quando parliamo di fallimento di politiche industriali è perché invece di risanare lo stabilimento si è partito con un piano di ripartenza ma senza risorse, e quindi si è arrivata al fatto che comunque è uno stabilimento in una situazione assolutamente comatosa dal punto di vista produttivo oltre che ambientale, che evidentemente ha difficoltà anche ad essere messa sul mercato e quindi venduta, tant'è che noi siamo tra quelli che stiamo dicendo da tempo, in realtà da quando c'è stato il sequestro preventivo degli impianti il 26 luglio del 2012, all'epoca era segretario generale Maurizio Landini, che venne in fabbrica il 28 di luglio e disse chiaramente che l'unica soluzione era l'intervento pubblico. A distanza di 14 anni questa condizione non si è mai verificata e ci troviamo in una fase assolutamente difficile che riguarderebbe non solo il territorio di Taranto, ma più in generale la crisi del mezzogiorno e del tessuto produttivo del nostro paese.
0: Inoltre tutte le aziende legate all'ILVA che trasformano l'acciaio andrebbero in crisi, perché perderemmo l'acciaio, abbiamo già perso l'alluminio, perderemo completamente l'acciaio. Perché
1: diciamo che l'acciaio che viene appunto dal processo primario era l'unica rimasta Taranto, le aziende del nord hanno gli impianti sì elettrificati attraverso il rottame, noi invece nel progetto e nel processo di decarbonizzazione ci sarebbe il cosiddetto DRI che produrrebbe questo prelidotto di ferro che consentirebbe di avere l'acciaio primario. Tra l'altro DRI che è stato prima definanziato sempre da questo governo dal piano nazionale di ripresa e resilienza 1,1 miliardi, poi sono stati inseriti nel fondo di sviluppo e coesione e siamo passati poi a circa 680 milioni di euro per poi sparire definitivamente nell'ultimo decreto, in cui sostanzialmente parlano di decarbonizzazione senza esplicitare esattamente cosa vogliono.
0: E non lo stanno facendo.
1: E credo che anche rispetto alla cordata italiana dei 14 patrioti che dovrebbero salvare l'ILVA, che tra l'altro fanno tutte parti della Acciaieria del Nord, che non hanno diciamo particolare interesse affinché Taranto possa riprendere l'attività produttiva, evidentemente qualche problema c'è nell'individuazione del percorso che riguarda il presente, uno, e le responsabilità ovviamente della gestione commissariale, ma anche rispetto al futuro.
0: Anche perché il rischio è che forse questi patrioti vorrebbero importare l'acciaio da paesi dove costa meno per poterlo lavorare.
1: Questo è quello che hanno fatto in questi anni, quindi è evidente che noi abbiamo la necessità, in un'individuazione di un sistema paese, di trovare una soluzione tutta interna e garantire, perché la questione in cui ci hanno portato tutti i governi che si sono succeduti negli anni sulla questione della vertenza ex Ilva, che ha sempre cercato di dividere il fronte, noi ci siamo sempre messi al centro, però nell'idea dell'immaginario collettivo è come se da una parte ci fosse chi difende un pezzo degli ambientalisti, eccetera, chi difende la salute, dall'altra invece chi difende il lavoro. Noi non ci siamo schierati semplicemente da chi appunto difende il lavoro, ma ci siamo schierati da chi difende, nella prospettiva anche del cambio del processo produttivo, la questione ambientale, sanitaria, occupazionale, abbiamo sempre tenuto insieme.
0: Dunque si andrà allo sciopero, perché visto che non ci sono i finanziamenti, quello che la FIOM vuole è, ha bisogno di finanziamenti, anche tanti finanziamenti, ha bisogno di un investimento importante. Non ci sono questi soldi, si andrà allo sciopero.
1: Evidente che quello dell'otto che si determinerà l'incontro a Palazzo Chigi, che dovrà dare risposte nell'immediato, come dicevo prima, sul blocco dei licenziamenti, ma anche quello di trovare poi misure straordinarie per i lavoratori. Se è vero, come tra l'altro riporta la Corte d'Appello di Milano, e credo sia anche utile leggere le carte, perché molte volte, diciamo, il sindacato tra virgolette viene contestato e additato anche come responsabile di quello che si è verificato all'interno dell'Ilva. Sul tema dell'amianto, i ricorrenti e il giudice nelle sue conclusioni riportano le osservazioni fatte dalla FIOM sul fatto che bisognava rimuovere l'amianto, quindi viene proprio riportato anche nella sentenza. Quindi il ruolo del sindacato di denuncia, che non è quello ovviamente di smaltire, ma di denunciare agli enti ispettivi, agli organi competenti, noi l'abbiamo fatto, ed è chiaro che dovremmo anche discutere di come gestire la transizione, perché è evidente che anche il processo di decarbonizzazione in generale potrebbe avere e potrebbe portare a un ridimensionamento, quindi va gestita con la questione di strumenti straordinari per i lavoratori, da un prepensionamento, dall'esposizione, dall'estensione delle
0: Certo,
1: evidenziali
0: d'amianto. Però, si salva l'Ilva, però ci salverebbe, certo, e l'acciaio in Italia.
1: Sì.
0: Ok, grazie mille Francesco.
1: Grazie a voi.
0: Allora, avete ascoltato Francesco Brigati. Per chi si fosse collegato adesso, abbiamo parlato di Ilva in questa puntata, abbiamo intervistato il segretario della FIOM di Taranto, che ci poteva raccontare la situazione devastante. Abbiamo parlato dei 2.300 esuberi dell'indotto, che sono stati i primi a ricevere, insomma, la lettera in cui si cessavano i rapporti per 2.300 lavoratori dell'appalto. Chiaramente i lavoratori dell'appalto sono i primi a essere colpiti. Ci ha spiegato le motivazioni della chiusura dell'area a caldo di Taranto, e ci ha spiegato anche che questo significa la chiusura di Taranto e significa la chiusura dell'acciaio in Italia. Io vi dico subito che purtroppo nell'incontro in cui c'è stato, due giorni dopo dell'incontro che abbiamo avuto io e lui a Roma al Comitato Centrale della FIOM, non è che sia arrivato a niente di interessante. Lo ripeto, la FIOM sta puntando su due questioni: salvaguardare l'occupazione e salvaguardare l'ambiente, decarbonizzazione, elettrificazione per salvare l'acciaio in Italia. Ma io voglio aggiungere una cosa importante. Ora, quando uno parla dell'acciaio, abbiamo già perso, come ho detto nell'intervista, l'alluminio in Italia. Perdere la sovranità del controllo dell'approvvigionamento di acciaio significa perdere un altro piccolo pezzo di sovranità. La cosa che fa più ridere di questo governo che si definisce sovranista, che piano piano, anche chi c'era prima, stiamo perdendo la cosiddetta sovranità economica. Noi oggi dipendiamo completamente dal mondo, non produciamo più nulla, non abbiamo materie prime, non ci riforniamo di materie prime, siamo completamente allo sbando, e questo perde la sovranità economica, produttiva, perde la sovranità finanziaria, perché anche qui siamo allo sbando in Italia a livello finanziario, significa anche perdere la democrazia. Quando un paese è sottoposto ai ricatti delle multinazionali, significa che non è più un paese democratico. Questo lo notiamo. Possono arrivare anche i Vannacci, vari Ducetti, quelli che vogliono, ma il sovranismo lo si acquista anche con l'indipendenza economica a livello produttivo. Se dipendi dall'acciaio, domani dall'estero, così come vorrebbero fare questi imprenditori, molto probabilmente, io immagino, significa che da un momento all'altro possono chiudere il rubinetto e tu sei in crisi. Già oggi abbiamo una crisi che morde per tutte le guerre che ci sono, abbiamo già parlato. E siamo anche un paese che si fa sempre più nemici a livello mondiale. E pensiamo anche di perdere la sovranità dell'approvvigionamento di quello che ci serve per portare avanti questo paese, dall'energia alle materie prime. Io non lo so, vedo la follia completa in questo governo, come lo vedevo anche nei governi precedenti, ma questo qua è il peggiore di tutti. Mi dispiace, cioè. Chiaro, io penso che qualsiasi persona che fa un'analisi seria lo capisce. Io vi saluto, siamo sempre al fianco dei lavoratori dell'Ilva, spero che si faccia uno sciopero generale in tutta Italia. C'è lo sciopero dell'Electrolux in provincia di Ancona, nello stabilimento, poi ne parleremo nella prossima puntata. Comunque, noi siamo sempre al fianco dei lavoratori dell'Ilva, abbiamo fiducia nella lotta dei lavoratori di Taranto, ma soprattutto dei lavoratori della Liguria che conosciamo personalmente, che sosteniamo. Abbiamo fatto diverse iniziative insieme che sono molto combattivi e secondo me avremo delle sorprese in futuro. Certamente non molleremo mai. A presto.
2: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: www.nucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
1: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
0: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il Festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
2: Benvenuti a Musica Laterale, un programma che nasce ai margini, nei quartieri periferici, lontano dai riflettori, dove non arrivano molto spesso le telecamere o sguardi curiosi. Ma da lì nasce il calcio popolare, squadre fondate da chi un campo se l'è dovuto conquistare, curve che si organizzano e si alimentano da sole, gente che tiene in piedi una maglia con le proprie mani, lottando e resistendo in ogni piccolo gesto quotidiano. Ed è sempre lì, nelle periferie, che nasce o si può rafforzare la musica indipendente, quella senza contratti milionari ma con qualcosa da dire, festival, artisti, rassegne, band, per cui suonare non è una scelta, è un bisogno necessario. Perché molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori, e noi siamo qui per raccontarlo. Benvenuti a Musica Laterale. Sperando che sia stata un'estate ricca di camparini, concertini e conoscenze stimolanti, diamo il benvenuto al protagonista di questa prima puntata della seconda stagione di Musica Laterale, Alessio Lucchesi, che ci introdurrà dentro un mondo tutto da scoprire, quello della musica e del panorama indie underground romano. Con lui inizierà il racconto di due settimane passate a Roma, dove ho avuto la fortuna di conoscere persone meravigliose incontrate lungo il percorso, di vivere rassegne e spaccati da città che con il turismo non hanno niente a che fare. La Roma vera, insomma, quella che si racconta solo se la vivi da dentro. Quello che ascolterete oggi è quindi solo un assaggio. Il resto uscirà nelle prossime settimane, puntata dopo puntata, intervallato da un passaggio in Calabria o in quelli Trento. La stagione numero 2 di Musica Laterale comincia adesso. Fate a modo, Manfro.
3: Roma è cambiata a un certo punto, dalle circoscrizioni si sono uniti i quartieri legalmente, quindi da 24 sono diventati tipo 12.
4: Abbiamo davanti a me, di fianco a me, il Piero Angela delle circoscrizioni romane. Quante sono adesso qui davanti?
3: Secondo me sono 12, ma non sono sicuro. Comunque, io abitavo alla 24esima, Monte Spaccato.
5: Parallelamente ora sono 15.
4: Ah, vabbè, dai, abbiamo 15. Anche l'aiuto del pubblico che sta...
3: È architetto. Se non lo sa l'architetto.
4: No, cioè, diamo ragione...
3: Assolutamente sì. Sì, senza proprio manco il dubbio.
4: Quindi se per caso in qualche domanda c'è qualche errore, qualcuno dal pubblico dirà...
3: Potete scrivere su Instagram, radio. Costanza rischiunta su Instagram.
4: Non si può vedere in radio, ma se ci vedrà una mano esatto. Allora scusa, il festival del
3: lamento, di polemiche.
4: Scusa, il festival del lamento ci deve andare a te, non ci deve andare
3: a presentarlo.
4: C'è la colpa di volontari, cioè se non sapete cosa fare nei prossimi giorni
3: a questo punto è carica di polemiche.
4: Quindi prima di andare al festival del lamento, dove siamo? In che zona del mondo?
3: In questo istante siamo al Pigneto, quartiere tra i quartieri di riferimento di Roma, Roma dentro il raccordo anulare.
4: Roma Est,
3: sì, quadrante di Roma Est. È molto quartiere che anticamente, in realtà fino a pochi anni fa, non era molto filato, molto frequentato, come tutto quanto si sta gentrificando pure questo qui, e quindi adesso è pieno di posti, di locali, di frequentazioni e di punti in comune.
4: Però mi dà l'idea che comunque sia un centro nevralgico culturale, cioè in altre zone di Roma, tipo da quello che ho capito dai miei amici di Roma Ovest, da un punto di vista culturale, musicale, c'è nulla, mentre qui al di là del...
3: Io sono cresciuto a Roma Ovest.
4: Attenzione.
3: E tutti quanti ti dicono, quando parli con i romani ti dicono, ma perché esiste Roma Ovest?
4: Ecco.
3: Per dirti che Roma Ovest è proprio uno di quei quadranti di Roma che non è affilato a nessuno, perché non c'è niente effettivamente.
4: Ma te hai il presupposto che io sto facendo una chiacchiera con una persona che non si è presentata ancora, quindi cioè...
3: Io sono...
4: dirlo prima, ma non...
3: Io sono Alessio Lucchesi, e fin qua.
4: E fin qua. Nato, cresciuto, poi gira a Roma Ovest, ma chi è lei? No, no, no, non le do del lei, ma chi è lei?
3: Ma come da che punto di vista?
4: Ah, decide lei, decidi tu.
3: Io sono un tecnico del suono che ha studiato... Scusate. Sono un tecnico del suono... che mi sto sforzando. Io ho studiato cinema e televisione alle superiori e sono un tecnico del suono che ha lavorato un sacco di tempo nel doppiaggio e nel cinema a livello audio di post-produzione, e contemporaneamente da bambino il famoso per il quartiere maestro Caldonazzo, invece di dirci suonate il flauto, ci disse suonate quello che vi pare. E quindi
4: a scuola.
3: Ognuno portava il suo strumento, addirittura c'era un ragazzino si portava la batteria, all'elementare la batteria è importante.
4: Sto immaginando questo bambino che si carica.
3: Sì, col padre che portavano tutta la strumentazione, loro che bestemmiavano.
4: I genitori sereni, le delle Madonne alle 8:15 di mattina a Roma Ovest.
3: E quindi ho iniziato a suonare la chitarra, ho deciso che forse potevo fare parallelamente questa carriera da musicista, che non faccio, ma mi ha portato un sacco di soddisfazioni, e ormai suono da 20 anni, da 15 anni suono con Giancane, come spalla diciamo di Giancane, e da qualche anno, dopo aver scritto per appunto per questi 20 anni delle canzoncine tristi a casa mia tenute nel cassetto, a un certo punto ho detto sai che c'è, pubblichiamole, e quindi da 3-4 anni ho iniziato anche questa micro carriera da solo.
4: Mi hai detto una canzone già.
3: Sì.
4: Qual è? Non mi ricordo il titolo.
3: Lavorare.
4: Che aprirà. Altre due.
3: Allora, potremmo...
4: Una potrebbe dire a lei.
3: Non credo sappia di così.
6: di due, anzi.
3: Basta che ti piace.
6: A me piace...
4: Una.
6: A me piace Tregua.
3: Tregua, ok.
4: Ok, lavorare, Tregua, adesso...
3: Allora, una è un EP, una è un'altra EP e potremmo... A deserto, no? Perché quale? Ah, no, effettivamente 108 è la canzone che forse mi è venuta un po' meglio, secondo me.
4: 108 fa riferimento a questo numero?
3: 108, no, è banalmente inizialmente era il BPM della canzone, poi si è sviluppata tutta un'altra cosa, ha cambiato tema, quindi era rimasto solo il titolo.
4: Ok.
6: Però
3: si può
6: dire l'altra.
3: No, quella mi piace di più.
4: Lavorare.
3: No, perché comunque sono tre momenti importanti della mia vita.
4: Del tuo percorso lavorativo musicale.
3: Sì.

0: secondo me. Volevo farti una domanda, ma mi sono dimenticato. Inquadramento di genere, poi qualcuno potrà dirmi: ho più generi, dove lo inquadriamo, allora, la tua musica?
1: Diciamo,
0: quattro anni questo progetto?
1: Sì, okay. Sì. Dal 2000, fine 2023, tre anni.
0: E... l'aiuto del pubblico,
1: esatto, un po'.
2: Con ignoranza.
0: Hai detto sì.
1: Sì, sì, sì, certo. Il genere, allora.
0: Questo, no, va bene, da 15 anni ho capito niente.
1: Vabbè, ma proprio perché sono 15 perché... anni. Non è che te lo sto sempre a sentire.
0: Ok, ok.
2: Tanto uno dice, ok.
0: Annuire. Quindi,
1: il genere secondo me è complicato, non perché la mia musica sia complicata, ma perché sono complicati i generi. Io definirei le mie cose un misto di indie, folk, lo-fi, ma semplicemente perché il mio obiettivo è copiare la carriera solista di John Frusciante e la carriera solista di Bon Iver. Quindi mischiare
0: abbiamo
1: queste
0: detto,
1: due cose.
0: È stato apertamente dichiarato.
1: Chi è attento all'ascolto delle canzoni scoprirà proprio anche proprio delle cose copiate, proprio prese pare pa copia e incolla, perché,
0: cioè dal punto di vista proprio musicale.
1: Allora, essendo io un tecnico del suono abituato a lavorare su Pro Tools nella post produzione del cinema, di queste cose qua, mi piace molto stare davanti al computer a fare editing, e quindi mi piace tagliuzzare, copiare, incollare, girare, riversare. Mi piace tutta quella composizione musicale proprio finta, fatta digitale con materiale di altro.
0: Come si dice in Emilia, sciapinare, cioè prendere, stagliuzzare.
1: È proprio, mi piace proprio, quindi spesso appunto le canzoni partono da ispirazioni di altri, da una batteria di uno, da una chitarra di un altro. Poi non è che copio proprio, però l'ispirazione è quella.

0: Vabbè, non facciamo questa domandone esistenziale. Qual è la domandona che ti volevo porre?
1: Su Roma.
0: Su Roma. Voi abitate a Roma Nord.
1: Il mio rapporto con Roma.
0: Roma Nord, giusto?
1: No, attualmente siamo a Roma Nord.
0: E da quello che ho capito hai peregrinato per tutta la città, tranne no.
1: Qui hai uno studio di registrazione. Non ho abitato a Roma Sud, come okay. Mi faceva notare il notaio poco fa. La notaia.
0: Non era un architetto.
1: Vabbè, in questo caso però è un giudice.
0: Magari questo. Roma Sud, che è quella che ti porta verso l'Eur.
1: Sì, esatto.
0: Fammi un attimo,
1: diciamo,
0: faccio un attimo riepilogo verso Ostia.
1: Sì. Ostia, vai a destra, vai a Ostia, continui giù, vai verso Valmontone, poi arriva a Terracina, poi arriva a Napoli, eccetera, eccetera.
0: Ribadisco, dopo tre anni ho studiato, dai. Sono abbastanza preparato. Quindi questo tuo rapporto con Roma com'è? O com'è stato? Com'è in divenire? Come ti senti? Come lo vedi? Come lo vivi?
1: Allora, che mi hai detto com'è stato, ho pensato a com'è stato. Io, avendo fatto una scuola superiore lontanissima da casa, da ragazzino prendevo l'autobus alle 7:10 di mattina e dopo un'ora filata di autobus arrivavo a scuola. Questo mi ha permesso di uscire immediatamente dal quartiere in cui abitavo, che è un quartiere che non esiste, uno di quei quartieri in cui ci dormi e basta, non c'è niente, non è collegato con niente, non c'è nessuna attività, non c'è un supermercato, c'è niente. Questo mi ha permesso di uscire subito di casa e fare conoscenze e conoscere persone della città che non appartenevano al mio luogo di nascita e quindi diventare subito un po', cioè non so come dire, io quando facevo sega a scuola, andavamo a farci giri in centro.
0: No, partendo dal presupposto che non hai mai fatto sega, vero?
1: No, mai.
0: C'era un'ipotesi, un esempio.
1: Tra l'altro, mamma, mia madre al 100% ascolterà questa cosa, quindi mamma, tanto comunque loro lo sapevano quando non andavo a scuola.
0: Ok, mettiamo le mani.
1: Quindi il mio rapporto con Roma nasce subito, in realtà, molto eterogeneo. Cioè, facevamo i giri per tutta la città, l'ho scoperta da praticamente subito. Non lo so, e attualmente ci vivo bene, a me la città piace tantissimo, c'è un potenziale che a volte esprime, a volte non esprime, è piena di problemi, è piena ovviamente di 100.000 cose negative che tutti conoscono, però secondo me è una città che ti avvolge, che ti permette di fare tantissime cose. Appunto, uno poi facendo tanti concerti in giro per l'Italia si rende conto che le opportunità che ti dà Roma, poche città in Italia te le riescono a dare. Ti svegli la mattina, vuoi cambiare lavoro, puoi cambiare lavoro. Ti svegli la mattina, vuoi inventarti una nuova cosa, puoi farlo, perché prima o poi troverai una persona affine a te che sarà d'accordo col tuo progetto e ti aiuterà a portare avanti la tua idea.
0: Sei la prima persona che porta questo ottimismo incredibile.
1: Perché secondo me ci devono credere le persone in Roma. Okay, i romani non credono in Roma, invece ci devono credere a Roma.
0: Beh, sei
1: Roma
0: veramente proprio. Cioè,
1: questa la mandiamo a Gualtieri.
0: No, questa proprio bam.
1: Questa la mandiamo al sindaco. Questo è lo spot della città.
0: Adesso facciamo un video. Questa mi stupisce, perché sei veramente la prima persona che vede in questa città, oltre torna al lamento calabrese.
1: Ma ce ne sono 2 miliardi di problemi, su questo non ci piove, ma non è che lamentandosi domani spariscono, questa è una banalità, però è così. Quindi a questo punto, cioè comunque quando ho iniziato a suonare ormai sì, 15-20 anni fa, che suonavamo al circo degli artisti e suonavamo in posti che adesso sono chiusi, e uno adesso dice: Madonna, ma dove sono finiti tutti quei posti che ci hanno cresciuto, che ci hanno dato le prime opportunità? Ci stanno ancora, si chiamano in un altro modo, magari uno non ci si riconosce tanto semplicemente perché li guarda con diffidenza, ma Roma è una scena piena di cose bellissime, interessanti e belle. Secondo me c'è pure un sacco di unione, se uno ad esempio stasera so che andrai, ma facciamo una cosa così. Stasera so che andrai il Wishlist è uno dei posti a Roma che riunisce più musica in assoluto, di tutti i tipi, di tutti i generi.
0: Sono molto curioso di andarci.
1: Super trasversale, fa il lavoro che faceva il circo degli artisti anni fa, cioè invita le persone a suonare con prezzi popolari, a biglietti onesti, proposte fiche, ovviamente dipende pure dai gusti, però è uno di quei posti che ti dà la possibilità che ti dava 18 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, un posto come circo degli artisti. A Roma uno ci deve credere, perché le opportunità sono tante.

0: work until it's done.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: E questi erano i Jump Pixies.
1: Esatto. Strano, strano questo.
0: Era una combo così.
1: Interessante, tenderei a dire. Quindi abbiamo scavallato la prima mezz'ora, torniamo con la seconda mezz'ora di Festivals Backpack. Per chi si è sintonizzato adesso, ricordiamo che saremo con voi fino alle 17 per raccontarvi la musica in tante forme. Questa seconda mezz'ora è dedicata agli eventi, ma prima abbiamo voglia di leggervi un po' di quei messaggi che sono arrivati alla domanda che vi abbiamo fatto all'inizio della puntata, cioè qual è stato il live migliore della vostra estate. Sono arrivati dei messaggi sia al nostro numero, che è il 333-180-9494, al quale potete scriverci ancora, ma anche in DM, vero Rebs?
2: Verissimo. Allora, in DM ci propongono come live migliore in Eugenia, dove siamo stati anche noi.
1: Mm-hmm. Esatto, ci siamo trovati quasi tutti lì, peraltro.
2: Sì, ci siamo divertiti molto, molto. Oggettivamente, al Sequoie. E ci propongono i Foo Fighters.
0: Eh beh, giustamente, vabbè, giustamente.
2: Concordo. Ci sta. E poi carico da 90, Knee Cap e Idols.
0: Fabio, hai qualcosa da dire sui Knee Cap?
3: Io dico assolutamente sì. Cioè, li avevo visti al Primavera Sound e 5 giorni dopo abbiamo ripreso i biglietti per andarli a vedere a Sequoia. Cioè, volevamo assolutamente rivederli.
0: Una grande conferma, insomma.
2: Sì. Quindi, migliore live dell'estate, Fabio?
3: Se la giocano con gli Idols. Cioè, nel senso, se dobbiamo parlare di miglior live per me, se la giocano fortemente con gli Idols versus Knee Cap.
0: Diteci la vostra.
1: Esatto.
0: Al
1: 333-180-9494, dicevamo. Intanto vi leggo i due messaggi che sono arrivati su questo numero. Allora, ci scrive Michele e ci dice, il System of a Down a Varsavia di sicuro un grande live, se non altro per la temporanea illusione di essere tornati quindicenni e pogare in mezzo allo stadio. Poi aggiungo anche il live delle Otoboke Beavers durante il viaggio che ho fatto a Tokyo, donne punk giapponesi. Molto interessante deve essere, quindi bene. E poi ci scrive anche Sere, ci dice, a me è piaciuto molto Di come dannate ingenue al Castello Scaligero. Quindi... altre cose che non erano uscite, perché finora c'era un pochino di, diciamo, omogeneità nei live che ci avevano detto. Anche Susanna, che io amo molto, devo dire, sono sempre d'accordo con lei, anche Susanna ha detto i Subsonica.
2: Esatto, esatto.
1: Quindi ci siamo. Bene, allora, a questo punto, dicevamo, nella seconda mezz'ora parliamo degli eventi. Noi vi diciamo qualche evento di Bologna, perché poi in realtà il listone completo è sul nostro sito festivalsbackpack.it. C'è anche un post sui social che noi facciamo giusto per darvi uno spunto settimanale, perché così dite, cosa faccio di martedì? Apro Instagram e scopro che cosa fare. E poi dopo in realtà vi parleremo anche di cose che avvengono fuori regione. Iniziamo però con qualcosa che avviene stasera, qualcosa dove io e Fabio saremo anche presenti. E infatti parliamo di Scena Futura a Pontelungo. Pontelungo Estate, che è ancora di quegli eventi che ci ricordano che l'estate è ancora sul finire, quindi ancora musica all'aperto, e si tratta di un contest per artisti e artiste emergenti che al martedì sera si possono proporre sul palco e possono vincere, insomma, 3 premi che tra l'altro non sono neanche male, perché al primo posto 200 euro in un negozio di musica, secondo posto 200 euro in una sala di registrazione, terzo posto 50 eurini da spendere al bar, che comunque non è male. Ma in tutto questo noi saremo presenti anche per scoprire nuova musica, e già nei martedì scorso è andata bene. Ricordiamo che andrà avanti fino al 29 settembre.
0: Insomma, facciamo anche Festivals Backpack Scouting, andiamo a scoprire nuova musica, nuovi talenti da proporvi poi qua in onda quando siamo qui a Radio Città Fucico. Spostiamoci un po', andiamo a Milano Marittima, che quindi restiamo al mare, restiamo d'estate, perché c'è il Bicho Papau Music Weekend, che sembra una roba brasileira, Bicho Papau, in realtà è una etichetta inglese, la BBA Records, che fa soprattutto jazz e funk, e festeggia a Milano Marittima i suoi 30 anni d'attività con un festival completamente a ingresso gratuito, sabato 19 e domenica 20 settembre, scusate. Il 19 ci sarà per esempio Johnny Reckless, Jeff Higgins, Volkov, mentre il 20 Johnny Reckless di nuovo, Jeff Higgins di nuovo perché gli piace suonare un sacco, The Grasso Brothers, Memoriam H. Uovo, Meo, tutto gratis il 19 e il 20 sul mare, quindi voglio dire, perché no?
1: Giustamente, perché no? Perché no? E poi invece passiamo a qualcosa qua local, che è il Tutto Molto Bello, che ormai è qualche anno che sentiamo nominare e che si terrà anche quest'anno al DLF. Dal 17 al 19 settembre, quindi per ben 3 giornate, torna, diciamo, questo famoso, ma forse anche l'unico, torneo di calcetto per etichette indipendenti. Molto carina questa cosa, che vedi sti musicisti che saltellano con le loro scarpettine, quelle cose.
0: Sì, no, è bello, perché poi c'è tutto un incontro tra addetti ai lavori, mentre si falciano nelle caviglie,
1: esatto.
0: Dicono:
1: "Oh,
0: però bello quel singolo, aia, ma
1: bam!"
0: È così che funziona, bellissimo.
1: Bello, insomma, promozione così, intanto che uno fa gol lancia anche il CD.
0: Lancia il disco in
1: esatto.
0: Po', vabbè.
1: Il CD una volta forse, però va bene. Il vinile così. E durante appunto il Tutto Molto Bello, in realtà, oltre a sudare, correre, fare stretching, ci saranno anche degli artisti che non giocheranno, ma si esibiranno, e parliamo delle Feste Antonacci il 17 e di Giancane il 18 settembre. I live si terranno all'interno del Locomotive, quindi stiamo un po' al caldo, ma poi si esce e si prende una birretta. E si passa invece al 18 per un altro concerto molto interessante. Questa volta ci spostiamo in centro città, perché andiamo in Montagnola e siamo agli Sgoccioli, anche qui di un estivo che quest'estate ci ha accompagnato tantissimo, e parliamo dell'apertura estiva della Montagnola, dove ci sarà una Giulia May che noi amiamo tantissimo, che ci è piaciuta tantissimo e che proprio per questo ci ascoltiamo.
0: Esatto, Montagnola Republic va avanti ancora per un pochino, però insomma ormai l'estate sta finendo, però ci ascoltiamo Giulia May, che è il 18 in Montagnola appunto.

0: Beh, a me Giulia May piace molto, devo dire. Però fermi tutti, perché qua abbiamo detto un po' quali erano i nostri live preferiti, ma manca l'alto 50% di...
1: della domanda, della richiesta.
0: Della risposta femminile.
2: Rex, esatto.
0: A te qual è stato il live che ti è piaciuto di più quest'estate?
2: Ragazzi, come sempre, opinioni divisive, anche all'interno della redazione. Oh, raga, liberato.
0: Ancora
2: liberato, per sempre
3: il
2: liberato.
3: Il mio spirito partenopeo comunque esasperato, cioè capisco, concordo, esasperato. Però anche no. Si può superare.
1: Devo ammetterlo di non conoscerlo abbastanza da poter giudicare liberato.
0: Al 333-180-9494 ci scrive anche Matteo, che forse dà una risposta per me un po' meglio di liberato, ma non voglio assolutamente, sospendo il giudizio, dice Kraftwerk visti a Belgrado a luglio. Che, come dire, mi sembra che possano essere...
2: Vabbè, vuoi mettere liberato al Maradona? Non lo so, ragazzi.
0: Questione di punti.
1: Noi non
0: di
1: giudichiamo.
0: No, bene. Assolutamente, noi molto accogliamo. Bene. È arrivato anche un altro messaggio di Serena che ci dice che fatica questa ripartenza, però siete così affiatati che mi siete piaciuti molto. Quindi dai,
1: grazie che ci supporti.
0: Esatto.
1: E ci sopporti
0: in qualche modo. Bene, continuiamo invece con gli eventi. Dicevi, Reb, hai qualcosa per noi?
2: Assolutamente sì. Per concludere un po' la nostra proposta di calendario della settimana, vi propongo il 19 settembre al Test di Bologna i Wes Banderson. Intanto naming da 10.
1: Sì, no, genio.
2: Mega ridere. Chi sono loro? Sono un progetto unico, ovviamente legato all'universo cinematografico di Wes Anderson, quindi amanti dei toni pastello e delle immagini perfettamente simmetriche, tra cui ricado anch'io, onestamente. Vi suggerisco di andare da Test e a poter ascoltare dal vivo tutto il repertorio, che viene raramente eseguito in concerto, delle musiche originali che hanno reso inconfondibile l'estetica sonora, oltre a quella fotografica e visiva del regista. È uno spettacolo unico nel suo genere. Io mi chiedo se arriveranno davvero con i berrettini rossi,
0: bellissimo.
2: Con 50 gradi.
1: Loro sono comunque anche molto scenografici, oltre che musicalmente validi e interessanti. Facciamo proprio tutto un immaginario intorno a Wes Anderson, ovviamente. E tra l'altro, per chi ci segue anche da fuori regione, segnaliamo che suonano il 18 a Milano all'Arcibellezza, il 19, quindi sabato, sono qui al Test a Bologna, il 20 al Monk di Roma e il 21 al Teatro Goldoni di Livorno. Così, per chi sta in Lombardia, in Toscana, nel Lazio, sappiate che ci sono anche altre date, però qui a Bologna sono al Test.
0: Beh, allora segniamocelo, direi che, visto io non li conosco bene, sarei molto curiosa di ascoltarli. Mi puoi far ascoltare?
1: Certo, ci ascoltiamo un assaggino di The Hardest Geometry Problem in the World, appunto dei Wes Banderson.

0: Ale.
1: Ah, così proprio. Finisce così.
0: Carino. Comunque ci arrivano altri messaggi. La cosa bella è che ci arriva anche dell'apprezzamento per la musica, oltre per il fatto che oggi siamo un po' scoppiatelli. E Sonia ci dice: bella scoperta questa Giulia May. È anche bello sapere che gli ascoltatori apprezzano quello che scegliamo per voi. Noi nel frattempo così abbiamo fatto un salto in avanti e siamo passati a parlare di maglioni di lana. Mm-hmm. E con questo ci colleghiamo anche alle aspettative, non più per i live che sono passati in precedenza, no? Quelli che abbiamo così malinconicamente riportato alla nostra memoria, ma parliamo di quello che ci aspettiamo, giusto Rebs?
2: Assolutamente sì, parliamo dei live più attesi per questo autunno. Parto io?
0: Vai.
2: Mm-hmm. Oh ragazzi, io vado a vedere gli Strokes.
1: Allora,
0: io pensavo che andassi a vedere Liberato, se devo essere
2: ma magari no. Allora, disclaimer: ultimo album degli Strokes, per me inascoltabile, però Casablancas è Casablancas. Adesso sta anche in verticale durante i concerti, non stecchito per terra orizzontale ubriaco, spero, quindi io vedo l'ora.
1: Vabbè dai, vi dico anch'io, io punto ad andare a Milano a sentire i Korn a novembre, quindi vediamo se... Questo è il mio concerto dell'autunno.
3: Potrei venire con te, io te lo dico. Sei un posto in macchina, io i Korn me li riaccollo.
0: Perché no? Bene, se volete farci sapere anche voi qual è il live che vi siete già puntati in calendario, avete già preso il biglietto, lo volete prendere, volete dare indicazioni per ricevere un regalo, il numero è 333-180-9494 e fino alle 17, insomma, aspettiamo le vostre risposte. Altra cosa di cui abbiamo voglia di parlarvi, perché dicevamo, io e Fabio siamo in rappresentanza di Radio Città Fujiko e Festivals Backpack a un contest a fare la giuria, ci abbiamo preso gusto, vero Mauro? E quindi saremo presenti anche a un'altra giuria.
1: Esatto, noi andiamo a giurare a Ferrara, dove c'è questo, il No Contest, che è un contest per progetti musicali giovani under 25, quindi noi siamo ben oltre il target di quelli che si esibiranno, e vedrà la prima edizione al Teatro Nucleo di Ponte Lagoscuro in provincia di Ferrara. Ci saranno 7 progetti, tutti giovanissimi, con i generi più disparati possibile, si va dall'elettronica al rap al metal, tutto, e quindi poi vedremo un po' cosa succede, e noi saremo lì in quanto giurati. Il No Contest, alla prima edizione, ed è una cosa molto interessante. Noi chiaramente adesso non possiamo farvi sentire i progetti che andremo a scoprire, ma magari ve ne parleremo la settimana prossima o quella dopo, non possiamo farveli ascoltare perché giustamente sennò invalidiamo la nostra giurazione.
0: Come a Sanremo quando facevano sentire i pezzi prima, no, non si può.
1: Non si può. Non si può. E allora ci ascoltiamo un brano di un evento che vi presentiamo dopo. I Meganoidi.

0: E questi erano i Meganoidi, e non abbiamo messo a caso questo brano, ma una ragione c'è, e nell'elenco degli eventi in giro per l'Italia vi si porta al Trezzo sull'Adda, dove c'è il Live Club, locale storico di cui penso tutti gli appassionati di musica dal vivo abbiano sentito almeno parlare una volta. E i Meganoidi saranno all'interno di una 3 giorni che va dal 18 al 20 settembre per i 30 anni del Live Club, e ci saranno tantissimi artisti ad esibirsi sul palco, e non so, Ministri, Pancreas, Modena City Rambles, tutta l'adolescenza non la sentite scoppiare nelle vene? Andando avanti, gli Shandon, Banda Bardot, i Savannah Funk, i Vallanzasca, i Matrioska, i Mercanti di Liquore, i Folkstone, Ruggero dei Timidi e ovviamente i Meganoidi.
1: Ecco, il Live su Trezzo è uno di quei posti in cui io ho passato un sacco di concerti d'adolescenza, quando ancora si trovava sopra il piano rialzato di un capannone, poi ha attraversato l'autostrada, il locale è diventato molto più grande e un po' più fruibile, però insomma un locale storicissimo, fantastico, e insomma ci avevo sentito gli Atroci, i Pancreas nel posto nuovo, insomma 3 giorni fighissimi. Tra l'altro costa nulla, cioè 10 euro a serata, 30 euro il pacchetto completo con la maglietta, se non erro, quindi voglio
2: pure
1: dire. Cioè, capito, per i 30 anni del Live di Trezzo sull'Adda, quindi andate via tutti,
2: andate
1: veloci
2: via. Adesso non mettere fretta ai nostri ascoltatori che già oggi ci supportano e sopportano, come dicevamo. Ricordiamo il nostro numero, perché prima vi abbiamo fatto una domanda, cioè qual è il Live che state aspettando per l'autunno. Il numero, dicevamo, il 333 180 9494, ma ci scrivete anche in DM e Rebs, ci sono già arrivate delle risposte.
3: Esatto, allora c'è qualcun altro che come me attende gli Strokes, c'è qualcuno che invece attende il 13 ottobre con Behemoth, Edimo Borgir e Dark Funeral per la gioia del cristianesimo, giustamente. C'è qualcuno che attende
1: un pelino di metal, ecco dai,
3: c'è un po' di concerto in questo metal. E, c'è qualcuno che attende Cremonini e poi c'è qualcuno che attende i Fontaines D.C., seppure non riuscendoci ad andare, ma questo è tutto un altro tema che apriremo dopo.
1: Beh, esatto. Fabio riesce.
3: Fabio ci va.
0: Io ci vado.
2: Io vorrei, ma non so, vorrei ma non posso, potrei ma non voglio.
1: Ci sono anche 2 date nel 2027 già annunciate.
0: A Roma e Milano.
1: Hanno aspettato di vendere tutti i biglietti per Bologna e poi hanno fatto uscire anche quelle
0: sono durati 30 secondi, però.
1: Sì, in effetti. Forse meno.
3: Ma cioè, poi ne parliamo.
2: Esatto, poi ne parliamo. Avete assolutamente ragione. A questo punto direi che possiamo prendere un attimino fiato, ok? Andare cosa ci aspetta adesso, Mauro?
1: Ma visto che abbiamo parlato prima di questi 30 anni in 3 giorni del Live di Trezzo, ci ascoltiamo un'altra band adolescenziale.
2: Dai.
1: E Reps sarà d'accordo con questa scelta.
3: Dai.
1: Gli Shandon. Per tornare 15 anni.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
2: Scopri in Trecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale e attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Così finisce ruttando il buon Grian Chatten.
1: Vabbè, l'avrà digerito adesso.
0: Sì, sì, no,
1: cioè,
0: per
1: siamo noi per criticare, anzi, ottima la digestione, è una buona cosa. Rebs.
2: In realtà, rappresentazione di un attacco di panico.
0: Ah.
2: Mm-hmm, esatto, questa è una cosa che gli è successa veramente, è il racconto di un attacco di panico avuto in una stazione della metro a Londra, e di base lui rappresenta un po' così il senso di claustrofobia, di respiro mancante e l'immobilità totale di un momento del genere. Quindi ci siete andati vicini, ma non vicinissimi.
0: No, in effetti non sembrava voluto della più
2: esatto, esattamente quello. Oh, esattamente quello. E allora io torno con una finta NDR oggi.
1: Come
2: in realtà,
1: finta NDR?
2: Sì, non vi parlo di un album specifico, parliamo solo dei solo tra virgolette,
0: una band così,
2: una band a niente
1: che sono passati qua sotto in radio e detto dai che li prendiamo su. Ma se sì, ci parliamo,
2: esatto.
0: E tra l'altro, se vogliono passare, noi siamo qua a Radio Città Fujiko, fronte SDC, c'è posto
2: quando vedete. Vogliono
0: quando volete,
2: quando volete, assolutamente. E potete scriverci in DM
1: o un SMS al
2: 1-80-94-94. Parliamo dei Fountains DC, di cui abbiamo appena ascoltato Starburster, e poi ascolteremo un altro pezzo in realtà del primissimo album, che rappresenta la mia parte preferita della loro discografia, anche se in realtà la loro evoluzione continua a piacermi, per tirare fuori un altro argomento di conversazione sul tavolo. Ovvero, io sono sempre un po' dispiaciuta dalle evoluzioni delle band, quando leggermente dispiaciuta, quando da band che conosciamo tipo in quattro finiscono a diventare enormi, tipo i Fountains D.C. che adesso sì, droppano.
0: Riempiono i palazzetti, riempiono gli stadi, sono una delle band più grosse in questo momento.
2: Esatto, quindi io da un lato sono contenta e dall'altro, forse perché sono un hipsterona, non lo so, però sono sempre un po' dispiaciuta. Chiedo a voi come vi ponete nei confronti di questo genere di situazione.
0: Ma allora, il post-punk iniziale molto Joy Division l'hanno sicuramente abbandonato per passare a robe un po' diverse. Mm-hmm. Però a me il Marianne, si chiama l'ultimo singolo che hanno droppato, come dicono i giovani, a me piace molto. Cioè comunque mantiene uno stile che è specifico, che è loro, per quanto le sonorità siano cambiate. Sono sempre loro, quindi non mi sembra che si siano venduti o abbiano cambiato per piacere di più al mercato. Hanno un po' cambiato genere, si sono anche evoluti, sono anche cresciuti di età, quindi hanno cambiato un po' sonorità, però a me continuano a piacere e secondo me spaccano sempre di brutto.
2: Anche per me, altri due album come il primo però li avrei ascoltati molto volentieri, e ti chiedo, e vi chiedo poi, e live invece, cioè andresti a San Siro? Perché io ci sto pensando.
1: Io no. Allora, io devo dire che riguardo a questa... No, certo, in realtà no, ovviamente se c'è la possibilità ci vado, però devo dire che proprio su questa cosa che dici del conoscere le band quando sono ancora piccoline e poi vederle crescere e ritrovarti a un certo punto in cui non puoi più vedertele, non dico sotto palco, ma in un contesto molto più intimo in cui con la band realmente instauri anche un dialogo da pubblico da pubblico a musicista, ecco, questa cosa a me mette in difficoltà. Io non sono fan dei concerti in grandi posti, perché per me sono dispersivi e si perde tutta la parte musicale, e poi io odio la gente, ma questo è un altro conto, però tolto questo, perdi davvero tanto. Io penso, adesso tornando a un'esperienza nostra, io e Mauro abbiamo intervistato e conosciuto i Pinguini Tattici Nucleari quando eravamo allo Ziget seduti,
0: io l'ho ascoltati la prima volta, eravamo in un bar, io, il cantante e Elio alla tastiera, e basta praticamente con l'unico,
1: esatto, noi eravamo seduti a un tavolo a fargli l'intervista, ma come fossimo noi qua adesso chiaramente una cosa del genere non sarebbe più possibile, no, con loro, al di là del fatto che a me non piace più quello che fanno e tutto il resto, però ci vai a perdere molto. È chiaro che per un musicista arrivare a quel livello, però insomma, sono contenta per loro, ma a me insomma dispiace un po'.
2: Idem. Fabio?
3: Io sono un po' dell'idea di tutto il discorso che fate, però qual è il limite? Cioè, nel senso, abbiamo visto tanti artisti emergenti poi man mano crescere, quando dovrebbe scattare il non è più come una volta? Perché io penso a tante band che ho visto crescere nel tempo, i Fountains D.C., visti qualche anno fa a Padova eravamo un migliaio di persone, gli Idols a Bellaria eravamo 500 persone, sono entrambe band, ora fanno da headliner nei grandi stadi. Qual è il limite? Qual è il passaggio dal locale di 30 spettatori a 30.000? Dov'è che non è più corretto? Per me, e chiudo, è invece un piacere, cioè nel senso, se sono riusciti a vederla nel periodo iniziale, poi quello che viene dopo, certo, si perde il contatto personale.
2: Così sono fatti tutti. Se l'hai visti quando erano piccoli.
3: No, no, e vabbè, al limite è bella, me li sono persi, cioè non me la prendo a male, cioè la musica è talmente vasta, magari ci sono delle band che scopro dopo e capita, però mi fa piacere che poi crescano, perché anche un po' il loro lavoro è migliorarsi.
0: Però ecco, se
1: Fabio
0: vogliono
1: chioccia,
0: passare
1: insomma. Fabio fa la chioccia, bravi che siete cresciuti.
0: Sì, sì, a proposito di bravi ragazzi,
3: io ai Fontaines glielo do un 5 all'Unipol se li becco dicendo io c'ero, ma non credo che
0: no, appunto,
3: possibile.
0: Io adesso cominciamo a scrivere messaggi, mail, a chiamarli, raga, passate da Radio Città Fucico, intervistina, ci
3: gli
0: dice
3: mando
0: due cazzate.
3: DM ora.
0: Esatto, che insomma ci piace sempre. E a questo proposito ascoltiamo, cosa ascoltiamo adesso?
2: Ascoltiamo Liberty Bell, mio pezzo del cuore.

0: E siamo arrivati alla fine di questa, quasi alla fine di questa puntata, della prima puntata della nuova stagione di Festivals Backpack su Radio Città Fujiko.
1: Allora, non so da casa come pensano che sia andata. In realtà, dai, un messaggio ce l'abbiamo avuto. Ragazzi, com'è andata secondo voi?
2: Da Dio.
3: È sempre bellissimo.
1: Ok, quindi torneremo anche martedì prossimo.
0: E tutti i martedì, sempre.
1: E tutti i martedì, i prossimi martedì saremo con voi, ricordiamo, dalle 15.30 alle 17 su Radio Città Fujiko. Vi ricordiamo anche che sul nostro sito in realtà ricominciano adesso le pubblicazioni, quindi ricominciamo a far uscire a manetta articoli su tutto quello che seguiamo.
2: Non che quest'estate siamo stati fermi, scusa.
1: No, assolutamente no. Quest'estate grandissime recensioni, tantissime foto, ma adesso arriviamo invece con gli eventi e tutto il resto. Altra cosa che dobbiamo ricordarvi, perché adesso dicevamo chiuderemo la puntata con un'intervista, quella a il direttore artistico di Harmonia Fest, ma non ci fermiamo qua, perché con Harmonia Fest abbiamo pensato di fare un evento un po' particolare. Il festival, ricordiamo, si terrà il 2 ottobre, ma noi abbiamo pensato di conoscere meglio i musicisti che si esibiranno e martedì prossimo li portiamo qui live.
2: Ma davvero?
0: Esatto, martedì 22 ci sarà una puntata tutta dedicata ad Harmonia Fest con dei concerti in diretta qui in studio da Radio Città Fujiko, quindi tra cui spoileriamo già gli headliner di Harmonia Fest, che vi racconterà poi il direttore artistico nell'intervista che parte tra pochissimo.
1: Esatto, quindi per quella data, se volete nelle giornate precedenti, in DM, se avete qualcosa da chiedere alle band, scrivetecelo, perché così noi durante gli showcase avremo la possibilità di fare qualche domanda e vorremmo fargli le domande che voi vorreste sentire. Quindi vi ricorderemo anche sui social come fare, faremo delle storie per raccogliere le domande e ci aspettiamo, insomma, vi aspettiamo per la prossima puntata di martedì prossimo. Adesso rimaniamo con l'intervista al direttore artistico. Vi ringraziamo per essere stati qua in diretta con noi. Ciao!
0: Esatto, ciao a tutti, ciao da Mauro, Fabio, Rebs, Erika e tutta la redazione di Festivals Backpack. Ora l'intervista, aspetta che la sta caricando, e eccola qua, e noi ci vediamo martedì prossimo. Alessandro Camisa, direttore artistico di Harmonia Fest.
4: Ciao, grazie dell'invito e grazie a Radio Città Fujiko per accompagnare Harmonia in questo percorso.
0: Partiamo da una domanda molto generale. Che cos'è Harmonia Fest?
4: Harmonia Fest è un festival che nasce dal desiderio di creare un incontro tra artisti, tra pubblici diversi e tra chi una band la segue e chi invece la scoprirà quella sera lì. Quindi mi piace questa idea, appunto, che arrivi per un nome, chi arriva per un nome e poi che non conosce e poi torna a casa con un nome che appunto conoscerà quella sera, quindi una canzone da riascoltare oppure magari qualcuno con cui condividere il prossimo concerto.
0: Ecco, ci sono, appunto, dicevi, nomi più conosciuti, nomi meno conosciuti. Intanto sarà il 2 ottobre all'Alchemica Music Club, così iniziamo già a segnare in agenda, qui a Bologna ovviamente. Chi c'è nella lineup di quest'anno?
4: Un'edizione in cui abbiamo voluto dare uno spazio a delle band italiane. Ci saranno gli Elephant Brain come headliners, poi avremo Dorso, che appunto è un cantautore artista della Portisu Records, Itagadà e Le Sutura, che sono appunto una band di Roma, una band tutte donne appunto di Roma, al femminile, che mi ha colpito particolarmente perché appunto hanno questa imprinting molto punk rock.
0: Discretamente rabbiose Le Suture, ho ascoltato qualcosina, è molto cariche, c'è molta energia in questa lineup.
4: Hanno solo 20 anni.
0: Quindi c'è tutta la vita davanti per farci impazzire. E come viene costruita, come viene creata la lineup di Harmonia Fest? E c'è anche, aggiungiamo, un contest, perché ci sarà anche Barzotti, ma adesso faccio raccontare a te un po' il contest e un po' come viene costruita la lineup.
4: Allora, parto sicuramente dall'ascolto, quindi naturalmente poi si cerca appunto di capire cosa può succedere quando quella musica poi incontra il pubblico. Mi interessa una scrittura che abbia carattere, una personalità che si riconosca e quindi una proposta che abbia senso dentro il percorso del festival. Alla fine questione lineup significa anche immaginare una serata, come comincia, come cambia e quali incontri può creare. Ogni artista sicuramente deve avere appunto il proprio spazio e una ragione precisa per cui è lì.
0: Quindi diciamo che tu come direttore artistico ti curi proprio di andare a scoprire un po', ampliando magari ascolti, andando a cercare,
4: sì,
0: di scoprire un po' e poi contattare direttamente, diciamo, questo è un po' quello che...
4: Sì, contattiamo direttamente gli artisti o il booking, se hanno appunto il booking che li segue. Dietro di me ovviamente c'è una squadra di amici e collaboratori, da appunto Adriana Fasto, che si occupa del coordinamento, Daniel Missud per la parte tecnica, la gestione del roster per quanto riguarda appunto la backline durante il festival, e altri collaboratori volontari che ci aiutano in questa terza edizione ormai.
0: E la parte del contest invece come nasce e come funziona anche?
4: Allora, il contest Thunderground è uno degli aspetti a cui tengo di più, perché appunto abbiamo previsto un percorso che porta un progetto a condividere il cartellone del festival, un progetto emergente. Quindi incontrare un pubblico nuovo e lavorare dentro una serata strutturata può essere un passaggio importante per l'artista che vuole appunto comunicare la sua nuova musica, che non è al momento ancora conosciuto, è all'inizio del suo progetto. Quindi vorrei che Armonia diventasse anche questo, un posto in cui si iniziano dei percorsi, e mi piacerebbe ritrovare tra qualche anno un artista passato da qui che magari a vedere che ha fatto della strada.

0: per esempio l'anno scorso c'erano stati Jennifer in Paradise, che sono stati una bellissima scoperta. Quest'anno c'è un artista, ecco, magari ti chiedo qualcosina di più su tutti gli artisti, cioè che generi musicali troveremo ad Harmonia Fest, che genere musicale fa anche Barsotti, che poi è il vincitore del Thunderground 2026.
1: Esatto, a completare poi la line-up c'è appunto Barsotti, che è un artista di Padova, è un cantautore che appunto mi ha colpito particolarmente, sta crescendo, sta facendo un bellissimo percorso, ha una scrittura che ricorda appunto il cantautorato Battisti Dalla, con un tocco di modernità e di produzione moderna, quindi sicuramente ha una bella presenza sul palco, ho avuto modo di seguirlo in queste settimane, in questi mesi.
0: Ok, e per il resto Tagadà, Sutura, Dorso, Elephant Brain, gli Elephant Brain bene o male li conosciamo, quindi fanno quel rock, sì, e il resto abbiamo detto Sutura, punk rock. Quali sono i generi che popolano Harmonia Fest quest'anno?
1: Dunque sì, gli Elephant Brain li conosciamo tutti, sono ormai una realtà consolidata dell'alternative rock italiano. Dorso è un bravissimo cantautore della Fortitude Records che ho avuto modo di seguire negli ultimi due anni, anche lui scrive molto bene, ha un progetto indie rock italiano con delle influenze da Arctic Monkeys. E poi abbiamo appunto i Tagadà, che sono questo bellissimo progetto di Padova con Jeff DePaccio appunto al basso, che conosciamo già, che variano come genere dal rock al disco rock, quindi sicuramente tutti questi generi qui, compreso il punk rock delle Sutura, sarà un bel mix e sarà tutto quanto molto dinamico.
0: Perfetto, dicevamo quindi 2 ottobre 2026 ovviamente all'Alchemica Music Club qua di Bologna, Harmonia Fest. Ecco, per la questione più tecnica, orari, biglietti, dove troviamo le info, a che ora apriranno le porte, dove si trovano i biglietti, insomma quali sono le informazioni importanti per chi vuole scoprire o venire a scoprire Harmonia Fest?
1: Allora, le ultime prevendite sono disponibili sulla nostra pagina Instagram, al link in bio dei tickets, quindi ci sono ancora poche prevendite disponibili, poi avremo le vendite dirette dei biglietti in cassa, seguite la nostra pagina Instagram, appunto harmonia_fest. Per quanto riguarda l'apertura dei cancelli, apriamo alle 19 con inizio warm-up, poi inizierà appunto Barsotti e poi ci sarà appunto tutta la line-up a seguire con Sutura, Tagadà, Dorso e poi

0: Festival in Piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
1: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Martedì 15 settembre, buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Ci siamo anche oggi, secondo giorno del nuovo palinsesto della nostra emittente, e saremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi ci sarà un giornale radio alle 17.30 a fare da giro di boa, curato da Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo. E nella seconda parte torneremo insieme con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-1809494. Nella prima parte di oggi il tema su cui faremo un focus, un approfondimento, è quello delle scuole, perché oggi in Emilia Romagna, in Toscana, insomma in diverse regioni d'Italia sono ricominciate le scuole, è cominciato l'anno scolastico, ma è cominciato con tante criticità. Ce ne sono sempre ogni anno, ogni apertura di anno scolastico ci sono criticità, ma quest'anno ce ne sono anche di più. Infatti abbiamo visto come anche durante i centri estivi e anche sul finire dell'anno scolastico scorso si sia imposto il tema della crisi climatica che rende le aule di studentesse e studenti davvero roventi. Ma poi c'è il tema della precarietà e c'è anche un altro tema sollevato dagli studenti di Bologna oggi, in particolare al liceo Minghetti, dove il collettivo OSA ha tenuto una protesta, che è quello della militarizzazione, del razzismo e dell'imperialismo che vengono veicolati anche nelle scuole. Di questo parleremo nella prima parte, poi nella seconda ci sarà spazio anche per denunciare quanto accaduto a Porpora Marcasciano, attivista trans e consigliera comunale di Bologna, che è stata inserita in una lista di proscrizione riservata agli antifascisti dalla destra statunitense. Questi e altri i temi nella puntata di oggi, che comincia però con un po' di musica.

0: prima campanella nelle scuole dell'Emilia-Romagna, ma anche di altre regioni. Comincia così l'anno scolastico e comincia con criticità. A metterle nero su bianco è stata la CGIL dell'Emilia-Romagna, la FLC, la categoria della CGIL dell'Emilia-Romagna che si occupa di scuola, e in particolare ha individuato diverse criticità che vanno dalla precarietà, che ormai tocca il 30% dei docenti nelle nostre scuole, alle nuove sfide come quella della crisi climatica per rendere vivibili le aule dove studentesse e studenti vanno a lezione, ma poi ci sono anche altri temi come l'ostacolo all'insegnamento dell'educazione sesso-affettiva, il dimensionamento delle autonomie scolastiche e altro ancora. Noi abbiamo raggiunto Monica Ottaviani, che è segretaria dell'FLC CGIL dell'Emilia Romagna. Allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Il problema più grande in questo momento da affrontare è proprio quello della precarietà, perché il tema del precariato resta una componente stabile del sistema, nonostante i proclami del ministro, perché purtroppo ogni anno si dovrebbero coprire migliaia di posti che in realtà non vengono coperti per mancanza di autorizzazioni. E quindi la scuola continua a funzionare con questa straordinaria disponibilità del suo personale, che non fa venir meno il diritto all'istruzione dei ragazzi, ma che vive una condizione di precarietà. In Emilia-Romagna continuiamo ad essere tra le regioni in pole position rispetto a questo dato. Sono oltre il 30% i docenti precari in questa regione, e non tutti sono ancora in cattedra, perché la scuola inizia in realtà, da un punto di vista generale, il 1° di settembre. Da un punto di vista fattuale, il 15 di settembre, ma tutti sappiamo che la scuola non funziona a regime in questa data, e quindi sono tantissimi gli insegnanti e anche il personale ATA che in queste ore stanno combattendo con l'incognita di avere o non avere, di ottenere o non ottenere un posto di lavoro. Avremo ancora altri 15-20 giorni prima di avere una scuola, diciamo così, al completo, e non basta, perché comunque arriveranno posti in deroga sul sostegno, perché il numero dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze certificati sono in aumento, sono aumentati rispetto allo scorso anno di oltre 4.000 unità, oltre il 6%, a cui deve corrispondere ovviamente un adeguamento dell'organico, e questo adeguamento è un adeguamento che viene autorizzato di volta in volta dal direttore regionale, quindi una parte dei posti sono già stati autorizzati, una buona parte di posti dovranno esserlo entro il mese di ottobre. Capite bene che con questi dati la partenza è una partenza molto difficile, perché il primo punto su cui si dovrebbe intervenire è proprio questo: dare stabilità, continuità didattica, serenità e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, e per farlo servono delle decisioni che non arrivano, e quindi insomma siamo punte da capo.
0: Voi già, insomma, l'anno scorso avete contestato il dimensionamento scolastico che porta a avere istituti più numerosi.
1: Certo, abbiamo fatto una battaglia in questo caso unitaria, che ha portato a fare un muro contro muro con le decisioni del governo, che andavano nella direzione di ridurre le autonomie scolastiche, ben 17 nella nostra regione. Lo abbiamo fatto avendo anche il sostegno della regione Emilia-Romagna, e lo abbiamo fatto perché intravedevamo più di un rischio. Intanto quello della creazione di istituti molto grandi, noi li abbiamo chiamati monster, e poi perché quegli accorpamenti non sono indolore dal punto di vista occupazionale, ma vanno nella direzione di contrarre posti di lavoro, ed è quello che abbiamo verificato toccando con mano e analizzando la situazione delle singole scuole, nelle quali appunto abbiamo riscontrato il calo in particolare del personale ATA. Quindi questo non può andare bene. Istituti grandi comportano anche la necessità di maggiore attenzione per quanto riguarda gli ambienti locali, la sicurezza, il presidio, no, costante all'interno dei plessi scolastici, e questo da un punto di vista gestionale e organizzativo richiede un impegno non di poco conto anche da parte di chi le scuole le deve dirigere, cioè i dirigenti scolastici, che hanno responsabilità maggiori e non sempre questi accorpamenti sono una garanzia per i nostri ragazzi, per le nostre ragazze, per i nostri bambini e per le nostre bambine. Poi, c'è il problema del caldo, il cambiamento climatico non è più un tema da sottovalutare e le scuole dell'Emilia Romagna in particolare, ma le scuole del nostro paese, che non sono mai state l'oggetto di interventi strutturali da parte di chi ne ha la responsabilità, sono edifici che richiederebbero non solo di essere manutentati, ma anche di prevedere forme di adeguamento climatico supportate da condizionatori, impianti di condizionamento piuttosto che altro. E questo non c'è. Gli interventi a livello del ministro, ministeriali, sono di poco impatto, perché 20 milioni di euro sono una cosa di una modestia che è quasi ridicola, un ventilatore per classe, ma anche questo non basta, insomma. Le nostre scuole sono vecchie. Noi adesso su questo lavoreremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche con la regione, per richiedere un monitoraggio puntuale delle scuole dell'Emilia Romagna. E nel richiedere questo monitoraggio chiederemo anche che le condizioni per il prossimo, per la fine di questo anno scolastico, cioè già a partire da maggio, siano condizioni che mettano in sicurezza non solo gli edifici, ma soprattutto chi dentro quegli edifici ci sta, e cioè gli studenti e i lavoratori e le lavoratrici. Quindi noi avvieremo da subito una campagna straordinaria su questo punto, perché il cambiamento climatico non può più essere trattato come un'emergenza. Certo. Servono misure strutturali, serve un piano di investimenti di medio lungo periodo, perché anche noi viviamo in questo mondo e abbiamo la concretezza di quanto fare interventi di questa natura richieda tempo, però occorre, come dire, avere la consapevolezza che se non si va in questa direzione noi non siamo nella condizione, non saremo sempre di più nella condizione di poter garantire la sicurezza dentro questi ambienti. What a mess.

0: Torniamo insieme a What a Mess e continuiamo a parlare di scuola, perché questa mattina a Bologna gli studenti e le studentesse del collettivo OSA hanno tenuto una protesta simbolica davanti al liceo Minghetti. In particolare hanno ripreso una campagna di mobilitazione contro il razzismo, le guerre e l'imperialismo. Denunciano una crescente ingerenza dei militari nelle scuole allo scopo di fare reclutamento e tutta una serie anche di altri problemi. Noi su questo tema sentiamo le parole di Elia del collettivo OSA del liceo Minghetti, che abbiamo raggiunto questa mattina.
1: Faremo un'azione davanti in Minghetti, perché noi torniamo a scuola dopo 3 mesi, torniamo in una scuola che noi vediamo essere sempre di più non uno strumento di emancipazione per gli studenti, ma un apparato che serve a dividere gli studenti in sostanzialmente studenti di serie A e di serie B, studenti da destinare al lavoro povero da un lato e dall'altra a educare, ma in modo completamente subordinato a quella che è la propaganda del governo Meloni. Ad esempio, vediamo sempre di più che entra nelle nostre scuole propaganda di guerra, propaganda razzista, propaganda imperialista, ad esempio con il fatto che c'è sempre più militarizzazione all'interno delle scuole. Noi proprio a Minghetti l'anno scorso abbiamo bloccato come OSA un corso dell'Accademia Militare di Modena, dove sarebbero venuti appunto i militari a fare un corso volto a trovare gente da arruolare. È una propaganda anche razzista, nel momento in cui il dibattito pubblico si concentra sulla rimigrazione posta come soluzione del problema della sicurezza, che anche se noi sappiamo benissimo che non è così, noi sappiamo che la sicurezza si fa con gli spazi, con i diritti. Appunto si parla di rimigrazione, si entra nelle scuole anche una propaganda sempre più razzista. Lo vediamo con la proposta di Valditara del tetto massimo di studenti stranieri per classe, che va intanto a porre gli studenti stranieri come degli inconvenienti e studenti di seconda classe rispetto a quelli italiani, e soprattutto va anche a negare il diritto agli studenti stranieri di studiare. C'è anche un altro elemento, che è quello della propaganda imperialista, che entra sempre di più nelle nostre scuole, perché mentre il governo Meloni, ma in realtà anche le opposizioni, sono pienamente responsabili e complici delle guerre che vengono portate avanti in giro per il mondo, ad esempio con la complicità al genocidio in Palestina, alla guerra in Iran dove sono stati mandati armi a Israele e soldati nel Golfo, anche la complicità col bloccare Cuba, che l'Unione Europea, anche il nostro governo, ha seguito quelle che sono stati i dettami di Trump, e soprattutto anche sull'invio di armi in Ucraina, dove nel nostro paese nessuna, né il governo Meloni né l'opposizione, si oppone all'invio di armi all'Ucraina. Allo stesso momento entra all'interno delle scuole una propaganda volta a legittimare questi fatti qui. Ad esempio è molto evidente con le indicazioni nazionali uscite l'anno scorso, che vanno a insegnare nelle scuole agli studenti che l'Occidente è sostanzialmente un portatore di pace, libertà e democrazia, e anche superiore a tutto quello che è il resto del mondo, e quindi in qualche modo a legittimare queste guerre che vengono portate avanti. E questo va di pari passo con quello che dicevo prima sulla militarizzazione delle scuole, che vanno a legittimare quelle che sono le guerre portate avanti in giro per il mondo, e poi a cercare di sostanzialmente arruolare gli studenti. Questo anche in un contesto in cui i giovani non hanno prospettive reali di emancipazione, perché sia che fai tecnici professionali sia che fai licei in realtà non ha aspettative di avere un lavoro dignitoso, e quindi viene anche presentata la carriera militare come un'alternativa.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo nella seconda parte con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. L'attivista trans e consigliera comunale di Bologna, Porpora Marcasciano, rinuncia a ritirare un riconoscimento a San Francisco dopo essere stata inserita in una lista di proscrizione insieme ad altri antifascisti dalla destra statunitense vicina a Trump. È la stessa Marcasciano ad averlo denunciato durante il consiglio comunale di ieri, evocando anche la vicenda di Autistici Inventati e la caccia alle streghe di Trump verso gli antifascisti in tutto il mondo. Le parole di Marcasciano.
2: Sarei dovuta partire il 27 settembre per San Francisco, dove avrei ritirato un ordine di efficienza in una nota università di cui non faccio il nome per non mettere a rischio gli organizzatori, e tenuto una conferenza nella stessa università. Fortuna mia, si fa per dire, che amiche esperte informatiche abbiano scovato quelle liste preparate dai due blogger in cui viene riportato per ben due volte il mio nome. Essere antifascista è per me un onore, fa parte della mia narrazione storica, politica e culturale. E scoprire che per questo sono stata inserita in una mappatura pubblica di realtà antifasciste, se da una parte mi inorgoglisce, dall'altra mi inquieta sul mondo contemporaneo. Mi chiedo, e lo chiedo a questo consiglio, cosa sarebbe successo al mio atterraggio in America? Cosa potrà ancora succedere nell'ossessione trampiana e neonazista che sta sfasciando il mondo? Desidero ardentemente che quanto detto non resti un semplice intervento o vaghe parole, poiché Bologna è e resterà antifascista perché ne va della libertà di tutte noi.
1: Anche in Emilia-Romagna oggi sono ripartite le scuole, ma non senza criticità, come denuncia la FLCCGL regionale. Ad affliggere la scuola sono la precarietà, che in regione riguarda il 30% dei docenti, il dimensionamento della rete scolastica, ma anche le classi roventi a causa della crisi climatica e le misure governative, come i limiti all'educazione sesso-affettiva. Monica Ottaviani, segretaria della FLCCGL dell'Emilia-Romagna.
3: Il problema più grande in questo momento da affrontare è proprio quello della precarietà, perché il tema del precariato resta una componente stabile del sistema nonostante i proclami del ministro, perché purtroppo ogni anno si dovrebbero coprire migliaia di posti che in realtà non vengono coperti per mancanza di autorizzazioni, e quindi la scuola continua a funzionare con questa straordinaria disponibilità del suo personale, che non fa venir meno il diritto all'istruzione dei ragazzi, ma che vive una condizione di precarietà. In Emilia Romagna continuiamo ad essere tra le regioni in pole position rispetto a questo dato. Sono oltre il 30% i docenti precari in questa regione, e non tutti sono ancora in cattedra, perché la scuola inizia in realtà da un punto di vista generale il 1° di settembre, da un punto di vista fattuale il 15 di settembre, ma tutti sappiamo che la scuola non funziona a regime in questa data, e quindi sono tantissimi gli insegnanti, anche il personale ATA, che in queste ore stanno combattendo con l'incognita di avere o non avere, di ottenere o non ottenere un posto di lavoro.
1: Dal 17 al 27 settembre Bologna e l'area metropolitana ospitano la 19ª edizione di Per Aspera, festival di arti performative contemporanee diretto e curato da Maria Donnoli ed Ennio Ruffolo. Il tema di quest'anno è margine mobile, un concetto che mette in discussione la distinzione tra centro e periferia. Le parole di Donnoli.
4: Margine mobile ha intanto il senso di costruire delle zone temporanee di libertà artistica, e quest'anno abbiamo desiderato poter far accadere in queste zone temporanee che andiamo a spostare in vari luoghi di Bologna e dell'area metropolitana, degli spazi in cui far accadere anche l'imperfetto, perché crediamo molto nella possibilità generativa dell'errore, di fronte invece a una società che ci vuole sempre al massimo di noi stessi, sempre performanti. E noi con l'arte vogliamo aprire degli spiragli per dire siamo noi stessi, e con l'imperfezione che incontriamo possiamo costruire nuovi mondi possibili.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Lombardia. Sia il centro-sinistra che il centro-destra sono ancora in alto mare per ciò che riguarda le elezioni comunali dell'anno prossimo a Milano. In ballo c'è ancora il nodo delle primarie per la scelta del candidato sindaco. Nel centro-sinistra ciò si interseca con una divisione interna al PD tra chi vorrebbe discontinuità con l'amministrazione di Beppe Sala e chi invece lavorerebbe in continuità. L'analisi del giornalista Andrea Cegna.
5: Prima di tutto succede che i partiti non sono in grado di parlarsi in nessuna delle due coalizioni e vediamo che tutta questa dimensione del caos, diciamo, perché io lo definisco in questo momento oggi caos primarie, è figlio di questa incapacità politica di fare sintesi dei due schieramenti. Le primarie a Milano nascono non tanto per un, in questo momento almeno rimangono, non tanto per un principio di democrazia e di partecipazione, ma perché soprattutto la parte che conosco meglio, quella del centro-sinistra, non c'è stata la capacità di individuare un candidato o una candidata capace di tenere insieme quantomeno il campo largo, ovvero AVS, 5 Stelle e PD, ma allo stesso tempo anche i pezzi che si vorrebbero aggiungere in città, ovvero da Calenda a Rifondazione. Capiamo un equilibrismo davvero molto difficile, viste le posizioni assai differenti dei soggetti. Ma la partita è anche molto interna al Partito Democratico e basterebbe notare un piccolo dettaglio: la segretaria nazionale Elly Schlein non ha partecipato alla festa dell'unità milanese, probabilmente anche proprio per questa dimensione di incertezza sul futuro della città. Perché, diciamolo chiaramente, ad oggi non è neanche sicuro che ci siano le primarie, né nel centrodestra né nel centrosinistra.
1: Centinaia di medici di medicina generale hanno manifestato questa mattina davanti a Palazzo Pirelli a Milano contro il nuovo accordo stralcio regionale che

hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelli di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse, che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti e personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia

0: e consulenza informatica a Bologna.
1: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
2: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
1: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Ithaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.

0: si guarda all'interesse di parte.
1: Nuovo pesantissimo colpo di Trump sulle politiche ambientaliste. L'IAPA, l'Agenzia per l'Ambiente guidata dal fedelissimo del presidente Lee Zeldin, ha eliminato i limiti all'emissione di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e gas. È solo l'ultimo passo verso lo smantellamento delle norme per contrastare il cambiamento climatico che negli Stati Uniti erano state approvate soprattutto durante i mandati dei democratici Biden e Obama. Quali saranno le conseguenze? L'abbiamo chiesto a Emanuele Bonpane, direttore della rivista di economia Materia Rinnovabile.
2: Zeldin non ha dato al momento una specifica agenda, ma si sa che l'obiettivo è il prima possibile di tagliare qualsiasi controllo sulle emissioni di gas serra provenienti dalle centrali elettriche, quindi le centrali a carbone e a gas soprattutto. Quello che è certo è che si rischia di non normare circa il 25% delle emissioni di gas serra di quello che cumulativamente è il primo stato al mondo per emissioni di CO2 e anche degli altri gas climalteranti nell'atmosfera a livello appunto complessivo cumulativo.
3: Possiamo definirla la decisione più antiambientalista di Trump finora nel suo mandato?
2: Beh, sicuramente la mossa più dannosa e pericolosa, nel senso che va veramente a toccare una quota importante del controllo delle emissioni di gas serra americani. Non è certo l'unica, abbiamo visto attacchi sui parchi nazionali, sulla ricerca scientifica, sul cambiamento climatico, sull'acqua, sui permessi per nuove imprese, addirittura anche su, ad esempio, sui lanci spaziali. Quindi è una continua deregolamentazione delle normative ambientali che va avanti ininterrottamente dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.
1: A Parigi in questi minuti una cinquantina di organizzazioni si sono date appuntamento davanti al Ministero delle Finanze per chiedere una legge d'emergenza sul clima dopo le ondate di caldo che quest'estate hanno fatto registrare temperature record in tutto il paese. L'iniziativa è preludio alla giornata di protesta in tutta la Francia indetta il 26 settembre in diretta a Parigi. La nostra collaboratrice Veronica Gennari. Veronica.
4: Buonasera, sì, effettivamente mi trovo in questo momento davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze qui a Parigi, dove diverse persone stanno iniziando ad arrivare per partecipare alla manifestazione di stasera che andrà avanti almeno fino alle 21. Devo dire che stasera il focus è sull'ambiente, soprattutto dopo i pesanti incendi che hanno colpito la Francia quest'estate, in particolare nella zona ovest del paese, in particolare nel dipartimento della Gironda. Le 50 associazioni che sono riunite qui stasera chiedono diverse cose, io ne voglio ricordare due in particolare. La prima, gli alloggi che non siano dei forni d'estate, in particolare nei quartieri periferici e popolari della capitale, ma non solo. E seconda cosa, un sistema sanitario che possa davvero prendersi carico delle persone vulnerabili durante le ondate di calore, soprattutto le tantissime ondate di calore che ha vissuto la Francia quest'estate. Un'ultima cosa direi, sottolineerei comunque molto importante, quello che stiamo vedendo stasera è una manifestazione, una delle tante che si sono svolte in Francia nella giornata di oggi, non soltanto a Parigi. Bisogna vedere questa manifestazione un po' come il primo atto di una grande manifestazione che si riunirà a Parigi il 26 settembre e riunirà diverse associazioni e elementi della società civile per protestare contro il governo.
1: Grazie Veronica Gennari da Parigi. La guerra in Ucraina, mentre si indaga sulla provenienza del drone intercettato stanotte nei cieli lituani dei caccia italiani in uso alla NATO, non sembra del tutto tramontata l'ipotesi di una tregua energetica per i mesi invernali. Il presidente Trump ne aveva parlato nei giorni scorsi assicurando di aver ottenuto l'assenso di Mosca e Kiev. Da allora gli attacchi sulle infrastrutture sono proseguiti da entrambi i lati, ma né la parte ucraina né quella russa hanno escluso questa possibilità. Sabato Angeli.
5: La tregua sugli impianti energetici tra Ucraina e Russia stenta a partire, ma la necessità di entrambi i belligeranti di non inimicarsi Donald Trump ha determinato una situazione dai contorni assurdi. Zelensky si era espresso poco dopo il post in cui il presidente USA annunciava l'accordo tra le parti, invocando il supporto degli alleati a garanzia del cessate il fuoco e dichiarando di non fidarsi dei russi. Fino a stamane da Mosca non avevano preso parola, ma poi il Cremlino ha definito la tregua una buona idea, nonostante le accuse alla controparte di aver cercato di colpire gli impianti energetici. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato che la cosa più importante è che le parole si traducano in fatti. Il punto è che al momento si ha l'impressione che né l'Ucraina né la Russia vogliano fare il primo passo effettivo. Per Kiev si tratta di un'arma a doppio taglio. Da un lato la mancanza di sistemi di contraerea impedisce di contrastare gli attacchi russi e la situazione si sta facendo sempre più disperata con l'inverno alle porte. D'altro canto i raid dalla distanza sulle raffinerie russe hanno permesso al governo di Zelensky di dire al mondo che l'Ucraina non è battuta e che può ancora far molto male al nemico. Per i russi i problemi alla filiera del petrolio, dalle raffinerie alle code davanti ai benzinai, sono il principale segno tangibile della guerra dentro il territorio della federazione. Le immagini delle raffinerie in fiamme hanno contribuito a trasmettere l'incapacità del Cremlino di difendere gli impianti strategici nel suo sconfinato territorio e hanno costretto Mosca a fare i conti con una guerra che fino a poco fa si voleva ancora derubricare a operazione speciale oltre confine. Chi non ha dubbi è Donald Trump, che ormai ha iniziato a incolpare l'Ucraina dell'aumento dei prezzi del gasolio in patria per tentare di distrarre la sua opinione pubblica dai disastri in Iran.
1: Il governo italiano ha prorogato per altre 2 settimane la sospensione della libera circolazione con la Spagna. L'accordo di Schengen era stato sospeso dopo i fatti di Ceuta, quando qualche centinaio di migranti entrò nell'enclave spagnola in territorio marocchino per poi essere nuovamente espulsa. La nota del Ministero dell'Interno che motiva questa decisione parla di sicurezza interna e rischio terrorismo. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta i controlli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Ceuta oggi è stata anche al centro di un dibattito a Bruxelles, dove sull'immigrazione si consolida sempre più la maggioranza alternativa di destra, estrema destra, composta da popolari, patrioti, conservatori e sovranisti.
6: Come da copione, il dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sulla crisi a Ceuta di fine luglio si è trasformato in un attacco frontale delle destre al premier spagnolo Sanchez e una risposta durissima dei socialisti europei contro gli alleati del PPE e non solo. Per chi pensava che l'approccio dei popolari europei sarebbe cambiato dopo l'avanzata dell'ultradestra di Alternative für Deutschland in Germania ai danni del centrodestra del cancelliere Merz, gli interventi di oggi hanno dimostrato il contrario. Sulla migrazione ormai è consolidata la maggioranza a destra, con popolari, conservatori, patrioti e sovranisti che parlano la stessa lingua. Responsabilità del governo Sanchez nella crisi, effetto richiamo della sua politica di regolarizzazione dei migranti, invasione di clandestini. Queste le parole chiave dell'affondo di destra e socialisti spagnoli ed europei. E proprio la capogruppo socialista García Pérez ha esortato con rabbia i popolari a smettere di strumentalizzare questa tragedia e ne ha avuto anche per il governo italiano, proprio nel giorno in cui Roma ha deciso la proroga per altri 15 giorni dei controlli di confine per gli arrivi dalla Spagna, attivi ormai da 1 mese e mezzo. Che lezioni può dare Giorgia Meloni, che ha sospeso Schengen, mentre invece la Spagna si era schierata con l'Italia durante la crisi a Lampedusa? È l'attacco della socialista spagnola. Ora si attende giovedì il voto su una risoluzione voluta dai conservatori di Fratelli d'Italia e supportata dai popolari. La maggioranza centrista di von der Leyen scricchiola sotto i colpi del suo stesso gruppo politico in nome del sostegno incondizionato all'alleanza spagnola tra il Partito Popolare di centrodestra e l'estrema destra di Vox. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Domani in Consiglio dei Ministri l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né le coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina che Forza Italia voleva allargare a pensionati e la Lega alle partite IVA e anche lo sconto sul bollo auto che di fatto sarebbe operativo l'anno prossimo, visto che quest'anno maggior parte degli automobilisti l'ha già pagato. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani. E domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe andare anche un decreto con strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori dell'indotto dell'ex Silva, per i quali quindi non ci sarà il blocco dei licenziamenti chiesto dai sindacati. Il governo dovrebbe presentarlo domani mattina al tavolo coi sindacati, spostato di un giorno proprio per consentire una stesura delle misure da approvare, poi appunto il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio. È restata una giornata di blocchi e proteste dei 2500 lavoratori dell'indotto, per cui sono partite le lettere di licenziamento dopo la sentenza che ha confermato la chiusura dell'area a caldo. E l'altra crisi industriale che si sta incancrenendo, la giornata dello sciopero di Electrolux con la manifestazione nelle Marche, a Cerreto d'Esi, lo stabilimento destinato alla chiusura nel piano di oltre 1500 licenziamenti a Susegana e Porcia in Veneto, Solare in Lombardia, Forlì in Emilia Romagna, produzioni che la multinazionale svedese degli elettrodomestici vuole delocalizzare, contro l'azienda che si è rimangiata al ritiro del piano promesso 2 mesi fa, ma anche contro il governo che sta a guardare dopo essersi impegnato a trovare una soluzione. Al corteo anche il presidente della regione e l'opposizione, tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati, Maria Giorgini, segretaria generale della CGIL di Forlì e Cesena.
7: È il momento che la politica in qualche modo, quindi per questo noi chiediamo un tavolo politico, non solo un tavolo tecnico, chieda conto alla multinazionale svedese dell'Electrolux. Si sono svelate le carte perché noi insomma lo sospettavamo un po' dall'inizio, nei fatti quegli esuberi, quel piano fosse il frutto, cioè una delocalizzazione di tutte le produzioni minori in Asia. Infatti il nostro stabilimento viene dimezzato sui volumi produttivi e questo significa sostanzialmente andare verso una chiusura pilotata che nell'arco di pochi anni si potrebbe determinare a fronte del fatto che quei volumi produttivi non possono reggere i costi fissi di quello stabilimento. Era uno stabilimento storico forlivese che ha portato anche 1500 dipendenti, quindi è chiaro ed evidente che insomma oggi parlare di circa 380 operai sarebbero quelli che rimarrebbero in questo piano scellerato vorrebbe dire portare quel complesso industriale verso la dismissione completa.
1: Sarà milanese Alessandro Principe e Diana Santini in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network che termina qua. Sono le 19:45 minuti in punto, la prossima edizione alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Yes, yes, oh, e ci siamo ancora, siamo di nuovo, ci siamo, come dice la nostra sigla. Martedì 15 settembre, nuova puntata di Dopamina, ma soprattutto
1: prima puntata della nuova stagione.
0: Ottava stagione
1: di Dopamina. Tanta roba, veramente.
0: Arrivati a 8.
1: Comincia il nostro ottavo anno su queste frequenze, quelle di Radio Città Fujiko 103.1 FM. E io e Mr. Doc, qua ai microfoni, ovviamente, insieme a tutti e tutte voi che ci ascoltate, non potremo essere più entusiasti.
0: Yes.
1: Oh, yeah.
0: E ricordatevi che se non avete la radio potete sempre seguire Radio Città Fujiko, Dopamina in questo caso, e tutti gli altri programmi attraverso il sito www.radiocittafujiko.it, oppure anche
1: attraverso il DAB in tutta l'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia, nonché attraverso le nostre applicazioni per dispositivi mobili, per ascoltarci in streaming ovunque che voi siate in tutto il mondo e anche oltre in là, per cui modi per seguirci ce ne sono assai.
0: Eh sì, e poi c'è anche un numerino magico al quale potete scriverci se volete, ovvero 333-180-9494 per SMS, WhatsApp, Telegram, ve lo ripetiamo.
1: 333-180-9494 il numero per mettervi in contatto con noi fino alle 21 in questa nuova sfavillante dopaminica scaletta e puntata.
0: Yes.
1: Oh yes.
0: Ottava stagione, quindi cari radioascoltatori e radioascoltatrici, comincia una nuova, appunto, stagione. La puntata è la 323-323 e cominciamo con bella doppietta. Andiamo negli anni 90, partiamo sempre così. Siamo prima con Queen Latifah con No Work 1993 e subito dopo con la nostra macchina del tempo Funkorama di Redman 1995, e questa è
1: Dopamina dedicata al mitico Alessio, che prontamente ci ha fatto gli auguri e qui mandiamo un grandissimo abbraccio. Yes. tanta roba.
0: Questa è Dopamina.

0: comincia così l'ottava stagione di Dopamina, suon di Queen Latifah e Redman in questa primissima parte. Sono le 20:09, quasi 10. Com'è?
1: Favoloso, ma soprattutto grandissimamente favoloso è l'abbraccio che mandiamo anche al mitico Giampaolo, che manca, che non manca mai di seguirci, che ci scrive dalle terre sarde, comunque sintonizzato sulla sua trasmissione preferita. Veramente non vediamo l'ora di averti ancora qui, grande.
0: Sì,
1: Jump,
0: ci manchi Jump, big up Jump da qui alla Sardegna.
1: E mandano anche un saluto a Mista Doc da Tricase.
0: Da Tricase.
1: Marina da Tricase.
0: Grande. Saluto anche a Marina.
1: E a tutte le persone in ascolto. E ovviamente il nostro numero, sapete, è sempre quello: 333-180-9494.
0: Yes. E proseguiamo. Che
1: proseguiamo
0: dice?
1: Con la seconda doppietta.
0: Seconda doppietta e doppietta sia, doppiettiamo. Eravamo negli anni 90, adesso andiamo verso i 2000, mm-hmm. i primi 2000. Anche qui un'altra bella doppietta con Talib Kweli, nella prima, insieme a Mos Def, Joy dall'album Quality, e subito dopo, primo anno 2002, poi subito dopo 2007 con Pharrell Monk da Desire, Let's Go.
1: E quindi let's go.
0: Questa è Dopamina. Yeah, on top of the world. Well, yeah, that's how my seas got me feeling right now. On top of the world. Yeah.

0: Dopamina.
1: Let's go, questa è Dopamina. Che bella doppietta questa qui.
0: Doppiettissima.
1: Eh? Doppiettissima. 20 e 18, che cosa mi dici, caro Mauri?
0: Tanta roba dico in questa prima puntata della nuova ottava stagione di Dopamina. Questa settimana è cominciato anche il nuovo palinsesto, la nuova stagione di tutta la radio, per cui vi invitiamo ovviamente a tenerla sempre accesa per seguire la vostra radiolinea indipendente che continuamente cerca di rinnovarsi, stare al passo e proporre sempre qualcosa che sia sempre più bello da ascoltare e anche legato al tempo di oggi. E noi siamo qua come tutti i martedì ancora più carichi quest'oggi per portare avanti questo messaggio con un'altra bellissima doppietta.
1: Eh sì, questa volta andiamo in Italia, andiamo verso gli anni 10 degli anni 2000, giusto per andare un po'. E siamo prima con Johnny Marsiglia e Big Joe dal disco Orgoglio. Qui ascoltiamo Inchiostro Nero insieme a Mad Buddy e Louis D, anno 2012, e subito dopo Mista Man, anno 2014, da M Theory, Successo. E questa è Dopamina.
0: Dopamina.
2: Da un posto vero, sì, da un posto vero scrivo la vita con l'inchiostro nero. Sì, inchiostro nero. Sì, inchiostro nero. Sì, inchiostro nero, scrivo la vita con l'inchiostro nero.
3: Jojo Beat.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Ed eccoci qua.
4: Tacca, tacca. 20 e 30, spaccatissime. È il momento della triade 2026. Qua in onda dopamina sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko, per chi si fosse sintonizzato nel mentre di questi ultimi pezzi.
3: Yes, yes, oh, yes. Yes. Siamo andati in giro con la nostra macchina del tempo, come di consueto, no? Come facciamo di solito nella prima parte. Ovviamente ora siamo nel clou della triade 2026 e quindi blocchiamo la nostra macchina del tempo, restiamo nell'anno corrente, partiamo subito con questa bella...
4: Ah, la grande!
3: Triade di tracce veramente succose, soprattutto Total Italian, indipendenti, belle come
4: tanta,
3: piacciono a noi.
4: tanta roba.
3: Tanta roba, e partiamo subito con la prima, perché a giugno era uscito quest'anno il disco di Elly Cottino, Matriarchia, disco veramente consigliatissimo, importante da ascoltare soprattutto nei periodi odierni, perché è veramente veramente intenso, e quindi c'è anche quell'essenza vera e propria dell'hip hop dal basso, però anche di quello che è anche il senso di comunità, dei diritti, comunque dell'appartenenza, comunque femminismo. Quindi Elly Cottino, veramente tanta roba, a me piace tantissimo e l'ascolto è assolutamente consigliato. E ovviamente da Matriarchia estraiamo la traccia omonima, Matriarchia.

0: nell'odio. Questa è Matriarchia e Licottino.
1: Tanta roba.
0: From Torino Sud. Big up, big up.
1: Consigliato l'ascolto di tutto il disco, veramente potente, dai contenuti alla musicalità, a tutto quello che ci si può sentire attraverso e anche oltre. Speriamo che cose di questo valore e di questo impatto proseguano, ce ne siano sempre di più.
0: Yes, sempre di più. E proseguiamo.
1: Proseguiamo.
0: Con la seconda.
1: Dai.
0: Altro stile, ma molto intenso anche questo. Parliamo invece del nuovo disco composto da Aleaka, Gentle T e Zebo, uscito ad agosto. Nessun dorma. A parte che la copertina, sai che io poi un po' mi perdo, no, nell'estetica
1: del grafico.
0: La copertina poi ha un. Ha un dipinto bellissimo col volto che sarebbe quello di Pavarotti in Nessun Dorma, è molto bello anche a livello di d'arte, proprio nel vero senso dell'arte, quindi c'è anche questa piccola parentesi. Ma al di là di questo, perché le immagini ovviamente non le potete vedere, potete però ascoltare. Questo disco è consigliatissimo, qua parliamo di Salento Style, e ci ascoltiamo anche una traccia da qui, che dici?
1: Ah beh.
0: Questi su forti proprio, su forti proprio.
1: Proprio,
0: eh sì, su forti proprio, questa è dopamina.

0: qui
1: forti proprio,
0: qui forti proprio, forti proprio Livagnoni, fore de capo. E questo era estratto da Nessun Dorma, ascoltatevelo, ascoltatevelo. Aliaca, Gentle T e Zebo, qui erano in collaborazione con Madman, e questa era soltanto la seconda.
1: La seconda, Salento Rappresent, seconda traccia di questa Triade 2026, la prima di questa nuova dopaminica stagione.
0: Yes.
1: Che ci riserva ancora una sorpresa micidiale.
0: Eh sì, perché adesso andiamo verso, sai, no, come dici tu, il primo, il secondo, adesso andiamo verso il dessert.
1: Il
0: no?
1: Dessert è proprio quello che ha tre piani, quello che
0: sì, sì, sì. E perché è da un po', no, che non tiriamo fuori un qualcosa tipo Primo Zanasi, Brother Martino,
1: beat tape micidiali.
0: Eravamo arrivati a due.
1: E questo
0: adesso
1: è uscito il volume 3, il volume 3 di queste micidiali uscite di Brother Martino e Primo Zanasi, che potete trovare sul Bandcamp dell'etichetta di Primo Zanasi, che si chiama Tune the War Machine, dove ci sono tutte le uscite veramente incredibili, questi beat da cui noi abbiamo estratto qualcuno, e chissà che un giorno vengano anche a suonarli proprio qua dentro.
0: Noi aspettiamo.
1: Chissà, noi intanto mandiamo.
0: Eh sì, mandiamo. Volume 3. Eh sì.
1: Da qui estraiamo tre pezzi per lasciarvi il gusto di andare a scoprire gli altri due di questo volume 3, che sono Punchlines, Backpacks e Freestyle.
0: Yes.
1: Tanta roba.
0: Questa è dopamina.

0: Questo erano degli assaggini, giusto tre assaggini del nuovo volume, il volume 3, Mike's Punchlines and Backpacks. Tanta roba.
1: Tanta roba veramente a conclusione di questa triade 2026, di questa 3-2-3 puntata di dopamina che a un quarto d'ora dal termine comincia a sganciare le ultime mine per avvicinarsi alla prossima trasmissione, che ve lo diciamo a fare intanto che dici Doc, ci cacciamo dentro un altro pezzone così senza tirare troppo il fiato?
0: Ma sì, ma un viaggetto rapido,
1: dai.
0: 2017, ci stai?
1: Sì, anno discreto.
0: E Doug G ti piace?
1: Ci sta.
0: Golden Era.
1: E questa da Hip Hop Eras.
0: Yes.
1: Oh yeah.
0: Questa è dopamina.
2: Yeah.

0: Golden
1: era qui sui 103.1 di Radio Città Fucico. Sono le 20:49.
0: Breve ma intenso.
1: sì. Che dici, caro Mauro?
0: Dico che ci avviciniamo verso la conclusione di questa prima puntata dell'ottava dopaminica stagione in onda qua su Radio Città Fucico 103.1 e ne siamo quanto mai entusiasti e mandiamo un altro abbraccione circolare a tutte le persone in ascolto, a quelle che ci accompagnano, a quelle che ci hanno accompagnato, ci accompagneranno in diretta, in onda, in streaming, in podcast, dal vivo, tutti
1: sullo spazio anche.
0: Esatto, tutti i dopaminici e le dopaminiche che ci sostengono e che sono là il nostro carburante per continuare a tenere alta questa bandiera del hip hop su queste frequenze con tutto l'onore che ne abbiamo, per cui che bello, siamo ancora qua, contenti.
1: Tanta roba.
0: E chissà cosa succederà quest'anno, dopo l'anno scorso che è stata una stagione micidiale, la scorsa stagione che è stata micidiale. Ospitissimi, un sacco di
1: vibrazioni, vibes, più non posso, non ci siamo fermati un attimo, è stata veramente bella e noi ringraziamo sempre tutte le volte, non solo le persone che ci ascoltano, che ci sostengono, ci supportano, ma chi ci ha supportato proprio a livello
0: materiale
1: anche durante le puntate, tutti gli artisti, i fratelli che sono venuti qui, tantissima roba.
0: Veramente così, per cui ne ascolteremo delle belle, rimanete ovviamente sempre sintonizzati su queste frequenze perché tra pochissimi minuti comincerà un'altra sfavillante puntata di Soul Shakedown Party del mitico Pier Tosi, e qui ci apprestiamo a lasciare con piacere il timone di questo galeone radiofonico, non di questa nave, per cui tra pochissimo le vibrazioni continuano fino a tarda notte, come sempre.
1: Quindi mi raccomando, non cambiate stazione radio, assolutamente no, perché la musica continua. Quindi mi raccomando, Radio Città Fucico, trattatela come si deve, perché lei vi tratterà da day.
0: Sempre meglio.
1: Hai usato il termine, com'era che hai chiamato, il galeone.
0: Galeone, un po' dei pirati.
1: Questi sono i deliri dopaminici, ovviamente, delle 20:52. E che dire? Siamo arrivati all'ottava stagione. Che facciamo? Abbiamo parlato di ospiti qua, ringraziamo ovviamente
0: tutti quelli che avremo.
1: E quelli che avremo, martedì prossimo ci sarà qualcosa che bolle, anzi sta bollendo, perché questo progetto poi uscirà esattamente il 18 di settembre e martedì prossimo invece sui 103.1
0: lo presenteremo insieme al carissimo Ponda Ratakesh, che già abbiamo potuto modo di conoscere in questi studi con la sua musica, le sue rime, i suoi beat che ci porterà il suo nuovo beat tape veramente gustoso che non vediamo l'ora di snocciolare proprio alla grande.
1: E poi cuoce per quello, perché
0: cottura lenta, fuoco lento,
1: quindi tanta roba, big up a Ratakesh, quindi mi raccomando restate sintonizzati perché la musica non continua solo oggi ma continua anche domani, dopodomani e soprattutto
0: sempre.
1: Noi ci ascoltiamo poi martedì, come sempre, dalle 20 alle 21.
0: E per chi volesse così anche ascoltarsi tutte le 322 puntate precedenti, giusto così, per avere qualcosa di breve da sentire, può reperirle attraverso le nostre pagine social Facebook e Instagram che si chiamano Dopamina On Air, nelle quali sono postati tutti i nostri podcast che potete appunto comodamente ascoltarvi dove, come, quando e quanto volete.
1: Sempre e comunque. Ebbene sì, questa è Dopamina puntata 323. Ottava stagione, quindi siamo arrivati all'ottava, abbiamo cominciato e proseguiamo, però adesso vi lasciamo nelle mani di Sir Pier Tosi con una nuova puntata di Soul Shakedown Party, quindi sonorità giamaicane dalle 21 alle 23, beh, e noi che facciamo? Un po' di sonorità giamaicane proviamo a darle, no? Ovviamente nel finale. E che dici? Lanciamo l'ultima traccia, caro Mauri?
0: Lanciamo, lanciamo.
1: Ma sì, sì, sì. Lui è Mega Banton, questa è Money First e noi ci sentiamo
0: martedì prossimo e un abbraccione circolare a tutte, a tutti, a tutto.
1: Yes.

0: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
1: Da un bar, 100% reggae music, on air dal 1992.

21.01, buonasera a tutti da Piertosi, buonasera a tutti da Soul Shakedown Party, Reggae Music, un saluto ovviamente affettuosissimo a Dopamina, Mauri e Mr. Doc che hanno concluso la loro bella puntata come al solito e il nostro spirito guida Bob Marley apre con la sua voce il programma come sempre, come oramai da 34 anni a questa parte, e questa sera ascolteremo nella Dream Selection dei brani di Bob Marley and the Wailers dal vivo. Il pretesto è l'uscita di questo bellissimo live album Roots Rock Reggae Live at Hammersmith Odeon del maggio, del giugno 76, e ascolteremo quindi altro materiale live da tutte le, da quasi tutte le uscite ufficiali, anzi da tutte le uscite ufficiali che riguardano i live di Bob Marley. Ho incominciato parlando della Dream Selection, ma c'è una novità anche nella prima parte: ricominciano le interviste di Soul Shakedown Party che vanno a farvi conoscere personaggi della scena reggae italiana e non solo. Questa sera, come annunciato, intervisteremo Mats Wilander, membro fondatore di Macadam Zena da Genova, ottima formazione attiva da un po' di tempo, che ha licenziato quest'anno il suo disco di debutto intitolato Macadam. Come al solito potete contattarmi al 333-180-9494 in diretta su Radio Città Fucico Wild Love Reggae Radio, in registrata il giovedì pomeriggio dalle 16 su Is Now Radio. Andiamo ad incominciare come al solito novità, le 21.30 poi sarà l'orario tipico delle interviste, quando sentiremo a Genova Mats Wilander via telefono. E cominciamo dai Soul Revivers, è uscito alla fine d'agosto il loro secondo lavoro, un collettivo guidato da Nick Manasse e David Hill. Il disco si chiama Holding It Down, è veramente molto bello, e ci sono degli ospiti vocali: c'è Johnny Clark, c'è Susan Cadogan e c'è Sandra Cross, cantante famosa per la sua attività alla Aiwa di Mad Professor, tra l'altro sorella del compianto tastierista Victor Cross, morto a soli 40 anni nel 2000 in un incidente stradale mentre era in tour con Max Romeo, purtroppo un incidente che riguardò il tour bus che purtroppo lo vide scomparire. Brutta storia veramente, andando parecchio indietro nel tempo, ma Sandra Cross è la voce di questa Like a Lion dal disco dei Soul Revivers.

E un saluto a Ettore già in ascolto, un saluto a Robby Dread, un saluto a Ennio. Standing Like a Lion, Sandra Cross dà la voce a questa traccia di Soul Revivers. Cominciamo con un po' di voci femminile, come a volte succede. Pietosi con voi, Soul Shakedown Party. Bell'album dalla Giamaica prodotto dal leggendario King Jammy per Asa Lineage. Si intitola Rebel Dota, che vuol dire la figlia ribelle. Combination con Johnny Osborne, che ha fatto grandi cose in passato con Jammy. Tra l'altro, in un'intervista Jammy mi confessò che il suo artista preferito, l'artista preferito del suo roster era proprio Johnny Osborne. A Rubadub or Two, Asa Lineage, Johnny Osborne.

Intanto un saluto anche a Simone, affezionato ascoltatore da Bologna, e anche a Nico che ascolta dal profondo nord, dal Trentino Alto Adige, dall'Alto Adige più che altro. Beautiful Girl, artista già attiva da parecchio tempo ma che non ha raggiunto molta notorietà, se la meriterebbe. Lei è Keshira, nata a Kingston ma cresciuta a Brooklyn, New York. Ha vissuto anche in Europa, Parigi, Londra, Berlino. EP edito dall'etichetta Youthman, si chiama She Is Life, questa è Beautiful Girl. Come vi dicevo, reggae al femminile per incominciare, e c'è un nuovo singolo da

di abbigliamento, jeans and marina. Per marina si intende la canottiera traforata che si vede molto in Giamaica, di vari colori per combattere il caldo. Se vanno a jeans and marina, brand new.

0: abile molto raffinata dall'avveniente Sevana, Jean San Marino, artiste donne, già delle conferme della musica giamaicana. E dopo Sevana, un nuovo singolo anche per Coffee, prodotto tra l'altro da uno dei figli di David Rodigan, Cadenza, Oliver Rodigan, detto Cadenza, produttore con ottimi successi nel suo curriculum. Questa traccia si chiama Ovaso Coffee.
1: This is original Coffee representing for Pier Tosi Soul Shakedown Party. Come with the fire, Pier Tosi burning down. Oh, mm-hmm.

Musica giamaicana che mantiene qualche contatto con il reggae tradizionale, anche se è molto moderno, molto di frontiera. Ova So, Coffee, nuovo singolo, in precedenza Sevana, Pietosi con voi, solo Checkdown Party. 21:19, tra un po', tra 10 minuti abbondanti, l'intervista di Macadam Zena da Genova. E c'è un nuovo singolo anche per una delle signore con la S maiuscola, anzi forse la signora con la S maiuscola, potrebbe essere una zia, forse anche quasi nonna di Coffee, Marcia Griffiths, gigantesca tra l'altro, per lungo tempo membro delle High Trees, il trio vocale che forniva le armonie vocali su dischi e nei live di Bob Marley. La Taz è l'etichetta che fa uscire questa traccia che si chiama Unconditional Love, amore incondizionato. Queen Marcia.

Un grande saluto a Beppe Rebel che non si faceva sentire da un po'. Noi, inguaribilmente legati al suono del reggae tradizionale, amiamo questa etichetta, la Taz, in cui se ami questo genere di cose non ti puoi sbagliare. Etichetta già di con decenni di tradizione, dagli anni 80. Tad Hawkins il boss, etichetta che si muove tra Miami e Kingston. Unconditional Love, Marcia Griffiths. Ed è una realtà il nuovo Gentleman, grande artista tedesco, artista reggae accolto negli anni 2000 alla grande dalla comunità reggae giamaicana, artista che poi ha ottenuto un successo enorme nel suo paese, in Germania e anche in tutti gli altri paesi in cui si mastica reggae. Un nuovo album si chiama Gratitudine, per la maggior parte delle tracce prodotto da Don Corleone, Donovan Vendetta Bennett. Ci sono contributi anche di Aston Barrett Jr., di Genius McGregor, di Clay Morrison e di Joe Pease. Cominciamo ad ascoltare questo disco in cui la vena di Gentleman, artista ovviamente piuttosto maturo e abbastanza indelebile e riconoscibile subito, disco piuttosto lungo di 17 tracce. Questa è Never Fail, nuovo Gentleman, Gratitude, a Soul Shakedown Party.

tipico cantato confidenziale di Gentleman, anche piuttosto delicato, non è sicuramente l'artista dalla voce più potente che c'è in circolazione. Bella traccia però molto sincera, Janet Never Fail I Yet, da Gratitude, album che sentiremo.

Intervista a Macadam Zena, ho già in cantiere altre svariate interviste, la settimana prossima intervista a Ekim dalla Puglia. Intanto chiudiamo invece con Airy Heights, bella etichetta francese che produce sempre belle cose, un ritmo nuovo con cui chiudiamo questo primo segmento che si chiama Try Rhythm, traccia conscious per Kesile che ha sempre una bellissima voce. Questa è Jaja Bless, Airy Heights, l'etichetta francese da Parigi.

0: This is a soul shakedown party. This is a soul shakedown party.
1: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
8: Crucial Music and Wicked Selections. Keep on listening to Piatosi. Buona sensazione.

0: Ed è il momento delle interviste, riprendono le interviste sui dei protagonisti della scena italiana ed è con grande piacere che vi presento questa sera a Macadam Zena nella persona di Matteo e che ieri Mats Wilander. Ciao Matteo, buonasera.
1: Ciao Pier, buonasera a tutti, ciao.
0: Bello averti, da un po' di tempo suoniamo questo vostro disco, questo vostro bel disco di quest'anno che tra l'altro mi ha segnalato un mio ascoltatore abbastanza, che mi ascolta da parecchio tempo, Andrea da Genova, che voglio ringraziare veramente tanto. Siete stati una scoperta per me e anche per i miei ascoltatori. Senti, prima intervista quindi, tu sei un membro fondatore.
1: Sì, membro fondatore dei Macadam Zena, che è un progetto che nasce nel maggio del 2011 sulle alture di Genova. Io avevo già iniziato a fare musica già molto tempo prima, non avevo mai avuto una band, ho fatto la mia gavetta da corista, in un altro progetto, un progetto molto importante qua di Genova che erano e sono i Senza Show, un gruppo appunto che oltre a fare reggae faceva jungle, drum and bass, folk, insomma tutto con dialetto genovese, anche per quello che poi ho cercato di portare avanti questo discorso qua.
0: Mi ricordo molto bene dei Senza Show, mi ricordo Bob Quadrelli, esatto. Veramente bravissimi negli anni 90, mi fa piacere sapere che tra l'altro esistono ancora. Mi sembra di aver visto che voi definite la vostra musica, che evidentemente ha poi come anche altre cose di reggae, influenze disparate, reggae and roll, quindi evidentemente il rock and roll lo considerate un po' come un'influenza, il rock?
1: Sì, ma sai, perché comunque indipendentemente da tutto, vabbè, ci piace il reggae, ma poi fondamentalmente ne veniamo ognuno da un'estrazione musicale differente e quindi portiamo chi il folk, chi magari il rock come estrazione, magari non è neanche un reggae puro, e infatti noi scherzando diciamo sempre un po' un surrogato del reggae, che comunque ha ritmiche elevate, cerchiamo di avvicinarci il più possibile a quello giamaicano, però comunque siamo bianchi come il latte e tributiamo questo genere nella nostra maniera.
0: Beh, sicuramente ti dico, mi sembrate comunque abbastanza, cioè il reggae è comunque predominante e il fatto che siate, che non copiate i giamaicani vi rende molto originali, molto interessanti e sia le composizioni che le musiche, gli arrangiamenti li trovo veramente ottimi, vi faccio anzi complimenti. Avete aspettato un po' di tempo prima di debuttare su disco?
1: Sì, ma lì guarda, è stata una questione... un po' come quando si vuol fare un figlio, no? Che magari aspetti il momento giusto, aspetti la persona giusta, che tutto sia a posto, invece poi fondamentalmente quando ci si trova, che bisogna un po' buttarsi e farlo. Abbiamo aspettato tanto tempo, avevamo problematiche magari musicisti che andavano, venivano, non avevamo poi la quadra e non eravamo mai poi sicuri di poter andare in studio. Quando c'è stata questa cosa qua, e questo anche grazie a Andy Mitu, che è stato comunque uno degli ultimi tastieristi della formazione, che suona anche in questo disco qua, grazie anche a lui che è arrivato e ha detto: ragazzi, mettiamo un po' un punto fermo della cosa, andiamo in studio e incidiamo, e così poi è stato.
0: Senti, una delle vostre peculiarità, forse quella che balza più all'orecchio, anche se non è il vostro unico modulo espressivo, è l'uso del genovese, che come dicevi evidentemente continua una tradizione dai tempi dei Senza Show.
1: Sì, ma sai, io son cresciuto con quello, ovviamente non con reggae, sono cresciuto praticamente con la canzone popolare, poi quando ho scoperto i Senza Show ho visto che col dialetto si poteva fare, il dialetto comunque che per noi è anche una lingua, soprattutto una lingua, quando abbiamo visto che si poteva fare veramente quello che si voleva, quindi... E metterlo con ritmiche reggae, ska, piuttosto che jungle, drum and bass, ci si è aperto un mondo e io mi sono innamorato proprio di questa cosa qua. Poi secondo me ci sono anche, dei concetti e delle emozioni che che il dialetto, come dire, dialetto qualunque esso sia, riesce a esprimere meglio rispetto a una lingua diretta come può essere l'italiano o l'inglese. Se pensiamo che i giamaicani, comunque, sì, è vero, la base è l'inglese, però poi insomma c'è il patua, no? Che è certo, la cosa dominante, e comunque in ogni caso lascia il segno. E quindi, come dire, ci piace portare avanti comunque anche la tradizione e far scoprire una parte di Genova anche grazie alla musica.
0: Senti, hai detto che, vabbè, come in tutte le band che hanno un po' di anni alle spalle, membri che vengono e membri che vanno, tu sei membro fondatore, ma sei in qualità di ambasciatore della band. Ti pregherei quindi di nominare tutti gli altri membri che tra l'altro saluto.
1: Certo, allora beh, abbiamo Pier Giorgio Manuele al basso, che lui è, diciamo, con me dagli quasi gli inizi, perché ho iniziato, vabbè, con una formazione che poi sono spariti tutti, e lui è arrivato ed è, diciamo, il perno, la persona, come dire, su cui posso fare sempre affidamento, una persona che gli dico: guarda, buttiamoci giù dalla finestra, mi dice: vabbè, scegli il balcone e andiamo. Quindi è uno proprio dei più. E poi c'è Marcello, il sindaco San Salone, alla batteria. Lui, vabbè, ha ovviamente un curriculum musicale pazzesco, fatto da backing band per grandissimi artisti, ha una band tributo agli Scatalight, ha suonato anche con gli Scatalight. Poi alla chitarra abbiamo Fabrizio Faber Furfaro, che anche lui comunque suona da tantissimo tempo, ha una sicurezza, e anche lui comunque ha fatto la backing band per artisti anche giamaicani. E alla tastiera abbiamo adesso, perché prima c'era Andy Mito, ma è andato via a fine del 2024, attualmente abbiamo Tony La Corte, che è un, come dire, un trade union con i Senza Show, perché era il tastierista dei Senza Show, di quando il Senza Show poi vinse il premio Tenco nel 97. Quindi, diciamo, c'è stato un po' un ritorno a casa, e quindi attualmente siamo questi.
0: E qui ci sono saluti via SMS da parte di Fulvio, che ascolta da Reggio Emilia, abbastanza un ascoltatore abbastanza abituale. Senti, c'è anche il fatto che probabilmente Genova è una città ricettiva per il reggae, per il fatto, a parte che il genovese ha una musicalità favolosa e si presta molto, secondo me, ma è una città di mare, aperta a tante influenze, quindi ci sono delle assonanze, delle connessioni con Kingston, con la Giamaica.
1: Sì, ma tu pensa che, vabbè, Genova ovviamente è un porto, quindi negli anni, ma parliamo veramente negli anni, veramente niente di quando noi non eravamo neanche nei pensieri dei nostri genitori, essendo un porto, negli anni ne sono arrivati tantissimi, dico, da qualsiasi parte del mondo, quindi dalla Spagna, dalla Francia, dai paesi arabi, dalla Francia, quindi, come dire, nel nostro per fare riferimento all'assonanza, nel nostro dialetto, nella nostra lingua, c'è un po' un mix di tutto questo. Nel genovese ci sono, ad esempio, 500 termini di origine araba, quindi è per quello che poi, quando magari ci ritroviamo a cantarlo o a parlarlo, spesso ci dicono: ma sembra portoghese, ma sembra francese, ma sembra arabo, insomma, perché, essendo un porto, negli anni ha fatto sì che comunque tutte queste influenze di idiomi facessero sì che a oggi sembra una cosa e anche un'altra.
0: Sì, proprio come, quindi è quello che viene definito un dialetto. Tu l'hai definito una vera e propria lingua, ma è una lingua che ha proprio un respiro, che unisce i popoli, unisce le terre. Senti, Fulvio menzionava Marcellos, che immagino sia la cover band degli Scatalights, di cui
1: esatto,
0: fa parte Marcello,
1: esatto.
0: Infatti, senti, andiamo ad ascoltarci un'altra. Ci abbiamo sentito prima Ghetto per incominciare, dopo parleremo, volevo inframmezzare l'intervista, come di solito faccio, con una traccia, anche se non la suono tutta, non ti voglio lasciare troppo al telefono. Sentiremo un paio di minuti abbondanti di Inna Babilon. Non so se ci vuoi dire qualcosa di questa traccia.
1: Sì, guarda, Inna Babilon è un pezzo che l'abbiamo scritto parecchio tempo fa, una decina di anni fa, come dire, in A Babylon, beh, sappiamo Babylon cosa è o comunque cosa rappresenta. Nel pensiero appunto comune di ognuno di noi, no? Che ogni giorno deve come dire, sottostare a un sistema, no? Un sistema di cose che spesso ci va stretto, ma purtroppo bisogna alle volte fare buon vino cattivo gioco e continuare a vivere o comunque cercare di vivere al meglio. Diciamo, è stato un po' un pezzo denuncia a proprio il sistema di Babylon, quindi comunque sempre un contributo anche a comunque alla musica reggae o comunque ai concetti per cui è nata la musica reggae.
0: Dai, allora ce l'ascoltiamo in Amabile, ce ne ascoltiamo un pochino prima di tornare poi in diretta con la seconda parte dell'intervista.

0: qui con Matteo, stiamo chiacchierando. Una domanda che ti devo fare per forza, non sarò il primo e nemmeno l'ultimo: da dove viene il vostro nome? Zena ovviamente è Genova in dialetto, Macadam Zena.
1: Allora, Macadam qui a Genova è un tipo di pavimentazione,
0: okay,
1: inventata da Sir Macadam. È una pavimentazione di sabbia e pietre livellate con un rullo compressore. È presente in parecchie ville o comunque tenute genovesi,
0: okay,
1: dove provavamo noi al Castellaccio, quindi sull'altura di Genova, dalle parti di Rivi, una vista incredibile. Avevamo la nostra saletta che la pavimentazione per arrivare alla nostra saletta era fatta in macadam, e quindi guardandoci un po' in giro abbiamo detto: ma come ci chiamiamo? Macadam. Perché poi anche, come dire, questo suono, come dire, no? Quando lo diciamo tanti dicono: ma macadam, roba da arabi. E quindi ce lo siamo tenuti. Poi Zena, perché poi se uno va anche nel web di macadam mette, vabbè, a parte che escono le noci macadamia,
0: insomma,
1: esce una marea di cose,
0: certo.
1: E per differenziarci un po', vabbè, facciamo i macadam di Genova.
0: Sì, poi il nome ha una certa cadenza, ta-ta-ta, sembra un po' a Rototom, cioè anche
1: bravo,
0: proprio una sua ritmica particolare. Senti, invece ci terrei che più gente possibile ascoltasse la vostra musica, quindi questo vostro debutto di quest'anno in che modo è ascoltabile, in che modo è disponibile?
1: Beh, su tutte le piattaforme digitali, quindi da YouTube, Spotify, iTunes, e poi ovviamente abbiamo anche la, diciamo, ormai vecchia, diciamo il vecchio supporto CompatDisc, diciamo il disco che si può trovare comunque ai nostri concerti. Abbiamo sempre comunque il merchandising e tra cui i CD.
0: Senti, siete attivi dal 2011 e purtroppo da parecchio tempo non possiamo dire che sono buoni momenti per la musica, anche perché c'è la crisi economica, le prime cose a cui la gente rinuncia sono la cultura, l'arte, a uscire, andare a vedere concerti, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Ci sono locali che non ce la fanno più e chiudono. Com'è stato tirare avanti in questi anni, fino a 15 anni di attività?
1: Non è stato facile, perché come dici tu, purtroppo c'è sempre meno soldi anche per investire, che non vengono investiti nella cultura, negli spazi o comunque locali che chiudono, che magari fanno musica da anni. Noi, diciamo, bene o male affrontiamo tutto questo, ovviamente la nostra band l'affrontiamo, comunque la viviamo ogni giorno con professionalità, quindi quando saliamo sul palco siamo dei musicisti e ci comportiamo come tali. Abbiamo comunque dei lavori, ognuno di noi ha un lavoro, chi da dipendente, chi in proprio, ma tiriamo avanti con quello, e la musica è diventata un passatempo professionale, ma un passatempo, quindi non è stato facile, ma poi calcando, alla fine poi abbiamo sempre le nostre date o comunque locali che fortunatamente, magari o ascoltando il disco o sentendoci dal vivo, poi ci chiamano e andiamo a suonare.
0: Non so se ascolta qualcuno dalle vostre parti o anche non dalle vostre parti, avete delle prossime date in predicato?
1: Allora sì, abbiamo, queste sono uscite da pochissimo, quindi una, esempio, è uscita domenica, sono tutte nel genovesato ovviamente,
0: mm-hmm,
1: anche se ci capita comunque di andare a suonare anche fuori dalla Liguria, e quando avviene questo ci piace tantissimo, perché portiamo appunto il nostro dialetto fuori dalla terra madre. Ultimamente sono uscite delle date, una il 1 ottobre, in un circolo che si chiama Arci Combattenti Montegrappa, ed è a Genova, dalle parti di Castelletto, che è una bellissima zona. Sempre il 9 ottobre suoneremo nel Savonese, in un Arci che si chiama La Casa dei Popoli, a Ceriale, Lì andremo in versione sound system, perché non c'è spazio per tutta la band. Il 16 ottobre invece suoneremo al Mercato Orientale Genovese, è un venerdì sera, anche lì è un posto bellissimo, anzi andate a visitare la pagina proprio del Mercato Orientale, che si chiama MOG. Lì, a parte che è un pezzo veramente di storia, è un mercato che tuttora è un mercato su cui hanno poi, come dire, dato spazio a locali e anche alla musica, infatti ci hanno chiamato appunto per andare. Dopo quello magari prendiamo un po' di tempo, abbiamo anche idee di fare cose anche nuove, perché non vogliamo aspettare altri 10 anni per fare un altro disco.
0: Certo.
1: E niente, poi abbiamo comunque anche progetti di fare video musicali anche del disco, di alcune tracce del disco, e niente.
0: Senti, le ultime due domande. Intanto vi faccio ancora i complimenti per il disco e spero che anche attraverso il mio programma più gente l'ascolti, più gente lo scopra e l'apprezzi. E, quali sono state, è una domanda che faccio sempre, le reazioni, che, insomma, il feedback del disco, sia dalla vostra gente che magari altre reazioni da gente che non vi conosceva?
1: Beh, abbiamo avuto un riscontro positivo. Tieni presente che sono canzoni che la gente ai concerti ascolta da sempre, quindi, come dire, avevamo già un riscontro positivo dal pubblico. Chi non ci ha mai sentito ci ha fatto, insomma, anche grazie a te, nel senso, noi siamo onorati di questa cosa qua. Infatti quando mi hai scritto, come dire, ci siamo un po' toccati e siamo riusciti a arrivare a Piertosi.
0: Sono molto, molto contento di questo, scusami, prego, finisci.
1: È successo appunto che uscissero anche delle date da quando è uscito il disco. Questo esempio del Mercato Orientale Genovese, che è un luogo che abbiamo sempre visto da lontano, che abbiamo sempre frequentato, dove abbiamo visto suonare artisti grandissimi, anche più grandi di noi. Quando siamo stati contattati direttamente da loro, che mi ha squillato il telefono, ci avevano sentito, avevano visto dei nostri video, mi hanno detto: beh, in qualche modo siamo arrivati.
0: Ecco, l'ultima domanda, intanto spero di incontrarvi presto, di vedervi suonare anche dalle mie parti e di incontrarvi di persona, magari anche qui in studio in radio. E una cosa che penso sia fondamentale è che nello spirito del roots reggae più genuino, i vostri testi sono testi di denuncia con un certo spessore sociale e politico.
1: Sì, beh, certo, sì, come dire, con la musica poi si può parlare di tutto.
0: Certo.
1: Il reggae ovviamente è un genere di denuncia, lo sappiamo. Noi cerchiamo, come dire, di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, no? Quindi parlare comunque di denuncia, ma parlare anche di temi attuali, come può essere la mancanza del lavoro o anche, come dire, un cuore infranto.
0: Certo.
1: Quindi cerchiamo di metterci un po' di tutto.
0: Matteo, ti ringrazio, noi continueremo ad ascoltare il vostro disco e ti abbraccio e andiamo avanti sentendo Macadam. Grazie della chiacchierata, grazie del tuo tempo, ancora complimenti.
1: Grazie a te, Pier, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao, grazie a te, ciao.

0: l'uguaglianza e l'inclusione sono valori fondamentali per una società giusta. Stand Up for Jamaica si batte per i diritti della comunità LGBTQ+ in Giamaica, promuovendo l'accettazione e le pari opportunità per tutti. Unisciti a noi nella costruzione di un futuro più inclusivo. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
4: Stai ascoltando Soul Shakedown Party.

Soul Checkdown Party, Radio Città Fujiko, Wild Love Reggae Radio, ma anche Is Now Radio il giovedì pomeriggio. Siamo a metà del programma, un saluto a Rasta che è qui in ascolto.

2206 333 1809 494, sms. Questa regia ovviamente non sono le 22.06 per chi ascolta Isnau Radio, per cui sono passate da poco le 16. E questo è il nostro prossimo ospite telefonico la settimana prossima, dalla provincia di Bari, e Kim. L'abbiamo già avuto ospite. Ruling Sounds è il suo nuovo disco in circolazione da questa primavera, e questa è My Game. Reggae Music is My Game, Reggae Music is Our Game. Lui si autoproduce, è un cantante polistrumentista. Burning like a flame. Andiamo verso la Dream Selection, che sarà dedicata quindi al suono, alla potenza del suono live di Bob Marley, anche in virtù dell'uscita di questo nuovo bellissimo album dal vivo, che risale alla fine della primavera del 76 in un locale prestigioso, l'Hammersmith Odeon. Noi andiamo avanti rimanendo nel sud Italia, una connection Lucania e Puglia, Cricca Reggae e Mamma Marias, bel singolo che poi farà parte anche del nuovo album di Cricca Reggae imminente, si chiama Restore My Soul, reggae italiano.

E vorrei fare una dedica speciale a chi sta attraversando magari momenti di difficoltà, deve stringere i denti per tirare avanti, sperando che la musica sia di aiuto, che dia sollievo. Resto ormai

0: ancora qualche traccia, dicevo, di nuovo materiale. Un saluto a Panza e alla Supersonic, etichetta che fa capo a un sound system berlinese oramai di tradizione e di spessore. Taffari, veterano giamaicano, traccia che è stata, stiamo suonando già da parecchio, ma è stata stampata solo di recente su vinile, su 10 pollici, veramente alla grande, un oggetto veramente notevole. Questa è The Best Thing, la cosa migliore, Taffari e Supersonic Label.
1: Love suffers all things, love endureth all things, the greatest gift.

ed è il momento dell'agenda, che non è più spessa come quelle di quest'estate, quando c'era tantissimo reggae in giro, visti festival all'aperto. Intanto vi segnalo il ritorno del Vinyl Club, che mi coinvolge, una crew di tre personaggi, Mikey Tuff, Joe Dischetto e il sottoscritto, a suonare vinili in vari locali delle nostre parti e non. Doppio impegno questo weekend, venerdì 18 settembre al Vaniglia, in via del Pratello 100, in fondo al Pratello, a Piazzetta San Rocco. Al Vaniglia di solito suoniamo musica da metà anni 80 in poi, quindi un sacco di musica anche anni 90, Barry Simmons, Sisla, Freddie MacGregor, Luciano, Morgan Heritage e tanti altri. Ci concentriamo un po' su quel genere quando portiamo i nostri dischi in quel locale. Il secondo impegno, sabato 19 settembre, insieme a Trizio Silecta, in via Tiarini, in un club molto carino che si chiama Eretica. Entrambi gli impegni non sono notturni, ma bensì aperitivi lunghi dalle 18.30 19 fino a verso le 12.30 1. Poi un grande augurio di buon compleanno per mio fratello Vito War, che festeggia il Bibash come si deve il 19 settembre, sabato, al Cube di Milano in via Mecenate, invitando Warrior Sound International, un personaggio direi dalla Germania molto importante per ciò che riguarda la dance, delle situazioni di Sound Clash, quindi Vito World Bibash a Milano. Le altre cose che invece vi segnalo sono il 3 ottobre, sabato, al Sottotetto, Rise and Shine è un sound system indiano che si chiama 1000 Lions, e ospiti della serata anche dal nostro territorio Words of Wisdom. Sabato 24 ottobre David Rodigan al Fuso Lab di Roma. Sabato 12 dicembre al Sottotetto di Bologna Bless Line invita un veterano giamaicano che vive da tanto in Inghilterra, veramente un gentleman del reggae che mi sta veramente molto a cuore, e cioè Mr. Winston Francis. Album clamoroso, andando al prossimo ascolto, dei Groundation, dei californiani Groundation, che lo scorso inverno hanno messo in scena a Parigi il loro ultimo album Candle Burning, tra l'altro un disco con una forte riflessione sul tempo che passa. L'album si chiama A Light in Paris, questa che sentiamo è Trust Yourself, veramente magnifica. Groundation.

tanta musica di grande livello da suonare per ciò che riguarda le novità. Un'ultima traccia per un artista anche lui attivo già da un po' di tempo, dal Senegal, Meta Dia, vive a New York City, il suo gruppo si chiama Meta and the Cornerstones, e nella band personaggi dalla Giamaica, dalla Francia. A proposito di gratitudine, gratitudine, titolo dell'album di Gentleman. L'album di Meta si chiama Echoes of Time e la traccia con cui chiudiamo la parte di nuovo reggae quest'oggi è proprio gratitudine, come avrebbe detto Janine, gratitude is a must.

Intanto un saluto a Marcel e Meron, Crazy Bald dal vivo. Con grande emozione mi occupo di Bob Marley, lo spirito guida del programma, sicuramente il mio gateway di accesso.

È da 35 anni, se non sbaglio i conti, dalla scomparsa di Bob Marley. Esce dal cappello a cilindro questo live straordinario, direi. Bob Marley and the Wailers all'Hammersmith Odeon di Londra nel giugno del 1976. Il disco si chiama Roots Rock Reggae doppio CD. A quanto pare la prima volta che i Wailers suonavano dal vivo Crazy Bald, addirittura era quello di Rustman Vibration, che era uscito il 30 aprile, album del 1976. Immaginatevi quattro giorni di Bob Marley in questo tempio del rock mondiale, l'Hammersmith Odeon, che aveva visto l'ultimo concerto di David Bowie facendo Ziggy Stardust qualche anno prima, e 16, 15, 16, 17 e 18, con addirittura due giorni, il 17 e il 18, con doppio concerto, Early Show e Late Show. Grande lavoratore indefesso sul palco Bob Marley. Nucleo classico della band, in cui cambiavano solamente i chitarristi. Qui c'erano Donald Kinsey dagli Stati Uniti, chitarrista dal sapore blues, e anche il grandissimo talento giamaicano di Earl Chyna Smith. Tanti anni fa dedicavamo a Marley un'intera puntata, di solito sotto 11 maggio. Abbiamo poi smesso, ma ovviamente Marley ci rimane nel cuore. Voglio fare una carrellata di brani tratti dai suoi live ufficiali, e questa sfilza di live si è arricchito veramente di questo oggetto bellissimo, Roots Rock Reggae. Sempre il tour di Rustman Vibration. Un po' prima, 26 maggio 76, la stessa band al Roxy Theater di Los Angeles con una scaletta simile. Ancora una traccia da Rustman Vibration, album che stavano promuovendo, ed è Want More.

0: International. From the ghetto of Kingston, Jamaica.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge.

E un saluto a Fulvio che sta pulendo casa al ritmo di Bob Marley. Bob Marley a Radio Città Fucico, poi Love Reggae Radio e anche a Isnau Radio. Bob Marley, spirito guida di questa trasmissione Soul Checkdown Party, in particolare suoni live legati ai Wailers e a Bob Marley. 2 anni e mezzo indietro rispetto al Marley in espansione del 76 dopo Rastaman Vibration, e qui siamo nel ottobre del 73, un momento molto particolare dei Wailers, un anno molto avventuroso, quasi caotico. I Wailers riuniti che incominciano a sfaldarsi, vanno in tour americano e Bunny Wailer non regge tanto i viaggi all'Occidente, non regge questi locali pieni di giovani particolari, strani, freaks, locali dove c'è permissività sessuale, chiamiamola così. Abbandona la barca prima del tour americano e al suo posto va Joe Higgs, che era stato il maestro dei Wailers, il loro mentore a Trench Town. Qui Wailers, che erano stati chiamati come openers di una serie di concerti di Sly and the Family Stone, ma la leggenda vuole che erano talmente bravi come opener strappavano pubblico all'artista più grosso, Sly Stone, che già iniziava un lungo periodo di grandi paranoie alimentate tra l'altro dall'uso di stupefacenti. Wailers che vengono cacciati e si trovano disoccupati, vengono chiamati in California a Sausalito negli studi Record Plant a registrare questi live a porta chiusa che diventano un programma radiofonico. Non so se sono stati mandati in diretta o no, tutte le tracce di questo live radiofonico che andò in radio a KSAN in California sono contenute da un disco postumo bellissimo intitolato Talking Blues, che poi è un miscellaneo e contiene anche altre cose. E nello stesso periodo, sempre i Wailers della versione con Joe Gibbs hanno un'altra esperienza simile. Vengono chiamati da Barney Cordell a Los Angeles, è un amico di Chris Blackwell, il loro produttore, il boss della loro etichetta, e Barney Cordell li porta alla Capitol Tower a Los Angeles. Siamo all'inizio di novembre del 73 e Cordell registra i Wailers che suonano dal vivo a porte chiuse e anche li filma. E questa musica è contenuta in un altro bel live che si chiama The Capitol Session 1973. Questa che sentiamo è Dappy

Siamo tornati al disco nuovo Roots Rock Reggae Live at Hammersmith Odeon, questa versione bellissima di Band Down Low, molto particolare. Band Down Low, un brano con contenuto in Natty Dread del 1974. 333 1809494, sms 2246 Radio Città Fujiko. E in senso ampio, dalla fine degli anni 60 si afferma un'idea del concerto rock come una celebrazione laica, con implicazioni comunque abbastanza mistiche in generale. I festival, Woodstock, Jimi Hendrix, i grandi gruppi, eccetera, eccetera, le grandi arene, sempre più capienze sempre maggiori, tantissima gente in comunione quasi spirituale davanti alla musica. E per questo contesto Bob Marley è perfetto, ed è per questo che i suoi straordinari live, carichi di energia e di misticismo, vengono messi su disco dal vivo già dal 75 con Live. Come è noto, sono due i dischi ufficiali usciti con Bob Marley in vita, e cioè Live del 75 e Babylon by Bus del 1978, che ai tempi era un doppio vinile dal titolo assolutamente geniale, Babilonia in Bus. E straordinario il live del 75, che racchiude materiale da due concerti fatti al London Lyceum nel luglio del 75, 17 e 18 luglio. Tra l'altro è uscita una versione deluxe di recente che mette insieme entrambi i concerti, un CD e il live del 17 e il secondo, il live del 18. Vi faccio ascoltare, è quasi uguale, leggermente più lunga, una delle tracce dal vivo che ha fatto maggiormente breccia nei cuori degli appassionati di Bob Marley. Non nomino neanche il titolo.

vale la pena di citare questi incredibili musicisti, i Wailers, un nucleo con i fratelli Aston e Carlton Barrett, rispettivamente basso e batteria, personaggi importantissimi nella storia del reggae. Alvin Sicko Patterson, un compagno dei tempi di miseria nel ghetto di gioventù, alle percussioni, tra l'altro il personaggio che portò i Wailers a Studio One. I due tastieristi, Tyrone Downey, Earl Y. Lindo, le coriste Marcia Griffiths, Judy Mowatt e Rita Marley, moglie di Bob Marley, le High Trees. Cambiavano i chitarristi, in questa occasione lo stiamo sentendo in sottofondo, c'era Al Anderson, giamaicano che aveva passato molto tempo in America impratichendosi col blues, e per far presa sul pubblico occidentale c'era sempre in queste band un chitarrista che ne masticava di blues e di rock e irrobustiva un po' il suono del reggae in quel senso. 22:52, scusatemi, ci avviamo verso la fine del programma, e il pretesto, l'uscita di questo live bellissimo che vi consiglio per ascoltare musica da varie epoche, dai vari live ufficiali di Bob Marley. Contesto completamente diverso, 5 anni dopo 1980, l'estate trionfale ma l'estate anche tragica della battuta di arresto di cui parliamo. Siamo nel settembre dell'80, Marley malato a New York, fa due concerti, 20-21 settembre al Madison Square Garden, il 22 settembre facendo jogging collassa a Central Park, sviene, sbava dalla bocca, grande spavento, fa una visita, un check-up e le sue condizioni sono serie se non disperate, con il tumore che si è diffuso quasi in tutto il corpo. Nello sconcerto generale Marley decide di fare ancora un concerto e la band si reca a Pittsburgh, Pennsylvania, dove allo Stanley Theater va in scena l'ultimo concerto della vita di Bob Marley. 27 settembre, lungo tempo conosciuto come bootleg, invece poi è stato stampato ufficialmente come Live Forever. Era l'anno di Uprising, l'anno anche dei concerti italiani di Milano e Torino, e in questo live c'è questa bella versione di Could You Be Love.

formazione dei Wailers, cioè Junior Marvin e Al Anderson. Ho tenuto per ultimo, per chiudere, un momento veramente speciale, 23 aprile 1978, Bob Marley, vittima di un attentato un anno e mezzo prima, nel dicembre del 76, lascia la Giamaica, aveva rischiato di morire sotto colpi di pistola di una gang malavitosa. Non vi racconto tutto il quadro, qualcuno di voi magari lo conosce. Torna però in Giamaica per fare un concerto di pacificazione nazionale al Kingston National Stadium nell'aprile appunto del 78. Ci sono tanti altri artisti, ma Marley culmina il concerto con un gesto pazzesco, chiama sul palco i due signori della guerra in Giamaica, il primo ministro, il leader dell'opposizione, Edward Siaga e Michael Manley, e in segno di pace gli fa stringere le mani e alza queste due mani strette verso il cielo durante una exodus incredibile con cui voglio chiudere il programma oggi. Non è stato edito tutto il concerto, ma questa jamming registrata al One Love Peace Concert il 23 aprile del 78 fa parte della colonna sonora del documentario di Kevin MacDonald, Marley. Chiudo con questa, ciao a tutti, grazie dell'attenzione, ci sentiamo martedì prossimo, Soul Shakedown Party.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

martedì e come ogni martedì sera qua dai 103 e 100 arriva Salvati Mobili con il vinile, il vero e proprio vinile. Questa sera siamo a 45 giri e abbiamo dei dischi alquanto anche usurati. Cominciamo questa carrellata con New Trolls.

siamo nel pieno degli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, quando New Trolls realizzavano i loro, diciamo, singoli più apprezzati, possiamo dirla così. E questa è Davanti agli occhi miei, anche se probabilmente il disco rovinato non vi ha fatto capire bene nella parte iniziale, ma c'era un sitar, perché in quegli anni chiaramente stiamo parlando anche quando i Beatles andavano in India e usavano il sitar, i Rolling Stones l'hanno fatto anche loro, un sacco di gente ha usato il sitar. Ma accantoniamo il sitar e, visto che siamo in un programma notturno, proseguiamo con Adamo. Questa è La Notte, un cantante internazionale.

quello di Adamo nella notte. Questa notte, il martedì sera dedicato al vinile, questa sera abbiamo detto, abbiamo dei vecchissimi 45 giri recuperati da uno scatolone, quindi non posso neanche garantirvi, diciamo, l'alta qualità della serata, ma è giusto così, perché stiamo usando dei vinili che hanno più di mezzo secolo e la sfida col digitale è ancora aperta. Ma a questo punto siamo nella notte e questa sera ci buttiamo.

più di mezzo secolo fa, Rocky Roberts. Stasera mi butto e questa sera andiamo avanti con questi vecchissimi 45 giri, e c'erano anche le versioni italiane di brani che casomai qui gli originali non arrivavano, come questa Days of Pearly Spencer.

era il 1968, forse una delle poche date precise che vi do questa sera, perché molti dischi sono senza copertina, era un classico nei 45 giri, no? Le avrete anche voi in cantina da qualche parte, le copertine molte volte così si perdevano, era anche uso una volta, forse si vede a volte in certe immagini, in certe foto d'epoca, avere i dischi sparsi sul tappeto senza più la copertina. Però qui c'è una copertina di Caterina Caselli, di questo Il volto della vita, devo dire che era un classico disegno con la sua faccia, la sua foto in bianco e nero al centro, molto psichedelico, e una bandierina che diceva il grande successo di Bandiera Gialla, che era un programma che veniva irradiato dalla RAI, uno dei pochi che conteneva la musica dei giovani in quegli anni dove non c'era sicuramente la radiofonia libera come adesso, e quindi le scelte musicali molte volte erano scarse, scarsissime, però capitava di ascoltare canzoni come questa, come i

Diamond. C'erano loro e i Camaleonti, che lo usavano spesso. Poi loro fecero anche Senza Luce, che era la versione italiana di un successo dei Procolarum, e i Camaleonti fecero quell'altra, così era. Ce l'avevo in mente 2 minuti fa, però insomma. Senza Luce. Il primo giorno di primavera loro erano e sono i Dick Dick, perché sono ancora in circolazione, quindi attenzione, quello che rimane chiaramente, e penso che rimanga veramente poco. Un'altra cover, qui sono

Gang, Equipe 84. Bang bang, andiamo avanti. Perché qui bisogna imparare anche a perdere, eh? Questo è un insegnamento. Sono i Rocks.

bisogna saper perdere, insomma, questo è l'insegnamento dei The Rocks, ma però non esageriamo, perché poi si arriva che ti tirano anche le pietre, quindi perdere sportivamente forse.

0: Antoine, queste pietre. Poi che Lodge ci ha fatto anche un film, no? Piovono le pietre, sappiamo di cosa stiamo parlando, è quella la tematica. Che da tanti tanti ma tanti anni è sempre, diciamo, abbastanza corrente. E però noi in Italia, insomma, abbiamo una soluzione a tutto. Cosa vuoi stare lì a lamentarti? L'importante è avere la salute e un par di scarpe nuove.
1: Senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro.

una serata particolare questa di Salvati Mobili. Questa sera abbiamo dei vecchi, vecchissimi 45 giri, diciamo musiche di oltre mezzo secolo fa. Nino Manfredi, uno dei protagonisti della cultura, degli show, del teatro, del cinema italiano, della TV, insomma, in quegli anni divenne famoso anche per questa canzone. Tipicamente possiamo definire, che ne so, democristiana, è una cosa del genere. Ma rimaniamo più o meno nel terreno, nel campo, e qui c'è un altro grande protagonista che è ancora tra noi, almeno per il momento, è Adriano Celentano.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

questo è un po' uno scat, no? So quel genere, uno scat man. Adriano Celentano, che è sempre stato avanti, addirittura pare che Prisi Collinendo la Ciusol sia stato il primo rap in assoluto, addirittura qualcuno si è azzardato a dire quello. Ma anche questo mondo in mi settima dal punto di vista musicale è una struttura interessante, poi insomma pensateci sopra. E poi c'è lui che fa le denunce e dà le soluzioni. Quindi se mettiamo insieme un clan, no, che era il suo clan, quella, anche l'etichetta di questo 45 è il clan di Celentano, e c'era anche l'abbigliamento consigliato. Era tutta una storia così, ma comunque il mondo poi è andato avanti, oltre al mi settima siamo chissà dove. Ma visto che in questo scatolone di 45 giri di Adriano Celentano ce n'era un tot, ve lo dico così, giusto? Io ho fatto una scelta iniziale di questo mondo in mi settima, però ce n'è un altro che a me piace molto, e stiamo parlando di questo. Un bimbo sul leone, secondo me uno dei brani più travolgenti di Adriano.

sue intenzioni, dico così. Era una canzone ecologista, però un po' tutte queste immagini, no? Un po' riportano, che ne so, a Lucy in the Sky with Diamond, come dicevo prima. Quindi diciamo l'esperienza psichedelica di Adriano Celentano, forse qualcuno un acido gliel'ha fatto assaggiare, chissà, non lo sapremo mai. Però intanto abbiamo José Feliciano.

José Feliciano, era, qui siamo già negli anni 70, era il 1971, insomma abbiamo splafonato di poco in questo momento, forse lo faremo ancora ad andare alla fine di questi Salvati Mobili che questa sera, come abbiamo detto, dedicato a questo scatolone di 45 giri recuperati, abbastanza anche sporchi e rovinati, ma è un po' il bello anche del vinile ed è anche una dimostrazione, no, del fatto che dopo oltre mezzo secolo questa roba qua suona ancora e vedremo con il digitale. Mentre José ci lascia, c'è qualcuno che si domanda il perché, insomma, perché ci vuoi lasciare? Questo è Michele.

Eccolo, era Michele, se mi vuoi lasciare, con questi cori che sembrano un po' dei Mellotron, ma del resto poi i Mellotron hanno delle basi registrate, ci sono anche i cori, ma il prossimo, qui già siamo nel 72, io pensavo fosse più vecchio questo, chissà perché. Stiamo parlando del brano sicuramente più celebre dei Nomadi, era il 72 quando vagabondavano e cantavano questo brano.

Joker, si chiamava così, no? E questa è la Simon Sai, che nella versione italiana, almeno questa da parte di Giuliano e Notturni, a proposito di notte, che si chiamava Il ballo di Simone. Va bene, noi siamo arrivati in fondo a questa serata di Salvati Mobili, chiaramente ci si ritrova qua il prossimo martedì. Ma visto che è stata una serata piena di emozioni, io direi di finire con Lucio Battisti e le sue emozioni. Rimanete sulle nostre frequenze, perché qui la musica va avanti, va avanti, va avanti. Ciao, alla prossima.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po. Da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Guardare il mondo dal basso, bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto.